so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

morire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati e adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: come vorrei.
1: Tu vedessi me.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.O.

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Eccoci qua, 21.01 di questo 9 giugno 2026 per la 28esima puntata del Caffè Live Show, seconda stagione. Ma che bello, il caldo praticamente ci sta smannando, ci sta uccidendo, ma è giusto che sia così. E allora vado a presentare subito lo staff, perché questa sera avete due contro uno, due donne, due voci femminili contro una voce maschile. Vado a presentare lei, ormai la nostra, la mia co-conduttrice ufficiale. Abbiamo aperto, basta, finito, lei è quella che è la mia spalla, destra e sinistra. Signore e signori, Elena Sarri, Elena in Love.
2: Ma buonasera a tutti, buonasera, ma che presentazione, tutte le volte è sempre meglio,
1: sì,
2: veramente.
1: Sempre meglio, sì, una gioia di vita. Come stai?
2: Ma io sono scoppiettante stasera, guarda.
1: Tutto
2: sono
1: a posto?
2: Stanca, morta, ma va bene così.
1: Sei pronta all'uso?
2: Prontissima, nata pronta.
1: Questo è fondamentale, certo. Perché tu questa sera per due ore sarai, devi essere pronta all'uso per il CLS.
2: A tua disposizione e non solo.
1: Oh, bene, grazie.
2: Prego,
1: a
2: caro.
1: Dopo, a dopo. Va bene. Alla sinistra la nostra Elena in Love torna. Lei era un po' che non tornava, perché sai, ha un sacco di lavoro, ha un sacco di cose da fare. Lei è super impegnata, è super di super, ma questa sera ce l'ha portata, è qui con noi. Signore e signori, torna The Voice al Caffè Love Show, Simona Noccioletti.
3: Buonasera, ciao, che bella presentazione anche per me, Angelo. Sono felicissima di essere
1: guarda,
3: qui.
1: Guarda, posso dire, sei splendente.
3: Sì, grazie,
1: devo
3: mi
1: dire,
3: sono allisciata per questa serata importante.
1: Allora, Simona, cucciola, tu sai che certe cose si evitano. Comunque ti sei lisciata perché non hai più i capelli ricci.
3: Esatto, non ce l'ho crespi.
1: Vedi che ci sto attento?
2: Certo.
3: Ma veramente non se n'era, non se n'era nemmeno
1: accorto. Esatto, non me l'hanno
3: quello mi serve, e beh, vedi. Questo è il cristallo.
1: Dopo ne parliamo del tuo cristallo. Senti, sei tutta liscia.
3: Liscissima.
1: Oh, mi piace. Bene, stai bene, a posto fisicamente.
3: Benissimo,
1: sei una gioia di vita.
3: Dal 29 d'aprile che non ero qui con
1: è
3: voi.
1: Vero?
3: È già passato così tanto.
1: Minchia, ragazzi,
3: mi
1: così
3: sembra ieri.
1: Comunque dai, bene, mi fa piacere, grazie per essere
3: grazie
1: qui.
3: Grazie a te.
1: Ok, e per ultimo, anche lui era un po' che non tornava, ma questa sera è bronzato. Ha anche gli occhiali da sole, perché lui è il più figo
4: da sole.
1: CLS. Signore e signori, qui con noi Ugo Simioli.
4: Buonasera a tutti e bentrovati.
1: Ciao cucciolo, come stai?
4: Pensavo, ma se la Elena in Love è la tua spalla, io posso essere l'altra spalla ma senza S iniziale?
1: No cucciolo, perché c'è solo una spalla. Allora l'altra spalla non c'è, perché lei è la spalla destra e la spalla sinistra non c'è, che dopo salutiamo.
4: Ma come sei carino, perché? Angelo, hai fatto questo cappello corto.
1: No, ragazzi, come sei bello. L'altro giorno mi ha preso il caldo, ho detto basta, devo buttare tutto, perché sennò altrimenti non arrivo a...
5: alla grande.
3: Lui è rasato, vedi?
1: Esatto,
4: è tutto rasato.
1: Tu sei lisciato, io sono rasato.
3: Esatto.
1: Ragazzi, ma questo
3: arriva la primavera, no, l'estate tra pochino.
1: C'è il caldo. Ugo, come stai?
4: Sempre sulla cresta dell'onda, in questo caso sono onde del lago, quindi diciamo abbastanza bene.
1: Senti,
4: onde non altissime.
1: Senti. Però prima, quando ti abbiamo chiesto, prima della puntata, sì, come stai?
4: Sì.
1: Non si può dire. Oddio, che situazione. Comunque dai, bello, mi piace
4: bene, questa sera.
1: Salutiamo i non convocati, la nostra Anna Tribioli, Simone Calzini, Lucia Tribioli, Massimiliano Ternini, Angelo Santorelli che c'era la settimana scorsa e la nostra Silvia Picchi che ha finito di fare il Cammino de Santiago.
4: Wow,
1: l'ha fatto in ginocchioni, oggi mi ha mandato un po' di video, ha visto tante chiese, ha pregato veramente tanto, noi siamo contenti, brava. Martedì prossimo sarà con noi e Lucia Nocciolo.
3: Tommaso l'ha salutato.
1: Lucia Tribioli, ha detto veramente Lucia Tribioli?
3: Sì.
1: Minchia, come sto male, che si parte malissimo.
2: Ma volevo dire, ma la spalla sinistra è l'Elena?
1: Esatto. No, quindi... no, tu sei la spalla destra.
2: È l'Elena? La tua moglie è la
1: mia
2: spalla
1: moglie
2: sinistra.
1: Non è una spalla, è solo...
2: chi è l'altra spalla? Che ha detto c'è un'altra spalla?
1: La Silvia Picchi.
4: È una spina dorsale.
1: Cioè, ragazzi, voi due avete siete le più convocate. No, cucciola, tu sei il numero uno. Il finale! cazzo, abbiamo perso anche il finale. Si parte subito male.
4: Guarda, io però, Angelo, perdi colpi, eh.
1: Sì, mi fanno perdere colpi, mi fanno perdere colpi perché mi ricoglionesco.
2: L'ho confonduto.
4: Ovvia.
1: Va bene, possiamo parlare, possiamo partire con il primo pezzo?
2: Certo. Vai,
1: dopo subito. Parliamo di tanta roba. Questo è il brano, è Come una stella, Like a Star di Corinne Bailey Rae, bellissimo. È una dolce ballad soul jazz che parla dell'amore incondizionato e di un legame profondo.
4: Ha studiato?
1: No, sto leggendo. Il testo esplora la sensazione di avere accanto una persona che ti fa sentire al sicuro e che ti è sempre vicina, paragonando questo supporto costante a una stella luminosa che guida e conforta nei momenti di solitudine. È una canzone intima che trasmette un senso di pace e gratitudine per una relazione stabile, capace di superare ogni ostacolo. E come dico sempre, ormai da 23 anni a questa parte che faccio la radio, alzate il volume a palla, chiudete gli occhi e sognate. Tutto questo è Caffè Live Show.

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E allora benvenuti al Caffè Live Show R.I.punto Radio Incontri in Blu. Siamo 88.4, 92.8 sono le frequenze, se no sul sito radioincontri.org e ascoltate la diretta o in DAB scrivete Incontri in Blu. E allora ragazzi,
2: siamo il numero?
1: Siamo partiti, anche il numero per mandare
2: gli sms, sì, messaggi WhatsApp, pardon,
1: sms, anche sms, accettiamo pure quelli. Uguale.
2: Allora, 333 89 82 560.
1: Grazie.
3: Scusate, posso fare un... Oddio, scusami Ele, posso fare un saluto subito?
2: Vai.
1: Sì, sì.
3: Saluto Martina e Francesco che ci stanno ascoltando da Piana di Castiglione del Lago, eh?
2: Oh,
3: quindi un
2: bene,
3: saluto.
2: Un salutone, Martina e Francesco.
3: Sì, sì.
1: Dopo abbiamo una sorpresa anche per loro.
3: Davvero?
1: Sì, non l'ho fatta io. Posso mandare un attimo una...
2: Sì, manda.
3: Mi sa che è più per me sta sorpresa che per i nostri ascoltatori.
1: No, è una sorpresa per tutti. Però è arrivato questo, senti un attimo Sentiamo se...
4: Hai salutato tutti i convocati, ma proprio tutti, tranne il sottoscritto.
5: Complimenti.
4: Ciuf, ciuf.
1: Allora ragazzi, non abbiamo salutato il nostro Tommaso Satini, sì. Ciuf, ciuf.
3: Colui che oblitera.
2: Confermo.
1: No, vabbè, colui che è un pezzo fondamentale, no?
2: Dell'Italia.
1: De chi?
2: Dell'Italia.
1: No,
2: io no. Della radio.
1: Che cazzo fa l'Italia? Salutiamo. Ciao Tommaso,
2: ciao,
1: scusa.
2: Tommy.
3: Ciao Tommy.
1: Scusa,
3: ciao, Tommy.
1: Un errore mio, perché sai, siete in tanti e ogni tanto mi scordo di qualcuno. Comunque ragazzi, siete contenti? È tanto
3: molto
1: che non c'era questa formazione.
2: È vero, questa è una formazione top, devo dire.
1: Top, bella. Come tutte le altre.
2: Ma certo, certamente.
1: Però questa sera... Il ritorno della
2: nocciola
1: è lisciata,
2: lisciata,
1: tanta roba.
2: Guarda, cioè, con l'amuleto.
6: Mi vuoi bene, mi hai abbassato anche il microfono.
1: No.
6: Ora sì, mi sento. Dalla felicità di avermi.
1: No, ma non è che ti abbasso, ragazzi.
3: Si emoziona, si emoziona
1: tanto
3: il microfono. Anche io mi emozionerei, Simona, starti così a un palmo dalle labbra, volevo dire.
6: Veramente,
3: non è facile.
6: Sono felice, ragazzi.
3: A un palmo.
6: Ma posso fare tanti auguri di buon compleanno alla mia nipote che compie oggi 19 anni.
1: L'Amati?
6: Sì, ha già 19
1: anni. L'Amati è stata fondamentale.
6: Dai,
1: quando era piccolo mi faceva morire, facevo i jingle.
6: E i vocali che ti mandava.
2: Ma fantastico.
1: 19.
2: Auguri,
6: 19. Non ci sta
2: compleanno.
6: Ascoltando perché sta festeggiando con
1: certo,
6: i tuoi amichetti.
1: Certo. Pensa che mia nipote ne ha fatte 15 5 giorni fa, 6 giorni fa, il 3 di giugno, 15 anni. Fantastica età.
2: Beata, facciamo gli auguri anche a Viola.
1: Certo.
2: Buon compleanno anche alla Viola.
1: Salutiamo la Barbara e il nostro Federico che sono sopra insieme alla Caterina e alla Medea. Ciao, un bacio e un abbraccio. E allora si può partire con questo programma?
3: Angelo, se tu te la senti, noi siamo con te. Se vuoi andare, vai.
1: No, io sono veramente gonfio.
3: Sì.
1: Una settimana.
3: Vai.
1: Una settimana di poco fantastica.
2: Ma dove lo mandiamo? Se senza di lui come facciamo poi?
3: Ma no, ma lui fallo andare che lui
1: semplicemente questo è il fatto. Senti, facciamo a Cadile così ce lo togliamo.
2: Va bene, ok,
1: più.
2: Sono pronta.
3: Sì.
2: Mi sento un po' bassa anch'io in questo momento in cuffia, te lo dico.
1: Ho capito, ma
2: te lo dico in diretta, tutti bassi.
1: Certo, tutti bassi,
2: tutti in piedi sul divano. Vai. No,
1: chi
2: così per dire,
1: divano?
2: Lo dicevano una volta quando c'era il MotoGP. Allora,
1: tutti
2: è venuta
1: sul
2: divano. Si dicevano così i cronisti del MotoGP quando
1: ragazzi,
2: c'era.
1: Ma domani finisce la scuola.
3: Incredibile. Ah.
1: Domani, ma ti rendi conto avere adesso che ne so, 15, 16, 13, 11 anni, finisce domani finisce
6: che
1: la
6: bello.
1: Scuola, basta. Finito.
6: Sì. Ma ve lo ricordate voi l'ultimo giorno di scuola?
1: Ne parliamo dopo, facciamo anche il sondaggio.
7: Accadde oggi.
2: Accadde oggi, martedì 9 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.43. Oggi è il 160° giorno dell'anno, mancano solo 64 giorni a Ferragosto. Accadde oggi, 92 anni fa, nel 1934. Il personaggio di Paperino debutta al cinema del film La gallinella saggia, prodotto da Walt Disney per la regia di Wilfred Jackson. Il cortometraggio ha una durata di 8 minuti.
1: Bene.
2: Accadde oggi, 5 anni fa, nel 2021. All'asta a New York la moneta d'oro da $20 Double Eagle, emessa nel 1933, viene venduta al prezzo record di $18.9 milioni. Era stata coniata in 445.000 esemplari e ritirata prima della distribuzione per la sospensione del sistema aureo. L'unico esemplare circolante aveva ottenuto per errore un permesso di esportazione per il re Farouk d'Egitto.
1: Ecco, bene.
2: Il 9 giugno la chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo d'Andria.
1: Complimenti, grazie,
2: grazie
1: Anna.
2: Grazie, grazie caro.
1: Ti immagini avere quella monetina da $20?
2: Ah, ma così, eh? D'amblè.
1: Poi ne ha fatte 400 e bruciate solo a Farouk il re. E adesso l'ha venduta per poco. Bene, allora, vogliamo lanciare subito questo sondaggio come diceva prima la Simona?
3: Sì.
6: E qual è?
1: Qual è? Vai Simo. L'ultimo giorno di scuola,
6: Il ragazzi. Vostro?
1: Ma di qualsiasi, che siano elementari, medie,
6: un
1: superiori.
6: Ricordo, un ricordo inerente all'ultimo giorno di scuola.
1: All'ultimo giorno di scuola.
6: Ok.
1: Cazzo ragazzi, ma è roba.
6: Come è stato il tuo ultimo giorno di scuola?
1: Da ora fino al 10-15 di settembre liberi.
2: Mamma mia. Rendi conto?
1: Comunque, a parte se è stato bocciato, rimandato questo.
6: Io l'ultimo giorno della quinta ho pianto tanto. Mi dispiaceva. Sì, sì.
1: Della quinta superiore?
6: Sì, sì.
2: Perché c'era la maturità?
6: No, per lasciare i miei compagni.
2: Che ne so.
6: No, perché comunque sapevi che era finito tutto.
2: Sì,
6: non rivedevi i tuoi compagni
1: con
6: che avevi condiviso
1: dalle...
6: 5 anni.
1: Ma con qualcuno anche dalle medie, perché io io ho smesso al secondo superiore. Però con qualcuno
6: però
1: ero tra elementari a Viterbo. Elementari, medie, superiori, insomma, alla fine.
2: Eh sì, io con una mia amica, una mia cara amica Elena, che saluto, abbiamo fatto dal terzo anno di asilo al quinto superiore.
1: Insomma,
2: tanta roba.
1: E tu hai un ricordo di queste scuole?
3: No, noi alla Piana non avevamo la scuola.
1: Ma dai, non fare il cattivo.
3: Sì, io mi ricordo che da piccolo non vedevo l'ora che finisse la scuola. Sinceramente non avevo una gran voglia di studiare. Non so se questa cosa si era capita. Comunque anche da adulti si può provare questa sensazione, nel senso che si può arrivare a finire un qualcosa
6: un percorso,
3: e poi non fare niente per un po' di tempo. Cioè, i modi ci sono.
6: È vero.
3: Dare un cazzotto al proprio capo o qualcosa del genere. Poi ci sono vari ammortizzatori sociali che
2: è vero.
3: Ti permettono di stare a casa per tanto tempo.
6: Sì,
3: e comunque...
6: è vero.
2: Ma vi capita di sognare la maturità?
6: Sempre.
2: O di sognare che non l'avete presa, che dove tipo il film,
6: sì,
2: quello
6: sì,
2: immaturi. Sempre. A me capita tantissime volte. Che sogno che non ho, che devo rifare la maturità, una cosa, un incubo, perché per me è stata un incubo, devo dire, e quindi veramente è inquietante.
1: Bene,
6: noi lo scorso
1: avanti,
6: anno
1: no?
6: abbiamo
1: lo
6: fatto so. La cena della maturità dopo 30 anni dal diploma, ci siamo ritrovati
1: 30 anni?
6: Sì, 30
3: dopo
6: anni.
3: 30 anni dal diploma
6: tutti, compresi i professori, quelli rimasti vivi, cioè tanta roba.
2: Abbiamo spoilerato l'età della Sim, praticamente.
1: Sì, 3000 anni.
6: Però è stato emozionante, bellissimo, ci siamo divertiti.
2: Ah, ci credo.
3: Certo, dopo 30 anni eravate proprio belli maturi.
6: Sì, mezzi proprio.
1: Mezzi. Molto bene, allora, il sondaggio di questa sera, il 33 89 82 560 è il vostro ricordo dell'ultimo giorno di scuola, che siano elementari, medie, superiori, insomma, asilo nido, quello che è. Quello
2: certo.
1: Che vi capita. Andiamo con il prossimo. 1981, Loretta Goggi.

0: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: E allora Caffè Live Show, il numero per mandare le vostre note vocali o messaggi è anche per il ricordo dell'ultimo giorno. Noi domani abbiamo la recita della quinta elementare, perché finisce e fanno una piccola recita,
3: che
2: perciò
3: bello.
2: Dal prossimo anno Nicola andrà in prima media. Madonna, che
3: quanto ti emozionerai, Angelo.
2: Oh, da morire.
3: Ma
2: penso da morire.
3: Ma questa notte dormi?
2: Ma sì, certo che dormo.
4: Ci mancherebbe
3: poco.
4: Mezz'ora,
3: no, conosco genitori che la sera prima della recita non dormono,
2: no,
3: sono emozionati,
2: so,
3: più dei figli.
2: Vabbè, ma guarda che tanta roba. Cioè, dalla quinta elementare in prima media è una botta incredibile.
4: Un bel salto.
3: Questo è un bel passaggio, perché
2: bel
3: poi
2: passaggio.
3: Dall'infanzia passi all'adolescenza. È
2: drammatico.
4: Tanti auguri, Angelo. Tanti auguri, Angelo.
2: Anche meno, non c'è bisogno sempre di stare. Però insomma, tanta roba. Io che devo dire, in quinta elementare, sai, ero dalle suore, ho fatto 5 anni dalle suore, poi in prima media, insomma, tanta roba, perché sai, io ho fatto amicizie vere, che ancora oggi
4: certo.
2: Ci siamo in contatto, nonostante sia una Viterbo, insomma, però insomma, tanta roba, mi piace. Per te, Elena?
4: Ma per me, dunque, ricordo più bello forse, sì, il passaggio dalla quinta poi alle medie, perché ancora comunque avevo i miei compagni di classe che mantenevo, no?
2: Secondo me lo scalino più grande è dalla quinta elementare alla prima media.
4: Esatto, però bello, all'epoca c'erano anche gli esami ancora, io mi ricordo che c'era l'esamino.
2: Certo, anche noi.
4: Però era
2: certo
4: bello perché comunque ti salutavi, ma ti ritrovavi a settembre con tutti i tuoi compagni di classe delle elementari, che più o meno erano i soliti alle
2: sempre
4: medie,
2: quello,
4: no?
2: Certo.
4: Dopo il dispiacere quando fai la terza media, gli esami, che ognuno va per la sua strada alle superiori, e quindi l'incubo è stato la maturità, lo dicevo prima fuori onda, per me è stato, no, l'ho detto prima forse in onda, stasera sono un po' rincoglionita,
2: ma non
4: scusate.
2: Ti preoccupare, siamo in due.
4: Comunque te la risogno proprio, che non l'ho data, che la devo ridare, sta maturità è un incubo.
2: Vabbè, capita,
4: è un incubo, capita. La maturità, dicevo, no?
2: Okay.
4: un incubo.
2: Va
4: un incubo.
2: Bene.
5: Io invece nel mio esamino di quinta elementare, dove noi, ecco, alla piana in campagna avevamo anche le prove pratiche, dovevamo domare un cavallo,
2: ma
5: senza sedere.
2: Ma anche le prove pratiche, ma fallo finita.
5: Io avevo, no, comunque veramente dovevo copiare il tema e io dovevo ricopiare,
3: cioè,
5: il mio tema, perché c'era il tema
3: di classe?
5: No, io dovevo fare dalla brutta copia alla bella copia, solo che avevo scritto un papiro, sapete quanto sono prolisso, ecco,
3: sì.
5: In quinta elementare è lo stesso,
3: hai fatto venire il prolasso
5: praticamente,
2: no!
5: Sì.
2: Simona!
5: Praticamente sì. Ho fatto aspettare la maestra, non so, tipo un'ora in più, perché
2: è vero?
5: Sì, tutti.

0: Che tu non accettavi.
1: Sono rimasto da sole, lei lì ad aspettare che io ricopiassi.
2: Perché gli era sceso tutto.
0: Dai! Faccia, non si aspetta neanche la seconda ora. Qui
3: No.
0: Alla fine quelli più corretti e retti siamo io e te.
2: Certo. Dopo ci odiano perché siamo sempre in combriccola, però.
0: Certo, ma è verità.
2: Sì.
0: Senti, prossimo brano e poi mandiamo indovinamela. Questa sera sono 5 brani italiani. Olè. Un po' difficili, devo dire. Va bene?
2: Intanto lanciamo questo meraviglioso.
0: Per te Simona no, perché l'importante è che non ci sia un domani.
4: Sì, ma che siano, che sia roba vintage, 80, 90, primi 2000.
0: Sì, qualcuno sì, qualcuno no, insomma non lo so. Però adesso c'è lei, c'è lui.
1: Roba
0: sì,
1: da vuota.
0: Sì, mi piace tanto.
2: Ah, sì, tanto.
4: Sì.
2: Questa canzone è meravigliosa.
1: È lui o lei? Non ho capito, scusa.
0: È lui che a piace lei. A lei.
1: Ah, ok.
0: Che bacia a lei. Che
4: io l'ho visto
0: lui.
4: Dal vivo quando ancora tutti lo trattavano male.
0: Era
4: odiato.
2: È vero.
0: No, però devo dire che guarda, lui...
4: Ci avevo visto lungo.
0: E tra i cantautori...
1: Chi ma è Povia? No, di chi stiamo parlando?
2: Ma stiamo parlando
0: Povia e Rondoni è morto.
2: Un cantante con la C maiuscola.
4: Di pelle vestito.
2: Di pelle vestito.
0: Tutto tatuato.
2: Che ci vogliono i catini per rinfrescarsi ai concerti.
1: Possiamo mandare la canzone?
0: Aspetta,
1: lo so,
2: aspetta, aspetta, una mia amica questa.
0: Aspetta. Però prima parlavano fuori onda, dicevano che lei, tu sei andata a un concerto
4: sì,
0: suo.
4: Sì, ero sotto il palco.
0: Eri sotto il palco e a un certo punto...
4: No, aveva questo attillamento.
2: Questo pantalone attillato.
0: Attillamento. Eccolo qui il nostro Achillone Lauro in viaggio verso il paradiso.
5: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Cortona.
1: Dal mattino alla sera con R.E. Radio Incontro. Ok, Achillone, tanta roba. Mi
2: grazie,
1: piace.
2: Angelo, veramente. Prego, ti ho fatto un regalone. Questa la dedico alla mamma Ombretta stasera.
1: Beh, oh, salutiamolo,
2: la salutiamo e la dedichiamo tutta. Proprio questa
1: voglio
2: persona.
1: Sapere cosa ne pensa questa sera della scaletta, perché è veramente bella.
2: È
1: una tua
2: fan, la mamma.
1: Certo. Senti, arriva il momento di indovinamela, perciò mi raccomando, ragazzi. Carta, penna e calamaio.
2: Ah, ci siamo già?
1: Certo, sono le 21:31. 9 di giugno.
2: I replicanti li salutiamo.
1: Salutiamo subito i replicanti che anche domenica ci hanno ascoltato. Mi piace. Complimenti anche a tutti i podcaddisti. Mi sbaglio sempre.
2: Podcastisti. E poi salutiamo anche.
1: Come che lei è pelata e rasata. Chi? Dimmi.
2: L'abbiamo dimenticato. Ma non l'abbiamo dimenticato. Abbiamo Andrea lasciato Dulcis in fondo. But not least. Ultimo, ma non meno importante.
1: Esatto. Senti, mi raccomando, ragazzi, impegnatevi, eh? Semplice.
3: Vai. La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela. Indovinamela. Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora ragazzi, ho omesso di dire che ci sono due duetti. Ok? Due duetti in queste cinque
1: canzoni.
0: Posso
1: protestare? Sì. Scusa. Sì. Allora, possiamo mettere anche delle canzoni che per ascoltarle quando andavano ascoltate, io non ti dico che ci voleva l'MP3, ma almeno il CD, Angela.
2: Grazie,
1: Angela. Almeno il CD, Angela.
0: Allora, senza dire i titoli, Elena, quante ne hai presi?
2: No, li dico perché tanto non ho preso un titolo, ho preso gli autori. Sì, stasera i cantanti li ho beccati, ho riconosciuto le canzoni, ma non mi ricordo un titolo.
0: Simona,
2: ma ci sono 84,
3: io credo tutti.
0: Dai, vedi che era numero uno. Ugo?
3: Perché sono vintage.
0: Brava,
3: appunto.
0: Brava. Lei è usata, capisci?
1: Io, guarda, io...
2: The Voice, io no.
3: Non vuol dire, non
0: capito,
3: vuol dire.
0: Non vuol dire, ragazzi, ma questi sono brani che
3: storici.
0: Sono nel cuore.
3: Ragazzi,
1: allora,
3: ragazzi,
1: io le ho indovinate tutte tranne un pezzo che probabilmente andavate a ballare voi all'Arlecchino nel 76, che quello io non lo posso sapere. Però va bene, va bene, va bene.
0: Comunque
1: va bene.
0: Ragazzi, al 333 89 82 560 chi indovina non vince niente, ma sarà parecchio parecchio bravo e avrà una foto.
1: Beh, allora, io posso mandare una mia foto a chi vince, se volete.
0: Ok, come?
2: Con gli occhiali da sole.
0: Aspettiamo che è presto, ancora è presto. Un po' di saluti, salutiamo il nostro Chris, il nostro Alessandro, Federico, Elisa, Lucia e Ale il giornalaio. Ciao, un bacio e un abbraccio. Ok?
3: Ma okay, come si fa a non indovinare tutti questi pezzi?
0: Dai,
3: fanno parte del bagaglio culturale.
1: Senti, Simona, tu ne hai sbagliati almeno un paio.
3: La canzone italiana. No, assolutamente.
0: Allora, guarda, io
3: hai copiato?
0: Che lisciata e pelata così non l'ho mai vista.
2: Ma quanti perciò erano? 4 o 5? Poi io mi sono perso.
0: 5.
2: Ma il nome
0: 5 dischi.
2: L'ho sentiti 4.
0: No,
2: cioè, ma
0: sono
2: stasera sono sotto effetto
0: e
2: di
0: due,
2: qualcosa.
0: E due è un duetto.
2: Due.
0: E uno è un duetto dal vivo. E, però sono due cantautori impressionanti. Cioè, siamo proprio al di fuori. Abbiamo fatto?
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: adesso? Vedi
1: dando
0: che
1: fastidio
0: c'è un altro duetto.
2: Sì.
0: Neck e Laura Pausini. 2002. Sei solo tu. Questa è bella,
2: molto
1: nei
2: bella.
1: Gesti miei
0: è tanta roba
4: e mi piaci in ogni modo.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Ok, allora abbiamo avuto durante la canzone abbiamo avuto veramente
2: una diatriba.
1: Una diatriba devastante.
2: Ugo.
1: Comunque, a parte saito. Questo.
2: C'è saito, no, c'è saito. No, qui siamo
1: nominamelo.
2: In piana proprio, eh?
1: Allora, nominamelo. Un po' di saluti. Buonasera a tutti. Anche stasera la scritta di Angelo Marco promette bene, grande Achille. La scuola fino alla terza media, l'ultimo giorno era una festa. Alle superiori un incubo, perché sapevo già che avrei dovuto mettermi a studiare da subito per rimediare a due o tre materie da recuperare a settembre. Salutiamo la nostra Ombri.
2: Ciao mamma, no, ha omesso una cosa, mamma, la diciamo, dai, poi si arrabbierà, ma non importa.
1: Qual è?
2: Che le piaceva talmente tanto la scuola, le superiori, che un anno l'ha fatto due volte.
1: Vabbè, ma lì perché era affezionata.
2: Però brava, perché comunque sei diplomata, certo, ragioniera, bravissima, la mami, un bacione.
3: Ragazzi, ma in quel periodo era come fare l'università, il... tutto di
1: la
3: più
1: scuola, la scuola una
3: dai
1: volta
3: non
1: roba.
3: È come
1: adesso,
3: adesso
1: è molto più semplice,
3: dai, sì, quindi sì. Ombretta, io la capisco, anzi mi congratulo, no, che ha fatto anche le superiori,
4: bravissima,
2: sì,
4: è vero.
2: Sì, no, molto brava, poi una mente veramente brillante la mamma.
1: E allora la prima parola per questa sera della poesia la dico io, la seconda la dico voi, sì, tre, e la terza la dicono i nostri ascoltatori, va bene? Chiaramente la prima è scuola,
3: cioè,
2: con la C,
1: scuola, non con la Q,
3: la Q
1: di culo, non è la... Allora, scuola la prima parola per questa sera della poesia, va bene? Tra poco la diranno i nostri tre speaker del CLS e poi la terza di voi. Senti, mandiamo le pilloline di Tommasino tutto piccolino?
2: Ma perché no? Sì.
1: Eh?
2: Vai.
1: Che c'è la sorpresa per il nostro Ugo Semioli. Va bene, Ugo, mi fai capire che hai fatto stasera? Ma perché fai tutti questi versi?
2: Sembra un dinosauro.
1: No, sei gonfio proprio. Come va il lavoro? Tutto a posto?
2: Ma lo vedi?
1: Tutto a posto il lavoro?
5: Ma adesso vengo la fiera.
1: Le pilloline di Tommasino.
6: Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
7: Pillole di Tommasino.
6: Curiosità?
7: Curiosità?
6: Che non ti cambiano la vita.
8: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad un'altra pillola di Tommasino, dove le cose più inutili diventano improvvisamente interessanti. Vi faccio immaginare subito uno scenario. Un sorriso e una bella stretta di mano. Presentazioni fatte. C'è solo un problema però. Non sono passati nemmeno 5 secondi che il nome della persona che sta lì davanti a noi è completamente sparito dalla nostra testa. Quindi io vi chiedo, perché è così difficile ricordarsi il nome di chi abbiamo appena conosciuto? Questo è un fenomeno che si chiama paradosso Baker-Baker. La definizione viene da un esperimento in cui a due gruppi di persone è stata mostrata la stessa foto di un uomo. Al primo gruppo è stato detto che quell'uomo si chiamava Baker, al secondo invece che faceva il fornaio, in inglese appunto Baker. Quando poi ai partecipanti è stato chiesto di ricordare la parola associata all'immagine, il gruppo che aveva ricevuto l'informazione sul lavoro l'ha ricordata con più facilità. Perché questo? Perché la parola fornaio attiva subito nella nostra mente un intero scenario, ovvero il profumo del pane, il grembiule infarinato, il forno acceso. Baker, invece, è solo un suono, un'informazione isolata senza contesto né significato. Ecco il motivo per cui facciamo fatica a ricordare i nomi delle persone appena conosciute. C'è inoltre uno studio di un professore associato di neuropsicologia che dice che per fissare un ricordo servono attenzione, motivazione e almeno un po' di coinvolgimento emotivo. Cioè, se quella persona ci interessa per motivi lavorativi o sentimentali, avremo molte più probabilità di fare una bella figura al secondo incontro, ricordando come si chiama. Facciamo un piccolo esempio, prendiamo il nostro collega speaker Ugo. Noi ricorderemo questo bellissimo nome soprattutto perché Ugo è il grande organizzatore della stramaialata alla piana. A proposito...
9: Stanchi delle solite insalatine tristi? Delle cene dove a fine serata avete ancora fame? Allora preparatevi

0: gira Rospo e Fegatelli. La dieta può aspettare, la stramaialata no, a Piana di Castiglione del Lago.
1: Quindi signori, se volete ricordare il nome di una persona che avete appena conosciuto, a cui avete stretto la mano, create dei collegamenti. Angelo Marco, collega speaker, che fa il barista. Elena Sarri, collega speaker, che fa consulenze di amore per le coppie in crisi. Insomma, tutte queste particolarità vi farà ricordare il nome della persona che avete conosciuto. Alla prossima pillola!
2: E allora, complimenti!
3: Ma guarda, io non è che sono sorpresa perché so del talento di Tommaso, ma... qui
4: è uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ogni lunedì alle 21:30 in diretta un nuovo film alla radio a cura di Marco Pieroni.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uplifting and inspiring.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: In questo Vangelo di mezzo giugno il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo, perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa, e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il Regno dei Cieli. Insieme a me ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
2: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
1: È arrivata l'estate anche da noi, sulla strada. Ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo, la scelta dei dodici, è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi quando l'Evangelista annota di questa compassione c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue, perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo, perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, è altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il Figlio, che è l'immagine del Padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così, anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale, abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti, perché una comunità è radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori, abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora, perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio, è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al al figlio, sono la risposta alla preghiera del figlio che il padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici. I dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i dodici ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi dodici li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono dodici elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei dodici c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto per esempio per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i dodici, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto i dodici vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno, predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati, e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi, perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro: predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei dodici, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati, avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari, nel nome e in comunione con il Signore, lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria, perché pensate dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio. Nel 1897

critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi, quando andiamo ad Orvieto oggi, possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, il Vangelo di questa domenica che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino, sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo, per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità, solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

0: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

state con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560. 1, 2, 3.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti da Romano Scaramucci a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Siamo giunti all'undicesima domenica del tempo ordinario con un tema che definirei così: segno dell'amore di Dio per tutti. E questo lo desumeremo dalla lettura del Vangelo della domenica, che è quello di Matteo. Siamo al capitolo 9, leggiamolo insieme. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani, ma non entrate nella città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Una pagina, direi, con un messaggio importante che Gesù dà ai 12 discepoli, che vengono qui nominati uno per uno proprio per sottolineare il rapporto diretto che Gesù ha con i suoi discepoli, anche con tutti coloro che seguono Gesù, quindi anche per noi. Vedendo le folle, ecco, lo sguardo di Gesù si sposta di continuità dalle infermità fisiche della folla al suo disorientamento. Vede folle stanche, sfinite, e le paragona alle pecore che non hanno pastore. Dunque sono bisognose non soltanto di salute, ma anche di dare un senso alla loro vita. Diciamo, hanno bisogno anche di una direzione. Vedendo le folle ne sentì compassione. Ecco, viene fuori al sentimento che spinge Gesù a occuparsi di quella gente che è disorientata, è malata. La compassione è un sentimento che ci dice una profonda partecipazione di Gesù alla gente che ha intorno. Il vocabolo greco fa riferimento all'amore materno. Si tratta di un amore che direi viscerale, forte, che quasi non vede ragione, prescindendo da ogni valutazione di merito. Gesù dunque ama la folla e basta. Il comando di Gesù di non andare tra i pagani, di non entrare nella città dei samaritani, sembra quasi dare un limite, un orizzonte alla missione. E sì, è vero, è un tratto che va compreso in quella situazione storica, in quel momento, un tratto oggi superato, potremmo concludere, ma non è del tutto così. Se lo si guarda bene, almeno due tratti mantengono intatto la loro freschezza. Il primo è che non si parla semplicemente di casa di Israele, ma di pecore perdute. La prima espressione dice sì il limite, ma la seconda dice la vera natura che intende dare Gesù a quelle parole. E la vera natura è l'universalità evangelica, che non sta semplicemente nell'andare dovunque, così dove capita, ma nel ricercare quelli che si sono perduti. Gesù stesso non è uscito dai confini di Israele. La missione non è dunque correre ovunque trafelati. L'essenziale è far maturare anche in un luogo solo quei valori che hanno in sé una carica di universalità. L'essenziale è essere dovunque ci si trovi un segno dell'amore di Dio per tutti, sia pure di fronte ad un uomo solo. Come quella di Gesù, anche la missione del discepolo, dei discepoli, dei cristiani, è una missione itinerante, cioè andando oltre, e il suo compito, quindi il nostro compito, che ci diciamo cristiani, è indicato da quegli imperativi: il compito della parola, quindi predicare, gli altri riguardano la liberazione dell'uomo dalle sofferenze, cioè guarire, cacciare i demoni, mondare, risuscitare. Un sesto imperativo, questo direi che è molto significativo, non descrive più i compiti da svolgere, ma il modo, la modalità di svolgerli, cioè gratuitamente. Lo dice con tanta chiarezza: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È l'espressione nella lingua originale, che il greco dice la gratuità assoluta. Gesù non ha mai preso nulla, e così deve fare anche il suo discepolo, così devono fare tutti i suoi seguaci. Non soltanto non si chiede nulla in cambio, ma nemmeno si guarda la dignità dell'ammalato, la particolare utilità della sua guarigione. È una gratuità assoluta, ripeto, questa gratuità è la caratteristica essenziale dell'azione salvifica di Dio. Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, settimana che va dal 14 al 21 di giugno. Il 14 giugno festeggiamo Sant'Eliseo, il 15 giugno San Vito, il 16 giugno Sant'Aureliano, il 17 Santa Valeriana, il 18 Santa Marina, il 19 San Romualdo, il 20 festeggiamo la Madonna Consolatrice, e il 21 giugno festeggiamo San Luigi. E proprio di San Luigi voglio parlarvi oggi brevemente, come di consueto. Si tratta di Luigi Gonzaga, che era figlio del duca di Mantova, descritto come uomo mite, dotato di un temperamento scarso. Eppure basta guardare e studiare la sua vita per convincerci del contrario. Nacque il 9 marzo del 1568 e fin dall'infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza e un elmo con il pennacchio. Ma a 10 anni, del Granduca di Toscana a Firenze, Luigi già aveva deciso che la sua strada era un'altra, non quella militare. Quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da San Carlo Borromeo, decise di entrare nella Compagnia di Gesù, ma per riuscirci dovette sostenere 2 anni di lotte contro il padre, che era deluso e anche combattivo per impedire al figlio di andare avanti nella sua scelta. E così Luigi dovette dimostrare la forza, l'intensità della sua volontà. Libero ormai di seguire Gesù, rinunciò al titolo, all'eredità, e si dedicò agli umili, agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante una fortissima epidemia di peste che colpì Roma nel 1590, e in quell'occasione, trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì a soli 23 anni nel 1591. Pio XI ne ha fatto il patrono degli studenti, e proprio agli studenti vogliamo rivolgere il nostro pensiero, il nostro augurio, perché è tempo di scrutini, è tempo di esami, presto inizierà l'esame di maturità, e comunque a tutti gli studenti, anche a quelli universitari, un pensiero benevolo perché possano superare la prova dell'esame, la prova dello studio, per un avvenire sereno e un avvenire pieno di soddisfazioni. Auguri quindi a tutti gli studenti, a tutti quelli che si chiamano Luigi e a tutti quelli che hanno i nomi che ho appena ricordato. cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a leggere nelle pagine della storia cosa accadeva dalle nostre parti, nei nostri territori, tanti tanti anni fa. Iniziamo con una notizia, diciamo, quasi recente. Siamo nel 1944. Un misfatto che accadde a Camucia durante l'occupazione tedesca. Proprio i tedeschi aprirono il consorzio vinicolo e, dando la via al vino lungo la strada, ma non solo vino, marsala, vermut, che scorreva proprio per tutte le vie. Numerosi cortonesi e contadini che accorsero con caratelli, damigiane, fiaschi, perfino con secchi d'acqua a recuperare quel ben di Dio. I militari aprirono poi le porte dei magazzini dell'ammasso e distribuirono gratuitamente 7 tonnellate di carburo, 70 quintali di canapa, 11 quintali di carta, oltre ad olio, fagioli e formaggio. Poi dettero fuoco a tutto quello che restava. 15 giugno 1368. Giovanni Acuto, inviato dai Visconti di Milano in aiuto dei Perugini, si porta fino alla Chiassa, ma nei pressi di Portabuia viene pesantemente sconfitto e fatto prigioniero dagli aretini e dai mercenari al servizio della Chiesa. 16 giugno 1630. Una delegazione aretina parte per Bologna per ritirare l'organo costruito dal maestro organaio Antonio del Corno, ma manda dire che non potemo passar bagno per amor della peste. L'organo arriverà ad Arezzo solo 2 anni dopo. Ed eccoci al 17 giugno del 1485. In un locale di fronte al Duomo si costituisce a Cortona la Fraternita e qualche anno dopo vi si inizierà a costruire le due chiese sovrapposte del Gesù. 18 giugno 1253. Il pontefice Innocenzo IV nomina il prete Bartolo rettore di San Vincenzo di Cortona, ma il prelato, recatosi a prendere l'investitura della parrocchia, viene insultato e cacciato fuori di chiesa dall'abate di Santa Flora, aiutato da due monaci. 19 giugno 1419. Mastino Cattani, senatore a Roma e nativo di Borgo San Sepolcro, è nominato dall'imperatore greco Teodoro Paleologo conte di Paleopoli. 20 giugno 1354. Prime incursioni in territorio aretino della famigerata Gran Compagnia di Fra Moriale. Ed infine, ultima notizia del 21 giugno 1799. Il rappresentante austriaco Carlo Schneider, guidato da Giovan Battista Albergotti, visita Cortona e dai dirigenti locali, che gli chiedono di far sì che la loro città non dipenda da Arezzo, il futuro ufficiale risponde che Milano, Roma e Napoli dovrebbero dipendere da Arezzo, perché Arezzo ha promesso ed è sede della insurrezione. Frattanto, le truppe aretine degli insorti perdono 2 cannoni a San Donato in collina durante un contrattacco francese.

60 anni 70 che hanno fatto una ultima tournée all'inizio degli anni 2000, precisamente nel 2003. Proprio da quel tour ascolteremo tra poco un brano. Questo brano Apache, molto famoso, è stato composto da Jerry Lordan, pubblicato nel luglio del 1960 e fu dedicato proprio all'omonima tribù nativo americana. Gli Apache, appunto, erano un popolo nomade dedito alla caccia, alla raccolta, nativi dell'area sud-occidentale dell'America settentrionale, e sono stati resi famosi dai film western negli anni 60, 70 e anche oltre. Dopo le storiche guerre del XIX secolo, gran parte della popolazione Apache fu confinata nelle riserve federali e quindi non sono scomparsi, ma resistono ancora decine di migliaia e vivono in riserve assegnate dal governo federale in Arizona, in Nuovo Messico e in Oklahoma. E ancora ci sono alcune tribù. Ma a parte questa notizia di storia indiana, indiana intesa come nativi americani, ci ascoltiamo adesso il brano bellissimo Apache. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazio per il gentile ascolto, vi auguro una buona settimana da trascorrere serenamente e, come sempre, ciao, a risentirci. E adesso Apache con gli Shadows.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Io che parlo a bassa voce per paura.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Siamo in diretta sulla Radio Vaticana, siamo in Piazza San Pietro in questa domenica 13 di giugno. Tra poco ci colleghiamo con la cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa. Il commento sarà di Carolina Zaccarini. Un breve sguardo alla cronaca internazionale di questa giornata. È ancora in ballo l'intesa con l'Iran, la firma ritarda per quanto riguarda l'accordo e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo la Gran Bretagna ha intercettato una nave russa nella Manica, una delle cosiddette navi fantasma di Mosca, ed è stata bloccata, era una petroliera. E intanto Trump alla Casa Bianca ha festeggiato gli 80 anni della sua vita. Questa diciamo è l'aggiornamento della cronaca di oggi. Certamente in primo piano la firma dell'accordo di pace per lo stretto di Hormuz, ma in particolare per tutta la vicenda che contrappone gli Stati Uniti all'Iran e viceversa. E si tratta ancora all'interno dell'Iran, secondo le ultime notizie si sta limando ancora l'accordo, e dalla parte americana il presidente Trump sostiene che nelle prossime ore dovrebbe essere firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo riaperto lo stretto di Hormuz. Teheran invece sostiene che la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e sarà una firma a distanza che verrà fatta in Svizzera in collegamento video. Queste sono le ultime notizie delle 10:53, amici ascoltatori. La giornata di Radio Vaticana prevede, come detto, tra poco la linea alla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa, poi torneremo in diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Avremo la possibilità anche di commentare le parole del Papa, vedremo anche nel post Angelus, tutti ci aspettiamo anche un ringraziamento alla Spagna per il viaggio che Papa Leone ha concluso da pochi giorni. Sono le 10:54, ricordo, in collaborazione tecnica qui nello studio mobile di Radio Vaticana in Piazza San Pietro il tecnico Daniele Giorgi. E a questo punto, Daniele, ti cedo la linea perché la gireremo tra poco ad Aversa per partecipare e seguire in diretta la Santa Messa. Da Luca Collodi è tutto, tra poco linea alla cattedrale di Aversa.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Aversa. La città fu fondata nel 1030 dai Normanni, nel cuore della Campania, terra segnata profondamente dall'imponente presenza del Vesuvio, che oltre alla fertilità di queste terre offre paesaggi unici, tra boschi, colate laviche e panorami mozzafiato. Nel centro storico di Aversa è ancora riconoscibile l'antico impianto circolare, le cui strade sembrano incorniciare il seminario vescovile, sorto per la formazione dei futuri sacerdoti, oggi prezioso scrigno che sembra scandire il ritmo della vita di questo popolo. Il solenne scalone d'onore ci introduce nel lussuoso palazzo che conserva tanta memoria storica e artistica del territorio. Di immenso valore per la storia locale è la tavola del martirio di San Sebastiano. Sullo sfondo il castello aragonese è una veduta molto dettagliata della Aversa quattrocentesca con la sua cinta muraria e la torre della porta meridionale che oggi possiamo ammirare nella ricostruzione del 1700 in tutta la sua imponenza. Porta Napoli è uno dei simboli storici aversani che rappresentava l'antico ingresso per viaggiatori e commercianti che arrivavano dalla città vesuviana. Oggi, passeggiando sotto quest'arco secolare, è possibile cogliere l'anima più autentica di questo luogo tra echi di memoria e vive suggestioni. Sentimenti che si rinnovano nel cuore del centro storico, dove si erge Palazzo Candia. Le sue decorazioni e le sue strutture originarie testimoniano l'eleganza e il prestigio delle antiche famiglie nobili che ne fecero la propria dimora. Fuori dalle mura, invece, al settimo miglio della via Campana, sorgeva l'abbazia di San Lorenzo, dove i benedettini vivevano la loro fede in completa solitudine e contemplazione. Tra queste mura si è sviluppata un'intensa vita religiosa, culturale e artistica. La chiesa infatti ancora oggi custodisce dettagli decorativi che evocano il fascino e la raffinatezza di un tempo lontano. Come le maioliche della cupola della chiesa di San Francesco, che con i loro colori dominano sulla città e sul chiostro sottostante. Qui il tempo sembra rallentare il suo corso, trasformando la contemplazione in un'esperienza profondamente coinvolgente tra i delicati dipinti dedicati a San Francesco e a Santa Chiara e la rappresentazione della Dormitio Mariae, una delle immagini più suggestive custodite in un luogo dedicato al poverello di Assisi. Ma è l'interno della chiesa a lasciare senza fiato e a rivelarci la maestria di pittori come il Ribera, Pietro da Cortona e il Guercino. Lo sguardo viene attratto dalla raffinata successione di affreschi e decorazioni che dialogano tra loro in un perfetto equilibrio tra arte e spiritualità. Lo stesso sguardo che dall'alto ci conduce idealmente alla Cattedrale di San Paolo con l'alto campanile, che è un richiamo costante per tutti i fedeli. E se la cupola ottagonale conserva caratteri legati alla tradizione arabo-normanna, testimoniando il prestigioso passato della città, la solenne facciata barocca suggerisce il profondo legame con l'identità maturata nei secoli da questo popolo. Entriamo allora per la celebrazione della Santa Messa. La liturgia di questa undicesima domenica del tempo ordinario ci vede accanto a Gesù mentre osserva la folla che lo segue. Il suo sguardo si posa su uomini e donne affaticati e smarriti e si trasforma in compassione, perché li vede come pecore senza pastore. Da questo amore nasce l'invito rivolto ai discepoli.
pregare il Signore della Messe perché mandi operai nel suo campo. E subito dopo Gesù chiama i dodici e li invia ad annunciare il regno, affidando loro la missione di portare a tutti speranza, consolazione e

Presiede l'Eucaristia Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Celebrano con lui il parroco, Monsignor Clemente Petrillo e Don Salvatore Landolfo. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Giuliano Antignano. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Lauretana del Duomo, diretta dal maestro Don Massimo Ponticelli. All'organo il maestro Sosso.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebrando oggi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
2: Amen.

Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria.

Carissimi fratelli e sorelle, come in ogni domenica, anche oggi ci è data la grazia di ritrovarci intorno all'altare per celebrare il grande mistero della misericordia di Dio che ci salva dal peccato, da tutto ciò che è inutilità, da tutto ciò che è vuoto, dipendenza. Vivere la celebrazione della domenica significa poter dare alla nostra esistenza un orientamento nuovo, una speranza più grande, caratterizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre volontà e le nostre azioni secondo quando la misericordia di Dio ci chiama a vivere con Lui. L'antico comandamento che ci invitava a santificare la festa non era semplicemente un precetto per imporre un dovere, quanto piuttosto la parola di Dio che invitava il suo popolo a liberarsi dalla tentazione di vivere il tempo come sottomesso e schiavo, umiliato nella necessità di dover solo produrre per sopravvivere con ogni mezzo e piegandosi ad ogni compromesso. Santificare la festa invece significava poter vivere riconoscendo e partecipando all'opera del Creatore, celebrando quindi la vocazione ad essere alleati, amici di Dio. La consapevolezza di essere un popolo nuovo, un popolo che per grazia di Dio è chiamato a custodire l'alleanza, ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, come abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo, è ciò che davvero può caratterizzare il nostro vivere. È la speranza che deve poter orientare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione verso la carità, la pienezza del bene. Non ci è difficile osservare che fuori dalla consapevolezza di questa vocazione non si troverà mai la perfezione di vita che appunto è nella carità. Infatti la carità, ma direi anche la pace, la giustizia, la verità, non sono azioni isolate che possano essere comandate da un precetto morale o da un'opportunità sociale. A volte, o spesso nella storia, possiamo riconoscere che l'umanità ha provato a darsi delle regole di benevolenza o a richiamarsi a forme di beneficenza, ma i risultati sono stati sempre superficiali ed insufficienti. Giustamente, allora, il Vangelo di Matteo oggi ci dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. In queste parole l'Evangelista ci dà l'immagine di ciò che davvero è la nostra povera umanità, nella sua affannosa ricerca di vita. È vero, noi non siamo capaci di pensare o di volere il bene in assoluto, nella libertà del bene. Non siamo capaci di pensare la vita in maniera incondizionata, che non sia dipendente da qualcosa che ci assicuri sempre una qualche forma di vantaggio. Siamo perciò un'umanità sfinita dai tanti inutili tentativi di possedere, di dominare, di modellare ogni cosa secondo le nostre povere esigenze. Così scateniamo guerre, pretendendo di imporre una pace che sia secondo la nostra visione o risponda ai nostri interessi. E tendiamo di manipolare la vita facendola dipendere dalle nostre soddisfazioni. Il Signore solo ci chiama ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, ovvero a vivere l'alleanza con Lui, con colui che è il Santo, con colui che non dipende dalle circostanze o dalle necessità, ma con colui che è la vita e sempre dona la vita. Per questa nostra vocazione possiamo superare la visione della carità vissuta come beneficenza occasionale, ma piuttosto sentiamo di essere chiamati a vivere la carità come uno stile di vita,
come il carattere che portiamo in tutto il nostro essere e il nostro agire. Alleati di Dio, noi siamo chiamati a partecipare della sua opera,

della casa di Israele, che il regno dei cieli è vicino. Gesù li elegge a partecipare della sua stessa missione, come alleati che condividono con lui la totale, libera obbedienza alla carità del Padre per tutta l'umanità. È la nostra vocazione. Perciò non solo affida a loro l'opera di salvezza e di redenzione dell'umanità, ma li chiama a condividere ciò che egli stesso vive, il dono della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù è il Figlio che vive per l'amore eterno incondizionato del Padre, ed è il Figlio che con pari e infinita libertà offre al Padre la sua vita. Egli è la libertà, la gratuità dell'amore che affascinò San Paolo, quando nella lettera ai Romani poi esclamò: Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Celebriamo dunque, fratelli e sorelle, il mistero grande della verità dell'amore, della grazia, per vivere con Gesù, nostro Maestro e Pastore, in quella libertà e nella carità che è il nostro vero essere di figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come allora, il Signore ha compassione della folla che lo segue. Preghiamo che al suo popolo non faccia mai mancare il suo aiuto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, per il nostro Vescovo Angelo e per tutti i ministri del Vangelo, ricolmati dal conforto dello Spirito, orientino il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per questo nostro mondo stanco e sfinito dalle guerre e dalle diffuse ingiustizie, possa incontrare numerosi operai che continuano l'opera salvatrice di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Per tutti i malati, gli anziani e le persone sole, unendosi all'offerta di Cristo crocifisso, sperimenti

0: meritino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
1: Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore. O Padre, ti lodiamo perché eterna è la tua misericordia e la tua fedeltà per ogni generazione. Volgi lo sguardo di benevolenza verso il tuo popolo, che hai riconciliato per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.

0: preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché tutta la nostra vita, unita ora al sacrificio di Cristo, sia offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo
5: spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dimmi soltanto una parola e Dio sarà salvato.
2: Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, il Vangelo di questa domenica continua a risuonare nel nostro cuore. Gesù ha guardato le folle con compassione e ha chiamato i suoi discepoli a condividere la sua stessa missione. Nel pane consacrato che riceviamo, riconosciamo la sorgente da cui nasce ogni autentico servizio e ogni testimonianza cristiana. È Cristo che si fa vicino alla nostra vita, sostiene le nostre fatiche e rinnova la nostra speranza. Nutriti del suo corpo e del suo sangue, chiediamo di imparare a guardare il mondo con i suoi occhi e ad amare con il suo stesso cuore, perché la nostra esistenza diventi segno della presenza di Dio accanto ai fratelli. In questo momento di raccoglimento e di preghiera affidiamo al Signore le attese e le necessità della Chiesa e dell'intera famiglia umana. La comunione con Cristo rafforzi i legami di fraternità che ci uniscono e ci renda capaci di riconoscere nell'altro un dono da accogliere e da custodire. Da questa mensa impariamo la logica del Vangelo che trasforma il dono ricevuto in dono condiviso e apre il cuore alla gioia dell'incontro.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
4: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
5: E 46 amici ascoltatori, ancora in collegamento con la Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Abbiamo seguito in diretta dalla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta la Santa Messa. Ringraziamo il collega Orazio Coclite. Torniamo in studio intorno alle 11:56. Entreremo in Radio Cronaca diretta per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di oggi 14 di giugno, e sentite la piazza in questo momento che si sta riempiendo, Piazza San Pietro, con rappresentanti di varie realtà che stanno per partecipare all'Angelus. Tra l'altro abbiamo visto anche alcuni rappresentanti della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma con 20.000 persone, una delegazione poco fa è entrata in Piazza San Pietro. Abbiamo tanti pellegrini ma anche tanti turisti che si stanno in una assolata domenica estiva a Roma, si stanno preparando per seguire l'Angelus del Papa, cosa che faremo anche noi tra qualche minuto. Ma facciamo un passo indietro, perché qualche giorno fa è iniziato il campionato del mondo di calcio 2026, si gioca in Messico, negli Stati Uniti e in Canada. Noi abbiamo raggiunto la collega Lucia Caputo, esperta di geopolitica, Lucia Capuzzi, esperta di geopolitica e inviata di Avvenire. Abbiamo voluto aprire un focus con la Capuzzi proprio su quello che è il Messico, in particolare sulla città di Guadalajara. Perché? Perché intorno al nuovissimo stadio di Guadalajara, uno dei tre che ospitano i campionati del mondo di calcio in Messico, abbiamo delle fosse comuni di desaparecidos. Ma andiamo ad ascoltare la collega Lucia Capuzzi che abbiamo incontrato nella giornata di ieri.
6: Si tratta del paese in cui appunto si giocano questi mondiali, in parte appunto si sono aperti in Messico. Il Messico è un paese che vive una guerra che è invisibile alla stessa società messicana, ma parte della stessa società messicana e sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico e la città dove si svolge il festival della letteratura più importante in lingua spagnola, ma è anche la capitale dei desaparecidos, appunto, che hanno raggiunto quota 134.000 in 20 anni. I desaparecidos della narcoguerra, della guerra in narcos, che non è solo una guerra per la droga, ma è una guerra che vede pezzi importanti di complicità e che ha visto i narcos trasformarsi in multinazionali del crimine. A differenza appunto di scomparsi delle dittature, in questo caso non si tratta, scomparire non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri che vengono reclutati a forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicari o carne da cannone. La cosa appunto è che questo Messico convive con il Messico di paese funzionante, di potenza emergente, che questi due Messico, in omaggio appunto al surrealismo messicano, si incontrano proprio intorno a uno dei campi dei mondiali, lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse grosse comuni trovate negli ultimi 8 anni. L'ultima, che è una delle più grandi mai trovate in Messico, appunto è stata chiusa lo scorso dicembre, alla fine dell'anno scorso, e si trova a 15 chilometri dallo stadio, e hanno trovato 270 sacchi di resti.
1: Questo mondiale con il Messico, ed ecco ospitato potremmo dire da Stati Uniti e Canada, risente anche un po' del clima politico che nel mondo si sta vivendo.
6: Sì, è una situazione per il calcio, già appunto lo sport, i grandi eventi sportivi, già a partire appunto dall'eruzione di Settembre Nero, nell'appunto struttura dove c'era il rapimento degli israeliani, si è crollata la grande illusione che lo sport potesse essere alieno alle tensioni geopolitiche. Tra l'altro questi mondiali si svolgono in Nord America, unendo o volendo unire tre paesi che vivono una delle situazioni più tese degli ultimi anni, si aggiunge il fattore Iran. Credo che sia importante capire che cosa rappresenti lo sport per gli iraniani. Il calcio, che è uno sport è molto popolare nel paese, e i calciatori e la nazionale si considerano non la nazionale del regime ma la nazionale del popolo. E certo che è sempre complicato dividere le due cose, però appunto credo che i mondiali rappresentino questa complessità. L'importante è guardarli secondo me nella loro totalità e non solo concentrarsi su quelle feste che ci vogliono vendere senza vedere la complessità del tutto, perché in un'epoca appunto di guerra mondiale a pezzi, di guerre che si moltiplicano, purtroppo la guerra entra anche nei campi da calcio o attorno.
1: Lo sport può diventare strumento di pace o purtroppo talvolta di divisione?
6: Esatto, cioè lo sport è entrambe le cose. Purtroppo qua allo sport, appunto leggevo la storia della FIFA, no? Che nasce dal sogno di unire i popoli all'inizio del Novecento, dopo appunto temperie di guerra, anche lì temperie molto complicate, e poi nel tempo diventa una straordinaria macchina d'affari, una gigantesca macchina d'affari. Lo vediamo nei prezzi esorbitanti di questi mondiali, che non sono sicuramente prezzi che consentono alle persone comuni di potervi partecipare. Lo vediamo anche come questi mondiali vengono imposti alle società civili. In Messico la cosa che veniva detta di più era: noi non siamo dai familiari degli scomparsi, era: noi non siamo contro i mondiali, noi però vorremmo che questi mondiali diventassero un'occasione perché ai mondiali ci fossimo anche noi, anche la nostra situazione venisse data a luce. Ecco, molto spesso questi mondiali calati dall'alto, con appunto partite che vengono moltiplicate non nell'interesse dello sport, ma semplicemente perché appunto è diventata una straordinaria macchina d'affari. Questi mondiali lo dimostrano in modo plastico, però appunto credo che l'evoluzione o involuzione sia in atto già da qualche decennio.
5: E 54, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Grazie a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Abbiamo voluto fare un focus sulla città di Guadalajara proprio per affrontare uno dei tanti temi che sposta l'attenzione dallo sport, e stiamo parlando dei campionati del mondo di calcio, a quella che è la realtà geopolitica, quella che sono i problemi che affrontano all'interno i vari stati che ospitano i campionati del mondo di calcio 2026, in questo caso il Messico, con la città di Guadalajara che è una delle città che ospitano in Messico i campionati di calcio, campionati mondiali di calcio. Dicevamo della situazione geopolitica, tutta l'attesa di questi minuti, di queste ore è per la firma della tregua tra Stati Uniti e Iran. E allora noi andiamo a vedere quello che scrivono sia l'Avvenire che l'Osservatore Romano su questo tema. a venire appesi a una firma. Per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Così Avvenire nell'edizione odierna. Andiamo a vedere il giornale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, che apre con il singolare ritorno di Papa Leone a Roma a conclusione del viaggio in Spagna. Scrive l'Osservatore Romano: a causa di un guasto tecnico all'aereo, il Papa è rientrato venerdì sera a bordo del Falcon militare messo a disposizione del re di Spagna, e lo abbiamo seguito anche in Radio Cronaca Diretta. Questo è l'Osservatore Romano, che porta la data di ieri e che oggi figura nelle rassegne stampa. La linea torna alla regia, perché tra poco andremo in Radio Cronaca Diretta per l'Angelus di Papa Leone.

0: 11:57, ancora in diretta su Radio Vaticana. Amici ascoltatori, potete seguirci anche in video radio cronaca sul nostro portale Vatican News. Ringraziamo naturalmente anche tutte le emittenti che sono collegate in questo momento con la Radio Vaticana. Alle 12, quindi tra pochissimo, abbiamo e avremo la possibilità di partecipare alla preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone, appena rientrato dalla Spagna. Vedremo se il Papa farà un riferimento anche al suo viaggio. E abbiamo notato in piazza, una piazza gremita in ogni posto, perché vediamo in questo momento tra l'altro anche tante bandiere di tanti paesi del mondo che sono presenti qui a Roma, e andiamo anche a vedere tanti pellegrini, turisti, molti turisti che stanno sventolando anche le loro bandiere. Abbiamo visto anche una delegazione della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma, vi hanno partecipato circa 20.000 persone con un corteo che è partito da Piazza della Repubblica alle 14:30 di ieri e è terminato a San Giovanni in Laterano con diciamo alcune riflessioni che alcuni leader del Movimento Nazionale per la Vita hanno realizzato, ma avremo modo poi di parlarne eventualmente più avanti di questo tema. Continuano qui in Piazza San Pietro ad arrivare le persone per quanto riguarda la preghiera mariana. Ci sono anche molti striscioni che rappresenta, e vediamo proprio in questo momento lo striscione Scegliamo la Vita, che appunto, come dicevo, rappresenta quanto è avvenuto ieri a Roma con la marcia nazionale di 20.000 persone per difendere la vita dal concepimento alla morte naturale. Bandiere della Polonia, bandiere dell'Australia, Nuova Zelanda, vediamo l'Argentina, vediamo anche tantissime realtà. Molte persone sono concentrate al centro della piazza, dove è l'obelisco, perché è una visione, una visuale, diciamo così, ottima per vedere il Papa che tra poco si affaccerà dalla finestra del suo studio. Ormai mancano pochi secondi ed ecco, sentite il Papa, e quindi dalla Radio Vaticana la linea a Papa Leone XIV per l'Angelus.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della Messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata, e i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica.

12:12, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato Papa Leone nella preghiera mariana, anche nel post Angelus. In particolare avete avuto modo di ascoltare questa profonda gratitudine del Papa, gratitudine al Signore che ha permesso il suo viaggio in Spagna, il grazie del Papa al popolo spagnolo e anche al re della Spagna, oltre che all'intera Chiesa spagnola, e poi il ricordo di tanti martiri che sono stati beatificati nelle ultime ore, soprattutto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti salesiani e anche in Brasile, nel Mato Grosso, un sacerdote romano, e poi il pensiero anche al popolo delle Filippine colpito dal terremoto. Noi ci fermiamo solo per un istante, salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News, tra poco torneremo in diretta su Radio Vaticana.

0: 13 Radio Vaticana, amici ascoltatori, ancora buona domenica e buona giornata da Luca Collodi con Daniele Giorgi in collaborazione tecnica. Siete collegati con la nostra regia mobile in Piazza San Pietro. Ho appena terminato la preghiera mariana del Papa, l'Angelus di Papa Leone XIV, e vediamo i tantissimi pellegrini, turisti, fedeli presenti in piazza che stanno abbandonando, lasciando la piazza. Dobbiamo dire una presenza, nonostante il caldo estivo, a Roma è una bellissima giornata che potremmo dire di inizio estate, con oltre 30 gradi, ma questo non ha impedito alle tante persone di essere insieme a Papa Leone in Piazza San Pietro. È venuto a trovarci qui alla nostra postazione Camillo Della Nebbia, che è un collaboratore di un portale, di un sito internet, meridianoitalia.tv, che ha seguito anch'esso l'Angelus, la preghiera mariana qui da Piazza San Pietro. Camillo, grazie e buona domenica.
1: Buona domenica a te e buona domenica a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: E allora, abbiamo ascoltato come il Papa ha ricordato in particolare la popolazione filippina, che è stata colpita nelle ore scorse da un tremendo terremoto, e purtroppo questo terremoto ha fatto anche delle vittime. Il Papa ha salutato tra l'altro anche i pellegrini che sono a Roma dagli Stati Uniti, dal New Jersey, ma anche dalla Florida, da Miami in particolare, e poi la gratitudine al Signore per il viaggio in Spagna, il ringraziamento al re della Spagna e a tutto il popolo e la Chiesa spagnola.
1: Sì, questi sono stati i principali temi che oggi il Papa ha toccato durante la sua Angelus, come abbiamo ben ascoltato. In particolar modo lui si è soffermato su questi martiri che sono stati beatificati, e quindi sul significato di come bisogna manifestare la parola di Dio, e a volte questa manifestazione della parola di Dio purtroppo viene fatta anche a scapito della propria vita. Quindi oggi in particolar modo lui si è concentrato su questi martiri che sono stati beatificati, e questo deve essere, come dire, una guida che dobbiamo seguire, che dobbiamo rispettare, e ci deve un attimino far riflettere anche sulla nostra condizione umana, che è una condizione appunto di sacrificio, una condizione che ci deve portare inevitabilmente anche a soffrire pur di manifestare la volontà del Signore.
0: Camillo Della Nebbia, tra l'altro, tra le tante realtà presenti questa domenica in Piazza San Pietro, 20.000 le persone, secondo gli ultimi dati che abbiamo, erano i fedeli presenti nella piazza all'Angelus. Abbiamo visto i neocatecumenali, abbiamo visto tante realtà religiose italiane e non. In particolare era presente anche il gruppo che ieri ha partecipato alla Marcia Nazionale per la Vita. E allora noi abbiamo la possibilità di ascoltare il Massimo Gandolfini, che è il portavoce del Family Day, tra l'altro è un medico, un neurochirurgo, e andiamo ad ascoltare diciamo questa tematica così particolare come la difesa della vita dalla nascita alla morte naturale, e ascoltiamo anche in questo caso Massimo Gandolfini, che abbiamo raggiunto nella giornata di ieri, che ci fa il punto al termine della manifestazione alla quale hanno partecipato ieri a Roma 20.000 persone.
2: Sì, noi su questo tema abbiamo già espresso la nostra posizione. La prima cosa che vogliamo sottolineare è questa: la Corte Costituzionale con quella sentenza 242 ha dato delle direttive, però non dobbiamo dimenticarci che il potere legislativo è totalmente ed esclusivamente in mano al Parlamento, per cui il Parlamento può decidere anche di non fare una legge. C'è una sentenza della Corte che ovviamente va rispettata, ma non questo non significa un'obbligatorietà di scrivere una legge. Perché noi siamo contrari a una qualsiasi legge? Poi è chiaro che bisognerà vedere come si svolge il dibattito politico, parlamentare, eccetera. Perché siamo contrari? Perché pensiamo che introdurre comunque nell'ordinamento italiano una legge che in qualche misura preveda che una persona possa essere accompagnata al suicidio, lo riteniamo in contrasto totale, non soltanto ovviamente con i valori cristiani nei quali ci troviamo rappresentati totalmente, ma anche con valori umani e con valori di civiltà. Il Papa Leone l'ha ribadito anche in questa enciclica. Il diritto alla vita è il bene fondamentale sulla quale si costruisce la civiltà di un popolo, e dice molto bene Papa Leone. E guardate che questo non è un valore confessionale cristiano dei credenti, questo è un valore civile che fa parte proprio della legge naturale universale sulla quale noi credenti diciamo Dio Padre ha voluto costruire l'universo. Ed è per questo che noi vogliamo, sosteniamo al massimo e portiamo avanti questa nostra posizione. D'altro canto, rifiutiamo anche l'idea che una persona sofferente abbia davanti a sé un'unica scelta, che è quella togliersi la vita e di essere aiutato a togliersi la vita. Noi sappiamo tutti, questo lo dico anche da neurochirurgo, sappiamo che esiste una branca della medicina che si chiama medicina palliativa, che può fare veramente tanto dal punto di vista dell'allevio della sofferenza della persona accompagnata alla morte naturale, dei caregivers, dei suoi familiari. Allora, se abbiamo qualche soldo da spendere, dobbiamo spenderlo nella medicina palliativa e non già nel mettere insieme delle strutture di tipo tanatologico per determinare la morte dei pazienti. E naturalmente siamo gratissimi al Santo Padre per tutte le volte che è intervenuto appunto al Parlamento spagnolo, ma anche precedentemente incontrando un movimento pro-life inglese, in cui continua a ribadire la vita va rispettata dal concepimento alla morte naturale, per cui la gratitudine verso il Santo Padre è immensa. Detto questo, certamente c'è una rete, diciamo così, di associazioni pro-life e pro-family a livello europeo, per cui c'è anche una bella collaborazione fra di noi. Molti di noi vanno alle varie marce per la vita, ce n'è stata fatta una a Parigi, è stata fatta una a Bruxelles, ne è stata fatta una ovviamente negli Stati Uniti, e quindi è una grossa rete che, ripeto, mette al centro, al di là degli schieramenti politici, partitici, eccetera, mette al centro questi tre grandi valori sui quali si costruisce la civiltà di un popolo: la vita, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, dice la nostra Costituzione, e la libertà educativa dei genitori. Anche faccio riferimento a un fatto personale storico. Pensate che il giorno che è arrivata dalla stampa la notizia che il presidente francese voleva introdurre il diritto d'aborto, io avevo avuto la fortuna di poter avere un'altra udienza privata con Papa Francesco, e mi ricordo che dissi a Papa Francesco subito questa notizia, e vi assicuro che il volto del Santo Padre inorridì di fronte all'idea che l'aborto possa diventare

0: diritto di non abortire e perché soprattutto il diritto alla vita, che è fondamentale, del bambino venga riconosciuto e rispettato.
1: E noi ringraziamo Massimo Gandolfini, il portavoce del Family Day. Ieri a Roma la Marcia Nazionale per la Vita, abbiamo voluto ripercorrere anche alcune tematiche che tra l'altro il Papa, come ha detto lo stesso Gandolfini, negli ultimi tempi ha ricordato e sottolineato più volte: la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Siamo in conclusione, amici ascoltatori, ancora con Camillo Della Nebbia, collaboratore di meridianoitalia.tv, un sito internet che tra l'altro segue anche spesso la vita della Chiesa, ha seguito il viaggio del Papa in Spagna. Camillo, ricordiamo anche quanto ha detto il Papa oggi,
2: sì,
1: all'Angelus.
2: In particolar modo volevo sottolineare come la parola del Signore sia una parola viva e vera, sempre fresca e che ci aiuta, e poi ci ha ricordato che questa parola ci rende più vicini al regno dei cieli. Dio ci ha ricordato che è sempre prossimo ad ogni uomo e il male viene a crollare come tutte le malattie. Nella sua parola poi lui si è soffermato sullo sguardo di Gesù che dà vita e gratuitamente ci ha ricordato come è importante che riceviamo tanto da Dio, ma gratuitamente dobbiamo anche dare. E infine ci ha ricordato come nella nostra missione pastorale siamo sempre aiutati e sostenuti dalla Vergine Maria, che ci aiuta appunto nell'adempiere alla nostra missione verso Dio.
1: Grazie a Camillo Della Nebbia, che abbiamo incontrato qui in Piazza San Pietro, collaboratore di meridianoitalia.tv, che è un sito internet. Noi, amici ascoltatori, alle 12:25 chiudiamo questo collegamento con Radio Vaticana dalla Piazza San Pietro, che tra l'altro ancora vede tantissimi turisti e pellegrini che stanno in deflusso, stanno lasciando la piazza dopo aver partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus di oggi, domenica 14 di giugno. Io ringrazio per la collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro Daniele Giorgi, grazie ancora a Camillo Della Nebbia. Da Luca Collodi è tutto, restate in sintonia sulla Radio Vaticana.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18.30 su Radio

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
3: 24 ore su 24.
2: Ascoltaci in digitale sul

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi,

City fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Un saluto alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Siamo in diretta da Cortona per raccontare la 31esima giostra dell'Archidado. Qui a parlare per voi ci sono io, Alessandro Ferri, e qui con me
1: Giorgio Fanelli, buon pomeriggio.
2: E Michele Francarancio, un buon pomeriggio a tutti.
0: Siamo in diretta su Idea Plus TV, su Radio Incontri, e presto andremo in onda anche su Tele San Domenico, quindi è una bella collaborazione fra emittenti locali per raccontare questo importante evento. Questa 31esima edizione si svolge appunto oggi, ma in realtà fa seguito a tanti giorni di preparazione, perché chi ha frequentato Cortona in queste settimane ha visto già diversi eventi. In particolare, ieri sera c'è stata la rievocazione del matrimonio tra Casali e Salimbeni, che poi è l'occasione che portò all'organizzazione della prima giostra tanti anni fa, nel 1397, che cerchiamo in qualche modo di rievocare con questa iniziativa. Giorgio, cosa ne pensi? Tu hai raccontato anche le ultime giostre, quindi...
1: Sì, effettivamente sì. Intanto buon pomeriggio, buona visione ai telespettatori. Un saluto alle due regie, quella di Moriano Micheli, di Sabrina Poggiani, e poi il nostro Marco Pieroni. Quindi naturalmente un saluto a tutti quanti loro e buon lavoro. Allora, questa è una manifestazione che abbiamo raccontato, e lo abbiamo fatto anche con piccoli mezzi. Oggi abbiamo a disposizione la televisione Idea Plus, abbiamo a disposizione Tele San Domenico, e quindi avremo anche il compito più facile di poter leggere quelli che sono, almeno spero, i punteggi, no? Perché aguzzavamo tutti quanti gli occhi per vedere qual era il risultato, perché poi ricordiamolo, questo cubo cui il centro è proprio di 2,5 mm, così difficile da colpire, con tutte le penalità intorno. Insomma, noi qualche volta ci siamo sbizzarriti anche con un po' di fantasia a raccogliere quello che era il punteggio, e venivamo qualche volta anche smentiti. Franca Lanci.
2: È vero, è una bellissima manifestazione, lo vediamo proprio inquadrato in questo momento, dove appunto i vari quintieri dovranno sfidarsi nell'ordine che vi possiamo già ricordare, proprio Sant'Andrea per primo, che peraltro è il quintiere che porta nel cassetto più vittorie qui della giostra dell'Archidado, poi il quintiere di Santa Maria, a seguire San Marco Poggio, quindi San Vincenzo, e a chiudere appunto il quintiere di Peccio Verardi. Sarà sicuramente un racconto emozionante, lo vediamo anche già dalle immagini della piazza che si prepara a vivere questa meravigliosa manifestazione. Vediamo sullo sfondo anche il museo del MAEC, anche questa un'altra perla di Cortona, con tutta la sua storia e cultura che raccoglie al suo interno.
1: L'arrivo delle autorità, mi sembra di vedere alcuni, sì, che naturalmente vanno a salutare anche quelli che sono i protagonisti, e poi credo di dover dare una logica per poter partire e raccontare quello che succede anche per i telespettatori. Quindi naturalmente adesso appunto in campo entreranno quelli che sono i vari quintieri, prenderanno appunto parte nel loro posti assegnati, arriveranno anche quelli che sono naturalmente praticamente nel palco dei giudici, nel palco delle autorità, compreso naturalmente anche quelle politiche, e poi naturalmente si partirà. Allora, da dove partiamo, Ferri?
0: Allora sicuramente appunto dobbiamo dire che in realtà già dalla finestra, mentre stavamo iniziando la nostra diretta, abbiamo sentito il rumore dei tamburi, dei tamburini, perché ora ci sono i vari cortei che stanno attraversando le vie principali che poi conducono a Piazza Signorelli, che è un po' il punto d'incontro, diciamo, è il foro di Cortona, quello dove si ritrovano tutte le strade principali. Quindi noi abbiamo sentito Sant'Andrea perché ci troviamo dalle parti di Via Dardano, ma ogni quintiere ha iniziato il proprio percorso, e quindi ci sono questi cortei che sono anche molto, diciamo, vissuti non solo dai locali, ma anche talvolta si aggregano nella sfilata anche delle famiglie, diciamo, di turisti o di forestieri, possiamo chiamarli così, che hanno piacere a mettersi in costume nonostante le temperature, perché queste rievocazioni storiche sono spesso anche una prova di resistenza fisica. e appunto si recheranno in piazza, dove ci sarà la possibilità di seguire appunto la giostra. Ma per chi non ha questa possibilità di essere a Cortona a vedere, potete appunto proseguire con la nostra telecronaca e radiocronaca in modo da appunto poter godere di questa, di questo grande evento.
3: Ecco, ti volevo interrompere un attimo, Marco Pieroni, buonasera a tutti, per chiederti, anche per il nostro pubblico, anche per coloro che vedono per la prima volta Cortona, il foro, no? Hai parlato di, certo, quindi se ci parli delle piazze, così per dire che la città etrusca, ma comunque tanto lo sai anche da solo.
0: Sì, poi appunto diciamo Cortona ha una storia antichissima che in realtà precede anche il mondo romano, appunto si va in realtà già all'età villanoviana. Tuttavia va ricordato come appunto abbiamo queste due piazze che sono l'attuale Piazza della Repubblica e appunto lo Arengo de Santo Andrea, perché noi la chiamiamo Piazza Signorelli, che è il suo nome moderno, ma storicamente nella
1: forse,
0: piazza...
1: Forse anche perché c'è il teatro Signorelli.
0: Probabilmente anche quello. In realtà il Teatro Signorelli è della metà dell'Ottocento. Fino a quell'epoca c'era la vecchia chiesa di Sant'Andrea, e non è un caso che
1: questa... fu abbattuta apposta.
0: Esatto, e non è un caso che appunto il quintiere, diciamo, a nord della città si chiami ancora Sant'Andrea, anche se di fatto questa chiesa non esiste più. E appunto lì si incontrano, quindi c'è l'asse viario che comprende via Guelfa, che poi di fatto sarebbe il quintiere di San Vincenzo, via Nazionale o Ruga Piana appunto per i cortonesi, che sarebbe Peccio Verardi, poi appunto c'è via Dardano che è Sant'Andrea, e ancora l'attuale via Roma, storicamente via di Santa Maria, perché c'è la porta di Santa Maria, che sarebbe appunto il quintiere di Santa Maria. Manca appunto il poggio, che invece arriva in quella che oggi si chiama via Maffei, in onore di un caduto della prima guerra mondiale. Quindi la toponomastica si aggiorna, però poi alla fine si ritorna sempre ai cinque santi cortonesi. Ovviamente nessun quintiere prende il nome di Santa Margherita, che è la protettrice di tutti, quindi appunto è super parte.
1: Sì, che poi... Tra l'altro, scusami, sì, mi sembra che le celebrazioni iniziano da lì, no?
0: Esatto.
1: Dai ceri,
0: la colata dei ceri a Santa Margherita, esatto, appunto, e quindi c'è anche un lunghissimo corteo, questo nel mese di maggio, che arriva fino al santuario, quindi è forse la giornata più impegnativa dopo poi quella della giostra vera e propria.
1: Ecco, le altre manifestazioni collaterali, tanto che aspettiamo naturalmente le sfilate e l'ingresso in campo, o meglio in piazza, mi spieghi o spieghi ai radioascoltatori e ai telespettatori in cosa consiste appunto, ho parlato di civetta.
0: Civetta fa riferimento al gruppo degli arcieri, Ceri, perché in realtà appunto il gruppo storico, diciamo coloro che organizzano la giostra, sono tante realtà affini, ma ognuna con una sua specializzazione. Quindi c'è il gruppo storico degli sbandieratori e dei musici, che si dedica all'aspetto appunto che poi è quello che vedremo fra poco appunto con l'evento iniziale, quindi gli sbandieratori e i tamburini e le chiarine. Loro, oltre a partecipare ovviamente alla giostra e ai vari eventi, hanno anche la serata dei giochi di bandiere durante la settimana della giostra, ma in più hanno organizzato due settimane fa anche un festival della bandiera che si chiama Bigordi Banderie, che tra l'altro ho avuto il piacere di presentare, quindi conosco abbastanza direttamente, in cui hanno invitato dei gruppi, quest'anno siamo mi pare già alla quarta edizione, hanno invitato dei gruppi di sbandieratori di altri paesi d'Europa, perché fanno parte di una federazione di sbandieratori europei, quindi avevamo per esempio un gruppo dalla Catalogna che è venuto sia quest'anno sia l'anno precedente. Poi ci sono gli arcieri della civetta, che appunto si dedicano all'uso dell'arco. Ci sono ovviamente gli tiratori di balestra, i balestrieri, che partecipano tutto l'anno a gare in tutta l'Italia e quindi spesso hanno vinto anche campionati a livello appunto nazionale, e appunto qui a Cortona portano altri diciamo balestrieri. Ma ci sono anche altri eventi, perché per esempio ci sono i mercatini medievali.
1: Io, appunto, civetta, perché intendevo... cos'è il palio delle civette?
0: No, il Palio delle Civette appunto è questa gara, diciamo, di fatto, dove si va a tirare con l'arco per ottenere appunto il risultato principale. Tra l'altro è molto carino perché ci sono appunto i bersagli sono tutti personalizzati e si svolge in tutti gli angoli del centro storico, anche quelli un pochino meno frequentati di solito, perché ora qui siamo nella piazza principale, che ovviamente è quella più amata e quella più conosciuta anche dai turisti. In realtà Cortona è ovviamente un po' scomoda perché è una classica città medievale, tutta salite e discese, però ci sono degli angoli poco conosciuti se non ai cortonesi che proprio in quell'occasione lì diventano appunto sede di lanci e appunto gare, quindi anche quello è un momento veramente, veramente divertente. E in generale appunto sono previste, come ho detto, a varie iniziative. Un'altra, l'abbiamo detto prima, era appunto la rievocazione del matrimonio appunto Casali Salimbeni, che si svolge la sera prima della giostra. Prevede anche dei giochi particolari con i giocolieri, con il fuoco spesso anche. Quindi anche quello è molto scenografico, molto adatto alle foto, ti dico, non solo ai video ma anche alle foto. Infatti nel video con cui abbiamo iniziato ci sono alcune scene, anche quelle notturne sono tutte del matrimonio.
3: Ecco, nel frattempo vogliamo ricordare anche le coordinate sia radiofoniche, no, che quelle di Idea Plus, così a chi magari sta partendo lo vuole sentire per radio piuttosto che...
0: Assolutamente. Allora, per quello che riguarda appunto Idea Plus, Idea Plus TV, ci potete vedere al canale 112 del Digitale Terrestre oppure in streaming su ideaplustv.com, plus scritto plus, o sulle pagine social appunto dell'emittente. Ma come abbiamo detto, siamo in diretta anche su Radio Incontri in Blu, quindi ci potete ascoltare sui canali FM 88.4 e 92.8, in digitale sulla Radio Digitale Toscana DAB e in streaming su www.radioincontri.org. Inoltre c'è anche la diretta video su YouTube
3: sul nostro canale,
0: sul
3: Radio
0: canale
3: Incontri.
0: Sempre di Radio Incontri Cortona.
1: Non dimentichiamoci
0: Tele San Domenico,
1: la televisione diretta da Michele Francalanci.
2: Certamente, e naturalmente, ecco, veniva citato prima proprio il momento da cui trae un po' origine, no, questa giostra dell'Archidado, quella dei festeggiamenti per il matrimonio tra Francesco Casali e Antonia Salimbeni, celebrato appunto nel 1397. E la famiglia Casali rappresentò uno dei momenti più importanti della storia cortonese. Effettivamente il matrimonio con la nobile famiglia senese dei Salimbeni aveva anche un significato politico, chiaramente, oltre che familiare. E possiamo pensare quindi per un momento a cosa potesse significare allora una festa di quel tipo, con l'arrivo appunto dei nobili, cavalieri, mercanti, artisti e delegazioni provenienti da altre città. Per Cortona fu un avvenimento straordinario e in qualche modo lo viene rievocato con questa meravigliosa manifestazione che vediamo già dalle immagini molto belle che ci vengono proposte. Vediamo proprio anche come la piazza, come veniva ricordato, Piazza Signorelli, si stia già riempendo di pubblico, e l'afflusso poi non è soltanto chiaramente locale qui del territorio, ma anche naturalmente delle vallate e poi naturalmente di tanti turisti che si recano a Cortona e possono così godere di questo spettacolo così ben curato anche nei dettagli, nei particolari, perché anche i costumi, dietro la preparazione della giostra dell'Archidado c'è tutto un'attenzione anche ai dettagli molto importante per essere anche il più attinente possibile proprio alla storia, a questa rievocazione medievale, giusto?
0: Sì, devo confermare perché in realtà quest'anno non è stato possibile perché abbiamo avuto, diciamo, l'organizzazione della nuova sede di Radio Incontri. Però effettivamente negli anni precedenti, prima della giostra, abbiamo organizzato numerose puntate insieme a Marco Pieroni in cui abbiamo raccontato l'Archidado con i protagonisti, perché oggi è difficilissimo perché giustamente tutti vogliono stare in piazza o sfilare. Quindi invece noi organizzavamo nelle settimane precedenti delle trasmissioni in cui invitavamo i membri dei vari gruppi di rievocazione, dei vari quintieri, e ci raccontavano che loro ogni anno si impegnano per organizzare, perché loro poi organizzano per esempio la Sagra del Fungo, per dire, che si svolge appunto a Cortona nel mese di agosto, ma anche varie iniziative, c'è la Sagra con la Lumaca, c'è quella delle Rane di San Vincenzo. Tutte queste occasioni servono appunto a avere un piccolo gruzzolo da poter investire nel miglioramento continuo di questi allestimenti.
1: E quindi... forse anche a mantenere viva quella che è il cuore della giostra, dell'archidado, cioè loro che sono i protagonisti. Però io volevo prima parlare della rievocazione del matrimonio, no?
0: Sì.
1: Tra la Salimbelli, no, per dire che, notando dall'immagine, ho visto un bel carro trainato dai buoi che mi sa tanto di Senese, no? Quello dove metti il palio che poi fa il giro della piazza.
0: Sì, del resto la Salimbeni era di Siena, appunto, quindi, tipica famiglia,
1: esatto,
0: senese.
1: E quindi non potevano...
0: E peraltro vi posso dire che, appunto, da, diciamo, appassionato di storia locale, effettivamente la scelta del 1397 non è casuale, perché poi Francesco Casali di fatto è stato l'ultimo signore di Cortona, già meno di 10 anni dopo Cortona era già stata sostanzialmente occupata da Ladislao, re di Napoli, che poi vendette la città ai fiorentini, e da quel momento Cortona diventa parte della Toscana. Vedo che intanto in piazza stanno entrando, possiamo vedere, appunto, c'è il vescovo, diciamo la parte dell'antico vescovo di Cortona, seguito anche dai giudici e vedete, appunto, ci sono gli arcieri. Tra i giudici, tra l'altro, c'è anche il nostro Romano Scaramucci, che salutiamo.
4: Non ci ascolterà, però.
0: Non ci ascolterà, ma...
4: dopo, sì, sì.
0: E possiamo vedere, appunto, che viene condotto questo baule, questa...
4: Anche perché volevo precisare che c'è un'attenzione maniacale a quanto era all'epoca dell'archidato, no? Quindi non esistono collanine, non esistono ovviamente orologi, cioè viene tutto fatto per evitare, diciamo, gli intrusi.
0: Gli anacronismi.
4: No? Gli anacronismi, sì, poi ovviamente... Se guardiamo le scarpe, qualcuno sotto il vestito lungo, magari.
0: Le scarpe da ginnastica.
4: Però ecco, in realtà tutto questo è fatto.
1: Però ci provano, insomma.
4: Sì, no, è fatto effettivamente con cura maniacale. Anche la signora che cura soprattutto le capigliature delle signore, delle ragazze, è veramente brava. Ha fatto ovviamente degli studi e quindi ha cercato di trovare come effettivamente erano acconciate le donne dell'epoca, quindi anche le bambine, nessuno escluso.
2: Tra l'altro facciamo un applauso, visto le temperature. Io una volta, in un'occasione, ho avuto modo anche di vestirmi, quindi di indossare gli abiti di uno dei quintieri, non dico quale, così almeno
0: Evitiamo.
1: Non fai torto a nessuno.
2: Si vede dal cappello.
4: Io assolutamente non
0: tanto Marco non ti inquadrano così.
4: Benissimo, benissimo.
2: Però viste le temperature, insomma, onore anche a chi si veste in piazza oggi, perché veramente, insomma, è un importante impegno.
4: Io ho fatto personalmente insieme a mia moglie
1: la domanda è perché, se è una manifestazione che risale addirittura prima del 1000, si è aspettato poi così tanto a rimetterla in piazza?
0: 1397,
1: esatto,
0: però.
1: Sì, d'accordo.
0: Diciamo, ora, appunto, qua ci vorrebbe un sociologo per spiegare questo, però effettivamente va detto che storicamente c'è il Palio di Siena, dagli anni 30, quindi ormai da quasi 100 anni, c'è il Saracino. E diciamo, secondo me, sono un po' quelli che qua in area toscana, poi ora io sono meno competente sull'area umbra, per esempio Gubbio, Iceri, eccetera, non vi saprei dire. Per esempio a Perugia addirittura hanno provato, e la stanno facendo, ma da 10 anni, non di più, una manifestazione di questo genere. Quindi diciamo l'attenzione nei confronti di questo genere di rievocazioni storiche è una cosa che è emersa soprattutto, secondo me, soprattutto anni 80 e 90. Ma infatti l'archidato, siamo alla 31esima edizione, io ricordo che purtroppo sono più grande dei 31 anni dell'archidato, quindi ricordo la prima edizione quando c'era Marco, ma prima c'erano i giochi dei rioni, che però erano tipo giochi senza qualcosa
1: che gli somigliava.
4: Poi la mia moglie mi ha subito bacchettato, mi ha detto: guarda che era la numero zero, quindi abbiamo fatto proprio l'anteprima della, quindi prima ancora della 31esima, si parla, quindi
1: generalmente lo zero è il prototipo.
4: Sì, diciamo la puntata zero, no? Viene assediata.
0: Sì, io invece ho partecipato dalla prima ufficiale, quindi la numero uno, non la numero zero, fino al 2001, credo. Quindi le prime 4-5 da bambino facevo parte del corteo. Gli ultimi 2 anni ho portato lo stendardo di un rione di cui non facciamo il nome, così evitiamo.
4: Sì, siamo un po' tutti.
0: Allora, vediamo che intanto hanno preso posizione in piazza i tamburini e le chiarine, quindi sì. I musici. Sì. Anche loro lavorano tantissimo, hanno continui allenamenti e sono anche molto migliorati. Storicamente avevano un paio di brani in tutto, poi nel tempo, ora c'è anche l'inno dell'archidado. Quando abbiamo fatto il Festival delle Bandiere c'era anche l'inno europeo. proprio avevano imparato quelle chiarine a fare l'inno europeo. Ora non so se noi possiamo avere l'audio della piazza.
1: Sarebbe interessante. Sentiamolo, il bando.
0: No, non ci arriva, non ci arriva l'audio della piazza, però appunto in questo momento c'è il banditore che sta annunciando diciamo l'inizio della giostra. Quindi per chi ci sta ascoltando appunto ha il vestito tipico del banditore, mentre invece per chi ci sta vedendo può vedere appunto, in particolare si nota il leone di San Marco disegnato, appunto ricamato direttamente sulla sua veste. E sostanzialmente appunto annuncia la giostra che sta iniziando.
1: La disfida, naturalmente. Allora, direi che in questo momento schierati in quella posizione attendono l'ingresso dei quintieri, quindi.
0: Esatto, esatto. A questo punto dovrebbe iniziare il corteo dei vari quintieri. Ecco, diceva Marco, ci sono comunque fotografi, loro sono vestiti con la foggia storica, però portano giustamente gli strumenti moderni. Dietro ai tamburini possiamo vedere appunto c'è il tabellone, quello dove verranno registrati
1: i punti
0: conquistati con i vari lanci. Tra l'altro vi faccio notare appunto anche gli stessi tamburini qui hanno la divisa appunto per singolo quintiere, mentre invece quando fanno gli eventi come gruppo storico hanno una divisa diversa che è diciamo uguale per tutta Cortona.
1: Sono sempre gli stessi?
0: Sono sempre gli stessi. Poi la cosa bella che ci è stata anche raccontata proprio anche quando sono venuti a trovarci è che negli ultimi anni è una cosa incredibile, perché dopo la pandemia molte realtà associative sono andate un pochino a declinare perché ci sono stati maggiori problemi nel trovare le persone. Invece è incredibile, il gruppo storico dopo la pandemia ha avuto veramente un notevole aumento di adesioni, sono arrivati veramente tantissimi ragazzi e quindi in certe situazioni appunto magari se ci sono delle defezioni non ci si fa caso, perché sono ormai così tanti che fanno anche quasi fatica a organizzarsi. Quindi questa è sicuramente una bella cosa, perché veramente sono tanti ragazzi giovani che trovano soddisfazione nel fare questo, nel partecipare a questo evento.
2: Questo è molto bello, è anche il segno appunto di una comunità che si unisce, che si ritrova di fronte alla giostra appunto dell'Archidado. Anche il passaggio alle generazioni è molto importante, quindi anche il fatto, come ha ricordato Ferri, che i giovani si avvicinino a questa manifestazione, che quindi ci sia questo passaggio,
1: che ne garantiscano la continuità
2: è fondamentale, e quindi è bello, è apprezzabile proprio che ci sia questo passaggio di generazioni. Noi stiamo continuando a vedere le immagini. Intanto un altro, perché io appunto da aretino, no, mi chiedevo proprio il significato dell'Archidado, come mai giostra dell'Archidado, ho trovato, non so se effettivamente...

0: mi sembra di leggere I Malatesta di Rimini, Castiglione Aretino, L'Isola Maggiore, Gli Affittuari del Trasimeno, figurati. Allora si parlava di Gli Affittuari del Trasimeno.
1: Del Trasimeno addirittura.
0: Addirittura, insomma, tutti mandarono dei regali, tutti misero a disposizione le loro case, quindi offrirono del cibo, ci fu una festa, quindi... Questo naturalmente Archidado è possibile che sia stata una porta naturalmente di Cortona.
1: Qui forse Ferri ci può aiutare, se appunto l'Archidado rimanda effettivamente a un'antica porta medievale della città di Cortona e che quindi da lì riprenda poi il nome, però ho trovato questa informazione su internet, quindi non so se effettivamente...
2: Allora no, questa non la posso confermare.
1: Ok, allora
2: mi suona nuova. Nel senso, è interessante, per esempio, Peccio Verardi, sì, effettivamente uno dice, ma da dove... Gli altri quintieri si capiscono facilmente, perché alla fine sono i quintieri, diciamo, dei santi, delle chiese. Peccio Verardi da dove viene? Viene dalla Porta Berarda, che in realtà non esiste più nella posizione attuale, perché è stata spostata negli anni per far spazio all'inizio di Via Nazionale, ed è la porta da cui Santa Margherita, che veniva da Pozzuolo Umbro, quindi veniva dal lago, diciamo, fondamentalmente, è entrata a Cortona. E si chiamava Porta Berarda, quindi la parte Peccio sinceramente non l'ho capito neanche io da dove viene, però Berarda, Verardi, deriva da lì, e infatti è la parte, diciamo, più a est, mettiamola così, quella che appunto arriva sul versante del Trasimeno.
0: Belle queste immagini, che direi che se possiamo dire, magari anche fare dei riferimenti storici ai costumi sarebbe... No?
2: Allora, io non sono un intenditore di moda, no, o di storia della moda.
0: Vedo appunto cavalieri, dame vestiti in una certa maniera. Poi, tra l'altro, i colori mi sembrano che siano molteplici, quindi
2: esatto.
0: mi fa capire che è un corteo misto dei quintieri, questo.
2: Allora, sì, diciamo, poi la cosa bella era veramente questa è anche una tradizione che vediamo anche nei dipinti medievali, di avere una grandissima varietà nei colori, perché era una moda, diciamo, che cercava, anzi, la scelta dei colori ovviamente testimoniava anche la ricchezza dell'abito, perché non è come oggi noi possiamo fare qualsiasi colore con diciamo la chimica, lo possiamo realizzare senza grossi sforzi. All'epoca invece ottenere un certo colore significava magari procurarsi dei materiali preziosi, pensiamo all'azzurro che era il lapislazzulo, infatti nelle chiese la parte del cielo era molto costosa quando si facevano questi affreschi nei soffitti, e quindi questo andava anche a testimoniare appunto la ricchezza della famiglia, cioè più era sgargiante il vestito indossato, più soldi c'erano da spendere. Qua credo che siamo sulla parte del corteo, ecco, lo potete vedere, di Santa Maria, vedete, è capitanato, diciamo, dal maestro d'armi e dai balestrieri di Santa Maria, e quindi dietro di lui c'è il corteo di questo rione che si trova appunto, diciamo, nell'asse di via Roma.
3: Ecco, nel frattempo spieghiamo un po' come funzionerà l'Archidado, chi è il maestro d'armi, chi è colui che è il balestriere, no? Alla fine, che cosa fa?
2: Vabbè, la spiegazione di cosa fa il balestriere
3: è,
2: diciamo,
3: sì,
2: abbastanza semplice.
3: Sì. Però è appoggiato su un'asta fissa, quindi non è una balestra manesca.
2: Non è libera.
3: Esatto.
2: Il maestro d'armi è quello che colloca appunto la verretta, come si dice, la freccia, e quindi dà in qualche modo la direzione giusta.
3: Esatto, il balestriere non può neanche toccare la verretta, quindi esatto. Deve essere il maestro d'armi a posizionarla correttamente per evitare qualunque incidente, diciamo, nel corso del tiro, no?
2: Quindi la sua importanza è pari a quella dei balestrieri, e questo è veramente importante, perché spesso quando si pensa è merito loro. Poi ovviamente c'è stato spiegato anche dai balestrieri che sì, c'è sicuramente la tecnica, ma come in ogni sport, come in ogni iniziativa ludica, c'è anche un po' di fortuna, per dire.
0: Beh, questo naturalmente è immaginabile,
2: diciamo,
0: però,
2: di fato in qualche modo.
0: Però rispetto ad altre manifestazioni, agli giostreschi, credo che non essendoci né cavalli né piste e si tira da fermo, credo che la bravura e il controllo del tiro sotto l'aspetto fisico sia molto dovuto al balestriere, cioè a quello che tira.
2: Sicuramente.
0: E quindi, voglio dire, e soprattutto il balestriere avrà gli strumenti necessari per indirizzare la veretta nel centro, a parte che 2,5 mm sono pochissimi, ma soprattutto dovrà avere anche una buona vista per centrare, sì, perché questo mi sembra la cosa più importante, sì, la qualità migliore forse da avere.
1: Forse molto probabilmente.

0: i famosi 12 decimi.
1: Esatto.
0: Però vi dico, allora, oggi è una giornata, sembrerebbe abbastanza ordinaria sul piano meteorologico, perché vi spiego, ci è stato raccontato che appunto le edizioni più complicate sono ovviamente quelle dove c'è il vento, perché appunto non abbiamo il cavallo che si può imbizzarrire, però abbiamo il vento che ti può spostare.
1: Però in effetti andando in piazza io ho sentito che un po' di libeccio arrivava.
0: Ah, vedi, ecco appunto, ora qui.
1: E allietava veramente lo stare lì, perché con il caldo di questo tipo un bel libeccino che veniva dalla zona di Livorno non faceva così scomodo.
2: Ecco, chiaramente... poi diciamo che la giostra si svolge a una distanza di 20 metri, quindi il balestriere è posizionato con la balestra a 20 metri dal bersaglio. Sulla dove si è posizionato il dado, intorno ci sono delle figure, no? Quindi vorrei citarle. Se il balestriere non prende nel dado, ma capita di prendere il gobbo, ad esempio è punti meno uno, quindi viene detratto un punto quando viene fatto il punteggio. La maliarda, il giallo, è punti meno due. La tartaruga è rossa, meno uno. La civetta blu, meno due ancora. Il pozzo verde, meno uno. E la prigione
0: è
2: bianco.
0: Il peggiore di tutti.
2: È il peggiore di tutti, perché prevede l'eliminazione dal successivo turno di tiro. Praticamente vuol dire non poter partecipare più e vincere l'archidado, perché chi perde un turno praticamente. E questa cosa vale anche per chi non colpisce nessun settore. È capitato di rado, ma se non sbaglio una volta è capitato che il dardo è uscito proprio anche dal
0: centro. Sì, se non ricordo male. Tra l'altro un'altra possibile variabile è rappresentata dal fatto che appunto tutti devono colpire lo stesso dado. Immaginiamo che sono tutti veramente molto bravi. Chiaramente se c'è già la verretta nel punto preciso, l'altra verretta potrebbe confliggere in qualche modo con quella già presente, quindi talvolta succede che si spostano in base al tiro che arriva. Quindi anche quello ed è per questo che è molto sentita l'estrazione delle posizioni, perché chi tira per primo non dovrebbe avere problemi, chi tira per ultimo si ritrova magari un dado già occupato dagli altri, e quindi il rischio che poi, anche se ha orientato nel verso giusto la sua verretta, potrebbe incastrarsi o magari appunto non trovare lo spazio per infilarsi.
2: Sì, il sogno del balestriere è quello di infilare il dardo in quello che è puntato più al centro, no? Alla fine,
0: esatto.
2: Perché è successo anche effettivamente di rompere il legno, o si sono infilate nella parte di ferro che è la punta poi, no? Della verretta.
0: Quindi possono succedere veramente tante cose, quindi non ci sono appunto le variabili dovute agli animali, ma in realtà ce ne sono altre.
2: Sì, abbiamo... anche il respiro, mi spiegava un amico balestriere, anche la modalità di respiro e i battiti proprio del cuore, perché è come un tirassegno moderno.
0: Sì, è un cecchino fondamentalmente.
2: Esatto.
0: Quindi... sì, effettivamente...
1: è stata mai calcolata la velocità della verretta in quei 20 metri dalla balestra al punto al dado?
0: Ora sinceramente non lo so, però sarebbe interessante come studio della fisica, del lancio dell'archidado.
1: No, perché questo, parlando appunto di vento che influenza appunto la traiettoria della verretta, è possibile capire quanto pesa una verretta e quanto è la velocità con cui la verretta entra nel dado. Perché in 15 centimetri, voglio dire, sono abbastanza pochi.
3: Anche quello può essere un altro elemento effettivamente interessante. E poi possiamo, proseguendo un po' quello che è il regolamento che stavamo andando a vedere, per ogni quintiere appunto giostreranno due balestrieri che effettueranno due tiri ciascuno, e ognuno di essi avrà appunto il costume ed il piumaggio delle verrette colorati appunto secondo i colori del proprio quintiere, quindi quello di Sant'Andrea verde-giallo, quello... possiamo andare verso l'ordine Santa Maria rosso-blu, e poi ancora Poggio San Marco rosso-verde, San Vincenzo giallo-blu e Peccio Verardi.
1: Quindi quelli
3: bianco.
1: Sono di San Vincenzo, quelli che passano.
0: Sì, esatto. Entrando.
2: Esatto. E volevo ora dirvi ovviamente che abbiamo non googolato, ma preso l'intelligenza artificiale, quindi prendete la col beneficio di inventario, però dicono che la verretta viaggia a una velocità compresa tra i 60 e i 90 metri al secondo, quindi sono dai 216 ai 300 km orari.
1: Allora ci siamo tolti anche questa, la curiosità oggi.
3: Anche questa curiosità, grazie all'aiuto della tecnologia, è vero, di oggi possiamo veramente scoprire anche tutte queste informazioni in più. Poi anche altre normative, ce ne sono diverse anche da questo punto di vista. Il barestriere giostrante non dovrà mai toccare la verretta e non potrà eseguire alcuna operazione senza prima aver ricevuto l'assenso del maestro di campo, perché poi qui anche sono varie le figure appunto che concorrono alla buona riuscita di questa manifestazione. Anche io, vabbè, vengo da Arezzo, anche nella giostra del Saracino chiaramente c'è il maestro di campo
0: che è il capo della piazza,
3: esatto,
0: poi.
3: Che regola appunto e proprio presiede un po', no, tutte le varie carriere in quel caso dei giostratori. E poi ancora, quindi il tiro dovrà essere effettuato in 2 minuti.
0: E questa è la cosa più importante, quello, perché veramente c'è la clessidra che misura i 2 minuti e se tu non lo fai per tempo perdi il diritto a tirare.
2: La clessidra con la sabbia, è esattamente quella.
3: Altrimenti, la giostra potrebbe durare non si sa quanto, altrimenti quindi già con la clessidra appunto anche avere un tempo, ecco, volevo ricordare.
1: Volevo soltanto dire lo strumento principale, al di là della verretta che va a colpire il dado, lo strumento principale è la balestra.
3: Ah, quello sì.
1: Allora, dicevo, ma c'è un controllo preventivo della balestra o ognuno può presentarsi con una balestra libera?
3: Anche questa è una domanda interessante, perché per
2: sì, dire, però comunque ecco, deve avere i canoni, non può essere fatta a caso, deve rispettare comunque
1: oggi,
2: le misure.
1: Oggi diremmo che dovrebbe avere il marchio CIE.
2: Il marchio CIE, esatto. Il marchio archidato, nel senso.
0: Ecco, sta entrando Santa Maria invece.
3: Ecco, l'ingresso dei vari quintieri, di cui possiamo eventualmente anche ricordare un po' di storia di ciascun quintiere.
2: Sì, prima di questo volevo concludere il discorso dicendovi che spesso le balestre sono effettivamente fatte da chi poi le userà, o quantomeno sotto la sua altissima supervisione, perché sono customizzate al massimo, come si direbbe in informatica,
1: diciamo,
2: nel senso
1: che hanno le misure del balestriere.
2: Assolutamente, quindi una balestra non può andare a un altro così a caso, anche perché per sostituire una balestra durante l'archidado ci devono essere proprio dei motivi eccezionali, si deve essere rotta e quindi c'è quella di scorta, ma non è mai come la prima, quella che il balestriere sceglie per tirare. Quindi spesso durante l'anno, quando fanno le prove, se le tra virgolette coccolano, nel senso che se le praticamente misurano a millimetro, quindi da dove si appoggiano, dal mento, dal braccio, dalla spalla, esattamente misurate il balestriere, che non può ingrassare.
0: Tanto, questa è problematica,
1: no, tanto per capirci, non puoi usare il muletto, capisci?
0: Quello. No, e tra l'altro un'altra cosa interessante è che in realtà il nome dei due tiratori e del maestro d'armi viene comunicato all'ultimo, quindi talvolta c'è anche un po' di suspense, perché non si sa, specialmente diciamo i quintieri più organizzati che magari hanno più balestrieri, più tiratori a disposizione, giocano un po' questa carta, che è come quando viene annunciato l'ordine degli 11 della partita di calcio. Quindi anche
1: la
0: questo,
1: formazione, in
0: per esempio, i tiratori di quest'anno di Sant'Andrea, che sono Marco e Umberto Ferranti, che poi è la coppia che credo abbia vinto di più insomma nella storia dell'archidado, effettivamente sono stati comunicati proprio all'ultimo e prima non si era sicuri che fossero loro i tiratori.
1: Allora la potremmo definire la pretattica della balestra.
0: C'è anche quella, perché tutte queste cose vanno insieme, insomma. Ormai dopo 30 edizioni ovviamente si è creato anche...
1: Mai far scoprire agli avversari chi sono quelli balestrieri che tirano. Anche
0: sì, perché come fare i rigori? Ognuno ha le sue caratteristiche.
2: In effetti poi durante l'anno, quando si allenano, non ci sono mai i due quintieri nello stesso posto e nella stessa data orario. Cioè sono proprio effettivamente... Nessuno sa chi tirerà, come tirerà, che strategia utilizzerà.
1: Certo, potrebbero spiarsi e rubare le tecniche di tiro, e questo mi sembra logico, no? È come i quartieri di Arezzo,
2: esatto.
1: Nessuno
2: esatto.
1: va ad allenarsi sul
2: ma non c'è neanche il pubblico, neanche gli abitanti dello stesso quintiere, cioè è vietatissimo proprio accedere alle prove.
1: Ecco,
2: a parte per motivi di sicurezza, ovviamente, sì.
0: Per non finire con una freccia
1: come,
0: in testa.
1: Come le cose siano diverse, invece a Siena vuoi vedere tutti i protagonisti e i cavalli che parteciperanno al palio, vai a Mosciano, c'è una pista uguale, identica a quella di Piazza del Campo, e lì li trovi tutti. C'è sempre la gente fitta così e c'è sempre una diretta televisiva per vedere quello che succede. Quindi lì segreti zero.
3: Quindi questa è anche bella, vedere anche le differenze fra le varie manifestazioni.
1: Certo,
3: Invece credo che la giostra del Saracino in qualcosa si assomigli di più, diciamo, alla giostra dell'Archidato, nel senso soprattutto in questo attenzione a non svelare troppo, diciamo,
1: sì, ma
3: i dettagli,
1: anche lì qual è?
3: Perché lì diciamo
1: qual è
3: anche,
1: praticamente devi andare a colpire con la lancia il punto maggiore.
3: Esatto, sì,
1: quindi,
3: sì.
1: E qui è
0: molto simile,
3: simile, e infatti anche chi corre la carriera di solito cercano di tenere un certo segreto almeno fino all'ultimo pure lì.
1: Sì. Certo.
2: Vogliamo ringraziare anche chi è in piazza, per favore?
3: Assolutamente.
1: Dunque, ma parli di tecnici o di
0: sì, io, che ci permettono di andare,
1: certo,
0: in onda.
1: Quelli che ci permettono di andare in onda. Naturalmente. Una tra l'altro anche la nostra collaboratrice, anche ieri sera molto impegnata, la Fabiola Berretta, che saluto.
2: Quindi, grande Fabiola.
1: Grande Fabiola.
0: E grazie per tutto quello che sta
1: poi
0: facendo.
1: Poi lo staff tecnico diretta, che naturalmente è di Idea Plus, con Moriano Micheli, poi la Sabrina Poggiani e poi quel regista anche di ieri sera che ha inaugurato la nuova sede che permette l'emissione in radio della trasmissione. Mi sembra che si chiama Marco Pieroni.
0: Il dottor Pieroni.
2: No, no, se ero dottore mi ero fatto un certificato ed ero andato in malattia in almeno malattia. 6 mesi. Quindi.
0: Intanto hanno preso posizione i portatori dei vessilli dei cinque rioni, li potete vedere appunto Sant'Andrea, San Marco, Peccio Verardi, San Vincenzo e Santa Maria, e si sono collocati, diciamo, alla sinistra del dado dove hanno appoggiato appunto i loro
1: però
0: i
1: sono
0: loro
1: già
0: vessilli.
1: Passati una quarantina di minuti e quindi attendiamo che da un momento all'altro insomma ci sia qualcosa.
0: Ora ci dovrebbero essere i giochi di bandiera.
1: Ah sì, è vero, prima ci sono i giochi
0: c'è
1: di bandiera,
0: la sbandierata, l'esibizione,
2: esatto. E ricordiamo che usciranno anche da Palazzo Casali, no? Quindi
0: infatti aspettiamo,
1: anzi vediamo però il portone dovrebbe essere quello che vediamo appunto dietro al palco dei giudici e quindi dovrebbe essere quello.
0: Esatto. Ora,
1: vabbè, in questo momento ovviamente ci mancano le immagini radio, ma sono tornate prontamente. Quindi quel portone marrone laggiù, che tra l'altro
0: sì, come
1: è
0: possiamo vedere, appunto anche il baldacchino, diciamo, delle autorità al momento ancora non è stato occupato. Quindi ancora
1: lì chi va a sedersi al di là delle autorità?
0: Allora, ovviamente Casali e Salimbeni, esatto. Diciamo la coppia reale, sì. Chiamiamola così, la Royal Couple. E poi ci andranno appunto le autorità locali, c'è appunto il sindaco, la presidente del consiglio comunale e delle rappresentanze più in generale.
1: Moriano Micheli mi ha fatto vedere anche il punto in cui si trova, fortunatamente, tranquillamente all'ombra
0: per fortuna
1: per fortuna, e quindi anzi mi ha segnalato che è arrivata prima del previsto, pensava arrivasse più tardi, l'ombra invece è arrivata abbastanza presto.
0: Ora appunto si vedono i musici, si è aperto il portone di Palazzo Casali, che per nella vita quotidiana è diciamo l'ingresso del Mike.
1: Questo signore che suona quello
2: sarebbe
1: strumento,
2: il museo di Cortona,
0: il museo dell'Accademia Etrusca. Ecco, ora stanno uscendo dal gruppo, i componenti del gruppo storico. Questo è il corteo appunto con Francesco Casali e Antonia Salimbeni, allietati appunto dai musici che partecipano sempre poi a queste iniziative. Come potete vedere, appunto c'è il corteo, tutti sarebbero di fatto gli invitati, insomma i nobili invitati al matrimonio. Ecco, ora viene richiuso il portone, c'è questo breve attraversamento della piazza, appunto il giro.
2: Anche per i musici sono stati scelti dei gruppi che rappresentano l'epoca, ovviamente, con strumenti fatti a mano e quindi come all'epoca venivano suonati, quindi non mi chiedete il nome, non lo so, però ecco.
0: Sono, cornamuse, quelle che oggi, ciaramelle.
1: Lo sposo che saluta.
0: Infatti stanno per prendere posizione.
1: Appena andranno nel palco, appunto, ci sarà la sbandierata, mi sembra di capire.
0: Sì,
1: no?
0: Perché appunto sarebbe l'omaggio nei confronti.
1: Esatto, ai signori.
0: Chi ci segue in televisione appunto può sentire anche l'audio della piazza e quindi può sentire anche la musica che sta passando. Invece, per chi ci ascolta in radio, appunto, in questo momento c'è questo accompagnamento musicale stile medievaleggiante. C'è anche un tentativo di ricostruzione un po' delle musiche popolari dell'epoca, quindi con questi tamburi, con questa sorta di appunto cornamusa. E quindi si sta riempiendo appunto la loggia, diciamo, delle autorità.
1: Colore dominante in quella zona il rosso.
0: È il rosso, perché chiaramente la porpora, che era il colore un po' della ricchezza, delle cose importanti. Poi del resto è anche il colore di Cortona, perché nel gonfalone di Cortona c'è il leone di San Marco su uno sfondo rosso, quindi è proprio tipico della città. Tra l'altro Cortona appunto ha come patrono San Marco, poco prima di Santa Margherita, dalla metà del 200, perché appunto durante la guerra tra Guelfi e Ghibellini a un certo punto Cortona viene occupata dagli aretini. I cortonesi, diciamo, sono costretti a rifugiarsi altrove, a Castiglione del Lago, a Castiglione Fiorentino, e poi dopo Montaperti, visto che i cortonesi erano dalla parte dei senesi, dalla parte di Provenzano Salvani e Farinata degli Uberti, per chi ha letto la Divina Commedia questi nomi non sono nuovi, ottengono il diritto a rientrare in città. Rientrano in città il 25 aprile, e quindi Cortona fa festa il 25 aprile dal 1200. Non ha dovuto aspettare.
1: Perché proprio quella data è San Marco.
0: Che è il giorno di San Marco. Però la differenza rispetto, intanto sono entrati gli sbandieratori appunto del gruppo storico, la differenza tra Cortona e Venezia è che Venezia ha il leone con il Vangelo chino, seduto, mentre invece noi abbiamo il leone rampante, che potete vedere appunto che ha il Vangelo, diciamo, tra le zampe ed è appunto in alto, sostanzialmente innalzato.
1: Gli sbandieratori hanno bandiere che riportano i colori dei quintieri.
0: Queste sono con i colori dei quintieri. Poi ci sono, se non ricordo male, sempre nell'esibizione iniziale, fra poco ci saranno anche le bigordi banderie, che sono le bandiere lunghe, quelle alte, molto alte, anche molto scomode da usare, però fanno veramente molta scena.
1: Molta scena, sì, mi ricordo di averle viste.
2: Sì, fra l'altro il nostro gruppo storico partecipa anche ed è richiesto in giro per l'Italia e anche all'estero anche proprio a queste bandiere, perché non sono molti quelli che possono sfoggiare questa bandiera e soprattutto maneggiarla, perché effettivamente sono pesanti, sono bandiere molto ingombranti, fanno effetto, fanno scena, però ci vuole anche una certa prestanza per poterle.
0: Ma infatti il gruppo degli sbandieratori si riunisce settimanalmente tutto l'anno, con la pioggia e con il sole, come si dice, per provare, quindi d'inverno, anche quando fa il freddo, una volta a settimana loro fanno.
1: Poi ci sono altre figure da provare, quindi naturalmente gli accoppiamenti sono anche difficili tra sbandieratori, perché la sinergia fra due sbandieratori è importante nell'elevazione, nel muovere la bandiera. Io mi rendo conto che da casa mia tutte le sere li sento, insomma, quelli di Castiglione Fiorentino. Se non sento loro gli sbandieratori, sento coloro che danno il ritmo coi tamburi, per cui naturalmente è importante, perché anche se questi naturalmente vanno e si recano all'estero, hanno bisogno non solo di allenamento fisico, ma hanno bisogno anche di tattica per inventare sempre delle figure nuove da sorprendere lo spettatore.
2: Assolutamente. Poi hanno creato nel corso degli anni una sinergia con i musici, quindi vanno effettivamente a tempo di musica, e questo è molto difficile, perché in realtà ci vuole tanto tanto allenamento, come si sa, no? Per tutte le cose. Ma dopo lo vedremo, i musici che fanno all'interno della piazza delle figure insieme ai sbandieratori, quindi è questione di tempo, ma arrivano anche loro.
0: Io ci tengo anche a sottolineare un altro aspetto degli sbandieratori, del gruppo storico in generale. Come potete vedere, per chi ci sta seguendo in televisione, ci sono tante ragazze. Questa è una cosa interessante, perché comunque dimostra anche che sì, c'è la rivocazione medievale, ma stiamo anche al passo coi tempi. E quindi veramente è molto bello vedere che appunto nel gruppo degli sbandieratori ci sia una fitta presenza femminile, che diciamo è un valore aggiunto per queste iniziative.
3: Anche questo è vero, un altro aspetto molto interessante, questo delle quote rosa, e poi anche il fatto di come queste rievocazioni storiche, queste manifestazioni in generale, siano vissute, come veniva ricordato, durante tutto l'anno. Noi vediamo appunto il giorno della giostra dell'Archidado, che è il momento chiaramente culminante, no? Quello più importante, ma effettivamente come queste manifestazioni mantengano anche il senso, il valore dell'impegno di tutta una comunità raccolta intorno a un evento che poi richiama una grande attenzione, una grande partecipazione, e questo che si è creato appunto, come veniva ricordato, dopo la giostra del Saracino negli ultimi 30 anni in vari territori del nostro, della nostra provincia, è effettivamente un segno di vitalità e che arricchisce un po' in qualche modo il panorama dell'offerta culturale attrattiva dei vari territori, perché poi effettivamente questo che è folklore però alla fine è anche proprio una tradizione culturale a cui è importante tenere viva negli anni, e qui sicuramente a Cortona viene fatto, perché abbiamo visto, come veniva ricordato, la partecipazione femminile, ma anche la partecipazione di tanti giovani presenti nei vari gruppi, nei vari quintieri, ma appunto nello stesso gruppo musici, negli sbandieratori, che poi portano lo stesso nome di Cortona in giro per il mondo, e anche quello di nuovo richiama proprio l'importanza anche della promozione turistica di un territorio.
1: Adesso le prove singole, mi sembra di capire. Prima abbiamo visto un'alzata, e prima del saluto al pubblico, un'alzata perfetta, un recupero di tutte le bandiere perfettamente allineate. Quindi complimenti a questi ragazzi, perché sono veramente bravi.
2: Sulla sinistra magari ce li può inquadrare anche la regia, sulle scale esatto del Consiglio Comunale ci sono anche le chiarine, quindi le trombe cosiddette chiarine, anche negli anni sono molto aumentate anche coloro che suonano questo strumento, con un tasto difficilissimo, vi assicuro, da suonare.
0: Sì, perché sono con un tasto solo, se non ricordo male, rispetto alla cornetta, alla tromba tradizionale, quindi. Tra l'altro, per chi ci sta seguendo potrà notare che sul palazzo alle spalle dei tamburini c'è la bandiera di Santa Maria, perché quello è l'angolo di Piazza Signorelli che dà sul quintiere, perché il bello di Piazza Signorelli è che appunto abbiamo detto all'incrocio dei vari quintieri, quindi ci si trovano tutti che convergono lì.
1: È lo spartiacque dei quintieri.
0: Esatto. Ora ci sono esempi di virtuosismi con le bandiere. Comunque c'è un bel vento, ecco, questo io non l'avevo notato prima, però effettivamente...
3: Ora che appunto ci sono le bandiere si nota...
0: Quindi questo potrebbe rendere ancora più, diciamo, particolare anche la gara, perché poi ci vuole poco per spostare la verretta. È vero che va veloce, ma...
2: Diciamo che colui che adesso sta giocando con le bandiere, Francesco Santeramo, merita veramente anche nome e cognome, perché in realtà... per chi lo sta seguendo in TV oppure su ideaplastv.com piuttosto che sul nostro che stiamo ripetendo sul nostro sito di, quindi su Google scusate su
0: YouTube
2: Radio Incontri, ecco, vedete che effettivamente adesso ha in mano più bandiere, perché è molto, lui è una persona che si allena moltissimo anche lui da solo per fare lavori di solista, no?
1: Adesso è passato a quattro bandiere,
2: e adesso è passato a quattro bandiere, ma vi assicuro che è veramente bravo, e quindi trascina il pubblico quando si esibisce.

0: prosegue l'esibizione, che appunto in radio è anche difficile da spiegare. Per fortuna chi ci segue in televisione la può ammirare direttamente con i propri occhi.
1: Però la radio è anche immaginazione, cioè, capisci?
0: Ah, quello è vero.
1: E quindi magari tu parli, provi a spiegare e la gente che ascolta immagina quello che tu stai descrivendo. È un po', direi, la cosa migliore della radio, no?
2: In questo momento, giusto per tu,
1: perché non sai mai chi c'è.
2: Esatto.
1: Prima del microfono.
2: Per fugare un altro dubbio venuto fuori da poco fa, guardando le notizie,
0: ora siamo a 5 bandiere.
2: Le notizie del meteo danno intorno ai 20 km il vento, quindi magari per entrare nelle piazze diminuisce, però in realtà c'è una brezza, ecco, in questo momento.
3: E qui ci fa ancora di più sottolineare quanto la disciplina di oggi, insomma, di giostre come questa, premia veramente anche l'avere nervi saldi, precisione, capacità di gestire la pressione. La difficoltà non è soltanto tecnica, ma bisogna appunto riuscire anche un po' a isolarsi dal rumore della piazza, dalla tensione del momento e anche in questo caso da questo leggero vento che appunto incombe e può avere una certa influenza. Intanto qui continuiamo veramente ad ammirare la bravura di queste sbandierate, che sono veramente incredibili, e cerchiamo anche di testimoniare un po' le emozioni che raccogliamo dalla diretta televisiva anche a quanti ci seguono tramite la radio, perché poi, come veniva ricordato, è vero, la radio trasmette, cerca di trasmettere in qualche modo attraverso le parole le emozioni che viviamo invece noi anche dalla nostra postazione visiva.
0: Ecco, ora tornano a correre tutti gli sbandieratori, ognuno con due vessilli di due rioni diversi.
1: Nel presentare appunto il Palio dei Rioni di Castiglione Fiorentino, io mi sono lasciato andare a dire che adesso cedo la parola ai rionali, ai terzieri, ai quintieri, insomma, a loro.
3: Sì.
1: No, perché cioè, la definizione qui è netta, quintieri.
3: Quintieri, sì.
1: D'accordo? Sì. In altri è rionali.
0: Sì, poi qui rioni va bene ugualmente.
1: Ecco, va bene ugualmente. Ecco. Quindi,
0: ovviamente allora, non. Allora, però c'è il consiglio dei terzieri, effettivamente.
3: Ecco.
0: No, questa va spiegata. Perché in realtà storicamente, quindi diciamo fino, cioè per tutta l'età medievale, Cortona era divisa in tre terzieri e basta, che appunto erano Santa Maria, Sant'Andrea e San Marco. Santa Maria, San Vincenzo e San Marco. Sant'Andrea e Peccio Verardi si sono aggiunti dopo, per questo sono diventati cinque, però proprio per questo motivo tuttora l'organismo, diciamo, che presiede a tutta l'organizzazione degli eventi relativi all'Archidado e al gruppo storico eccetera si chiama Consiglio dei Terzieri. E ovviamente c'è anche una piccola, diciamo, rivalità interna talvolta.
1: Ferri è lo storico, no?
3: È davvero? Sì.
1: No, Ferri è lo storico. Ma io nonostante che io cerchi di pungerlo con domande magari che vanno al di là di quella che è la nostra trasmissione di oggi, mi domando, ma in un comune come Cortona, no?
0: Sì.
1: Che è uno tra i più grandi di Italia,
0: sì.
1: Voglio dire, come estensione, come
3: sì,
1: una manifestazione di questo tipo qua che fa parte soltanto delle quattro mura.
0: Allora c'è tutta una storia dietro, c'è tutta una storia dietro, perché
1: ma
0: appunto,
1: noi l'abbiamo chiesta apposta per conoscerla.
0: Diciamo intanto che storicamente sì, Cortona è molto esteso, però poi dobbiamo dire che per quanto riguarda la distribuzione degli abitanti, storicamente in realtà fino diciamo all'inizio del Novecento erano prevalentemente distribuiti nelle quattro mura, come dici tu. Quindi in realtà Cortona aveva veramente tantissimi abitanti dentro le mura. Tra l'altro il quintiere, l'attuale quintiere, diciamo, più abitato è quello che ora è il più disabitato, cioè San Marco Poggio, perché era la zona, diciamo, un po' più scomoda e quindi in cui le case costavano meno, era la zona alta in qualche modo. Poi è cambiato tutto, sempre si dovrebbe sempre parlare di sociologia, con lo spostamento a valle, quindi e la formazione appunto dei grandi centri
1: per la legge del modernariato e dello stare comodo,
0: diciamo. Tutto è dovuto ovviamente all'aumento dell'importanza, prima la fondazione della ferrovia che passa appunto da Camuscia e da Terontola, poi la statale eccetera, e quindi non a caso oggi i centri più importanti sono Camuscia e Terontola proprio a livello di numero di abitanti. quindi centro storico man mano ha perso attrattiva. Ma questa è la cosa interessante, perché per esempio ci sono dei partecipanti alla giostra che non vivono nel centro storico di Cortona, che vivono nelle frazioni e non si fanno troppi problemi, però non c'è una suddivisione precisa, non è che si dice, che so, Camuscia sta con Sant'Andrea o Terontola sta con San Vincenzo. Diciamo, chi non è del territorio, diciamo, del centro storico, si aggrega a chi preferisce, quindi c'è anche una specie di lotta, ve lo dico, un po' di calciomercato, c'è il calciomercato, l'archidado mercato.
1: No, è interessante, invece molto, Arezzo molto. Le cose sono pressoché così, insomma, voglio dire, al di là dei quattro
3: beh, diciamo sì, lì c'è una suddivisione anche lì dei territoriale dei quartieri, che va nel caso di Arezzo oltre, diciamo, il centro storico, lì diciamo anche i quartieri, diciamo, sono suddivisi anche nelle varie zone, diciamo, della città di Arezzo, e quindi forse c'è un po' meno questo aspetto che invece ricordava giustamente Alessandro, del fatto che invece in un territorio così tanto esteso come quello di Cortona, effettivamente poi è bella, è interessante anche questo aspetto che ognuno può decidere per chi tifare in qualche modo, no? Invece per quanto riguarda la giostra del Saracino, allora, per quanto riguarda almeno la città di Arezzo, poi anche il comune di Arezzo, è vero, c'ha una sua estensione, quindi poi le varie frazioni, lì ognuno può decidere, poi giustamente non c'è un quartiere
1: di
3: appartenenza dove uno abita, quindi un po' effettivamente questo aspetto c'è anche per il comune di Arezzo, diciamo, ecco, che anche lì una certa estensione c'è effettivamente, e quindi anche quello è un aspetto curioso e interessante.
0: Del resto, come appunto dicevo prima, visto che prima tanti abitavano nel centro storico, poi si sono spostati a valle, spesso capita magari di persone che appunto ormai vivono stabilmente, diciamo, a valle, ma dice, io, la mia famiglia viene da Santa Maria, noi stavamo in via Roma, e quindi diciamo, se partecipo all'archidado tifo per via Roma e porto i miei figli, o io stesso sfilo per appunto Santa Maria, quindi spesso c'è anche questo, e questo è un aspetto interessante, anche perché devo essere onesto, diciamo, da cortonese, insomma, e appunto l'archidado lo conosco sin da bambino, non c'è quella rivalità, anche talvolta un po' aggressiva, che c'è da altre parti, insomma. Io ho visto in altre realtà che talvolta la rivalità va anche un pochino oltre, nel senso, è tutto molto sentito. Da noi invece ho notato che, vuoi anche perché appunto c'è il gruppo storico che alla fine li riunisce tutti, coloro che sfilano, però effettivamente, se succede che ne so, io magari l'anno prossimo voglio cambiare rione, non è che mi vengono a mettere a mandare le lettere,
1: le ruote, insomma.
0: Appunto, le lettere minatorie sotto casa, insomma.
1: No, ma però va fatto notare come in altre manifestazioni, naturalmente pagliesche, questa si tratta di una giostra, sì. Arezzo, comunque, essendo anche una giostra, non va molto lontano da una manifestazione pagliesca in cui, caro Ferri, ci girano dei quattrini, cioè, capisci?
3: Vabbè, certo,
1: perché ci sono dei cavalli, delle persone che allevano, fanno degli allevatori di cavalli che lucrano su questo,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Poi c'è colui che monta il cavallo, che naturalmente appartiene e quindi a una certa, e quindi bisogna pagarlo, bisogna remunerarlo, e probabilmente quello più spregiudicato o il migliore, chiamatelo come volete, costa di più.
0: Sì, poi appunto magari lì ci sono anche altri interessi dietro,
1: esatto.
0: Però ora, anche a rimanere appunto sul tifo propriamente detto, però appunto so per esempio che a Siena anche decidere dove viene battezzato il bambino in base,
1: sì, c'è
0: il
1: battesimo della contrada. Sì, siamo un po' contrada, più sul radicale, insomma.
0: Appunto lì sì. Chiaramente no, sentito molto,
1: cioè,
0: di più.
1: Forse non è termine giusto, ma però, no, insomma, vabbè, voglio dire, sì, sì. Io ho delle nipoti che abitano nella Chiocciola, e quindi sono, come al solito, tutti gli anni invitato a due scene, le quali mi guardo bene.
0: Sono pericoloso.
1: No, di andare. Però, insomma, capisci che lì è una tutta un'altra storia. Lì non lo chiamano più il palio, ma lì è una festa, è la nostra festa. E quindi, sì, i turisti, tutto quello che vuoi, che occupano naturalmente tutti i gradoni, che pagano le finestre, però insomma la festa è di quelli che stanno dentro, capito?
0: Sì,
1: dentro,
0: sì.
1: Alla Chiocciola.
0: Sì, poi comunque
1: Chiocciola
0: appunto,
1: intesa come, sì, come, diciamo,
0: Io faccio sempre come paragone per diciamo un tifo veramente grande e sentito da tutti è io quando c'è stato un anno in cui ho insegnato ad Arezzo. Buongiorno, mi chiamo professore. Lei professore di che quartiere è? Cioè sì, la prima sì, domanda. Non mi hanno detto da dove vieni, di che quartiere è?
3: Confermo che questo aspetto è vero, cioè è molto sentita. La giostra del Saracino ad Arezzo è sentitissima, insomma, cioè proprio.
0: Quindi diciamo da noi è più tranquilla, sì, poi alla fine, diciamo almeno che... al momento, poi sì, chissà, sì. Magari quando anche noi arriveremo alla 90esima edizione.
1: Allora, torniamo sulla piazza, che succede in questo momento? Abbiamo visto inquadrati anche musici, dovrebbe esserci una ulteriore sbandierata di coloro che magari portano delle bandiere neutre.
0: Ci dovrebbero essere le bandiere lunghe,
1: esatto.
0: Però vediamo un attimo.
1: Quindi per il momento si è sganciato il segnale, però noi andiamo avanti. Sì. Per coloro che magari si ponessero in questo momento all'ascolto, sto parlando di radio.
0: Ecco, si stanno muovendo i musici. Esatto. Vedete quanto è bello il costume dei musici, tra l'altro, delle chiarine. Con tutti gli svolazzi, insomma, c'è anche il suo. E la penna sul cappello.
1: Il braccio del primo indicava probabilmente con le gesta il movimento.
0: Esatto.
1: E
0: esatto.
1: La direzione.
0: Sì, perché esattamente come i tamburini anche loro si devono muovere in modo molto preciso. Quindi ora probabilmente faranno l'inno dell'archidado.
1: Certo. Probabilmente formano una geometria, quindi sì. Una figura geometrica.

0: Ovviamente parliamo poi di figure che hanno qualcosa ancora di ricordo del militare, no? Perché sono tutti al passo, tutti col piede sinistro. Ovviamente parliamo di una cosa pacifica e che sia sempre di più, però che all'epoca comunque voleva dimostrare la forza, no? Di un paese, di una città rispetto alle altre, quindi aveva questo aspetto, no? Alla fine un pochino da guerreggiare,
1: Sì,
0: ma.
1: poi io ci tengo semplicemente a ricordare che la naturale evoluzione di questo tipo di, diciamo, esibizioni poi alla fine sono le filarmoniche di paese, comunali, come da noi la filarmonica cortonese, le bande, insomma, perché di fatto anche la banda si muove al passo, ha, diciamo, anche i suoi formalismi molto ridotti negli anni. Una volta c'era anche la divisa per bene, ora spesso tendono a essere un pochino più semplici, però effettivamente seguono questo modello.
2: Sì, e poi in effetti quello che mi piaceva ricordare, sono d'accordo con Alessandro Ferri, è questo fatto proprio che è bello certamente che si mantengano queste manifestazioni in questo clima di maggiore comunità, appunto senza troppa competizione, perché poi alla fine quello che è bello è proprio il fatto
1: Di trovarsi
2: di
1: insieme.
2: trovarsi insieme, esatto. Quindi in qualche modo anche troppa rivalità tra i vari quartieri, quintieri o terzieri che siano. Forse fa perdere un po' alle varie manifestazioni, invece è più bello che ci sia questo clima di festa che poi alla fine tutti insieme, no, si va a mettere in piazza un qualcosa che dà valore e promuove la propria città appunto anche nel territorio e nel mondo, perché poi veramente si hanno i riflettori anche da parte di tutti i turisti che vengono a Cortona per visitare il paese e poi hanno la possibilità anche di andare a vedere queste manifestazioni e quindi alla fine i quintieri vincono tutti, no? In qualche modo di fronte a tutto questo.
1: Sì, devo dire che frequentando in vari modi, insomma, il mondo che gira attorno all'Archidado costantemente, devo dire che effettivamente i ragazzi, specialmente i più giovani, poi che ne fanno parte, si sentono tutti parte di una grande famiglia. Poi dopo quel giorno, per quelle 2 ore,
2: Certo,
1: c'è
2: sì,
1: una rivalità fortissima.
2: e
1: Questo lo
2: quello
1: dico.
2: ci sta,
1: Ora in
2: diciamo. Sì.
1: piazza sono tutti tesi come corde di violino,
2: E quello
1: eh.
2: ci può
1: Infatti per questo
2: stare.
1: nessuno viene da noi ad aiutarci per la diretta perché
2: Sì.
1: sono presissimi. Un minuto dopo il festeggiamento ritornano tutti amici e collaboratori.
2: È quella la bellezza, esatto, sì. Durante, è chiaro, durante la gara è giusto, è normale che sia così, sì, assolutamente.
1: Ecco, ora come possiamo vedere, stanno rientrando gli sbandieratori dentro Palazzo Casali, mentre invece i musici stanno riprendendo la posizione, quindi ora dovrebbe esserci l'esibizione dei bigordi, quindi appunto delle
2: Potresti
1: bandiere.
2: prenotare anche chi tira per primo, dai, che ce
1: Sì,
2: l'hai.
1: vai, allora intanto per
2: Così magari chi sta
1: chi ci
2: guardando.
1: segue faccio sapere appunto quale sarà l'ordine. Intanto per il primo giro, diciamo, per il primo tiro, avremo prima di tutto il quintiere di Sant'Andrea e quindi i balestrieri saranno Marco e Umberto Ferranti. Il secondo rione a tirare sarà Santa Maria con Daniele Panfili e Andrea Petrucci. Il terzo quintiere sarà San Marco Poggio con Luca Meattini e Beniamino Maringola. Il quarto sarà San Vincenzo, a tirare saranno Franz Pagani e Paolo Petrucci. E poi avremo Peccio Verardi come ultimo quintiere a esibirsi e a tirare con Marco Cini e Carlo Maria Cavalli. Molti di loro hanno già vinto e in alcuni casi anche più di una volta la giostra. Vi ricordo che l'anno scorso la vittoria ha riso a Sant'Andrea. Scusate, no, a San Marco Poggio, oddio, non volevo fare una gaffa. A San Marco Poggio, Sant'Andrea ha vinto l'ultima volta nel 2023 invece. Quindi Sant'Andrea l'ho nominata, scusate, ma perché appunto anche per chi non è di Cortona è il rione che ha ottenuto più vittorie. Tra l'altro spesso proprio con i fratelli Ferranti che l'ultima volta hanno vinto nel 2022. Ora sta parlando il banditore e vedo che i giudici stanno prendendo posizione, quindi mi sa che stiamo già per iniziare in realtà.
3: Beh, comunque, dicevamo che questa giostra per essere promozionata e giustamente, perché ripeto, contrariamente agli altri che hanno delle componenti diverse nel risultato finale, questa almeno va riconosciuta come una manifestazione dove secondo me la bravura di chi tira è la prima componente.
2: È vero, questo assolutamente, e quindi ancora di più si ha il senso di quanto conta la preparazione tecnica anche dei vari balestrieri proprio di fronte all'impegno che devono avere, appunto. Ricordavamo anche proprio quanto poi anche sia differente tra le prove e in piazza, perché effettivamente conta tanto anche la presenza del pubblico, quindi i rumori che ci possono essere, anche se poi quando viene effettuato il tiro solitamente
3: c'è abbastanza silenzio.
2: C'è molto rispetto da quel punto di vista, però oggi può influenzare qualcosa, come ricordavamo anche la presenza di questo un po' di venticello che potrebbe magari andare
3: a disturbare. No, è interessante sapere poi, magari ritornare sopra a quello che sono le penalizzazioni, del dado, perché abbiamo detto che il dado ha 15 centimetri, d'accordo, di estensione, che è collocato al centro di questo cerchio, e poi magari ci sono dei punteggi positivi, poi vedremo anche quelli negativi che prima Marco ha comunque enunciato. Però ecco, intanto vediamo quelli positivi.
1: Allora,
3: il centro, 2,5 mm vale?
1: Vale 5 punti, mentre invece attorno in forma concentrica ci sono 4 settori con punteggio da 1 a 4. Ma lo spillo appunto 2,5 mm, esatto, da 20 metri, insomma, richiede una precisione.
3: Io ricordo di aver fatto le ultime 2 o 3, mi sembra di non ricordare nessun centro, oppure sì. Franca Lanci, mi sembra di no, perché c'eri anche
2: mi
3: tu.
2: Mi sembra anche a me di no. Anche perché effettivamente, come veniva ricordato, tirando da 20 metri di distanza, andare a colpire il centro è veramente un'impresa molto ardua. Mentre invece, tornando ai paragoni, alla giostra del Saracino ultimamente si stanno verificando
3: troppi 5.
2: Carriere sempre più alte. Sì, il 5 e il 4 vengono colpiti ormai.
1: Sì, poi tanto il discorso è sempre lo stesso.
2: Però è diverso, certo.
1: Vale ovviamente, cioè l'importante è prendere più punti possibile, però vale anche la continuità, perché poi può prendere 5 una volta, poi le sbagli tutte le altre, nel senso serve poco. Allora meglio quello che ha preso
0: il
1: 3-4 che magari
0: il tiro, sì. Che punteggio? Ce l'abbiamo un tiro?
3: No, noi abbiamo in questo momento una situazione di immagini bloccate sul nostro monitor, quindi abbiamo anche questo qua il problema, però noi continuiamo a parlare di questa questione, appunto, poi di quelli che sono direi invece le penalizzazioni all'atere.
2: Sì, a questo punto. Allora, le penalizzazioni, i punteggi negativi li aveva ricordati prima anche Marco, il gobbo nero che costituisce -1 punti, poi la maliarda, il giallo invece -2 punti, la tartaruga invece caratterizzata dal colore rosso -1 come punteggio, poi la civetta colore blu -2 punti, e ancora proseguendo il pozzo colore verde -1, e invece la prigione, il bianco, che come veniva ricordato è l'eliminazione dal successivo turno di tiro. Lo stesso vale per il dardo, che non colpisce alcun settore, e quindi in qualche modo
1: se prendesse la porta del palazzo della banca
2: così esatto. C'è anche,
3: ecco, questa mattina aspetto. Io non ero presente, ma vedo che nel regolamento, e comunque non c'era bisogno che andassi a consultare il regolamento, so che si svolge quella che è la provaccia, no? Dalle 11 alle 12, questa ora a disposizione dei balestrieri per provare naturalmente la balestra, le verette, che poi tra l'altro le verette, chiedo, devono essere omologate da un'apposita giuria? Prima di essere collocate, cioè le verette sono quelle che poi non si cambiano più? Ne ho tante a disposizione secondo i tiri che devo effettuare?
1: Sì, domanda. Esatto, e hanno anche colori precisi, tanto ognuno ha due tiri.
0: Nel frattempo, scusate, abbiamo 2 tiri effettuati sul secondo cerchio concentrico, quindi
3: punti?
1: Secondo dall'interno, dall'esterno,
0: dal centro, il primo quadratino, il secondo quadrato,
1: quindi dovrebbero essere 4 punti.
0: 4 punti, 2 balestrieri hanno fatto 4 punti, 4 punti ognuno.
3: Magari Fabiola, se ci ascolta, potrebbe magari tramite messaggio, visto che abbiamo un'interruzione video in questo momento, mandarci tutte le informazioni del caso. Dicevamo di questa appunto provaccia, che io non ho mai trovato come dire così accanita, così magari alla portata del balestra. Ho visto sì che montano tutte le loro attrezzature, ma è una specie quasi di dimostrazione per il turista che è lì, è incuriosito.
1: Sì, di fatto, perché loro si allenano, come abbiamo detto, tutto l'anno, ognuno nella sua postazione segretissima, esatto, riservata.
3: Esatto,
1: quindi fondamentalmente quella della mattina in piazza, vuoi anche perché ancora è in un momento, diciamo, di organizzazione e di anche confusione in un certo senso, perché ovviamente il gruppo storico in quel momento deve stare dietro. Per esempio, stava dietro anche a noi che montavamo il nostro trespolo per posizionare la telecamera e i collegamenti. Quindi lì è giusto per prendere un po' le misure, però fondamentalmente la loro vera preparazione e allenamento è quello che avviene nelle singole sedi di prova, insomma.
3: Perché mi sembra di aver letto nel regolamento che le verette le si confezionano, oltre all'ordine naturalmente di tiro che viene praticamente sorteggiato la sera della rievocazione, al termine della rievocazione,
1: esatto, l'ordine del primo tiro,
3: esatto,
1: è quello.
3: Esatto, e poi anche le stesse verette vengono, come dire, confermate dai giudici. Tu hai le verette, queste sono praticamente quelle che appartengono ad ogni quintiere,
1: ognuna con colore diverso.
3: Colore diverso, ma tu il giorno dopo praticamente devi usare quelle.
1: Chiaro.
3: Hai capito?
1: E poi ci sarà, appunto, anche quando finisce il singolo turno di lancio, viene portato il dado dai giudici, i quali assegneranno i punteggi che poi verranno,
3: esatto,
1: iscritti.
3: Esatto, un'altra questione:
1: tabellone.
3: Il dado rimane dall'inizio alla fine quello? Oppure si intercambia, perché mi sembra di capire che negli spareggi comunque si intercambia. Nell'eventualità la giostra termini con dei punti che si pareggia, si cambia anche il dado.
1: Sì, più che altro perché un dado già usato ha appunto diciamo è già scavato in qualche modo, quindi può
3: è già segnato dalle verrette precedenti,
1: chiaro,
3: e può falsare naturalmente.
1: Nel momento in cui le verrette vengono estratte, comunque il buco rimane, quindi potrebbe avere delle conseguenze appunto sul lancio.
3: Tra l'altro abbiamo visto che in piazza c'è un gran bel pubblico.
2: È vero.
3: E la cosa che non abbiamo fatto notare ai nostri radioascoltatori, ma che i telespettatori forse dalle telecamere e dalle immagini si accorgono, che la piazza diventa un teatro naturale per quello che è il suo dislivello da dove si svolge la manifestazione allo spettatore che può salire nella salita che porta via Dardano e soprattutto al Teatro Signorelli, e diventa una tribuna naturale.
1: Esatto, in piccolo possiamo dire come Piazza del Campo, molto vagamente.
3: Mente, vabbè, d'accordo.
1: Però effettivamente va detto che a Cortona i grandi,
3: diciamo,
1: eventi,
3: che la distanza magari impedisce, ma d'altra parte voglio dire il tabellone è quello, quindi non è che uno debba portarsi anche il cannocchiale, quindi per vedere il punteggio. Però effettivamente tutta la manovra della balestra che la collochi lì, di chi mette la veretta, il tiro, che è difficile da seguire per la velocità che va la veretta, comunque puoi ammirarla da quella distanza lì. Ecco, sono tornate le immagini.
2: Ah, bene, ecco.
1: Ora sta tirando Peccio Verardi, quindi siamo alla fine della prima manche, diciamo,
3: esatto,
1: di gara.
3: Esatto.
1: E quindi sta tirando Marco Cini.
3: Tra l'altro chi colloca è una signora.
2: È vero, sì.
1: Sì.
3: È una signora. Oltre che avere la maggioranza nelle bandiere, dice, si affacciano anche tecnicamente alla balestra.
2: Anche questo è un aspetto interessante.
1: Come maestro d'armi.
2: Importante.
3: Esatto. Questa è l'attesa del tiro, è la più nervante, no? Anche se ci sono naturalmente.
1: Ora viene rimosso il dado a favore dei giudici.
3: Sì. E il punteggio.
1: E quindi verranno assegnati i punteggi.
2: Da queste immagini si capisce ancora di più veramente quanto sia importante la bravura proprio dei balestrieri, perché abbiamo visto quanto veramente.
3: Pensando a quanto schiaccia l'obiettivo.
2: È veramente.
3: Quindi
2: millimetrico, come veniva ricordato appunto.
3: Sì, sì. 2,5 mm, insomma.
0: Sì, sì. La foresta di frecce, no?
3: Sì, no, sono misure da calibro, insomma, non da metro.
2: Davvero, sì.
3: Quindi

0: Allora, aspettiamo che si esprimano i giudici. Intanto, tra una manche e l'altra, vengono fatti uscire i musici, appunto,
1: Sì, per...
0: che continuano ad allietare,
1: anche
0: diciamo, il
1: perché
0: pubblico
1: noi in
0: della
1: studio
0: piazza.
1: dovremmo prendere un po' la somma di tutti i punteggi per non avere sorprese alla fine sul vincitore.
2: E qui il bello, sì, si crea anche un po' questa attesa nella conoscere quelli che sono i primi i punteggi dei primi tiri realizzati appunto dai vari balestrieri.
1: E tornano naturalmente ad esibirsi, come vedete dalle immagini, personaggi che rievocano la storia, soprattutto musica molto particolare del periodo che fu. Non credo che ovviamente assomiglino alle quintiere. Ecco, in questo momento invece stiamo vedendo quella che sarà l'estrazione per il secondo tiro.
0: Sì, esatto.
1: Quella è l'urna in cui sono collocate appunto i quintieri, e quindi vedremo in quale. Però ancora prima dovremo vedere il punteggio e il tabellone. O forse c'è già stato questo annuncio del primo tiro.
2: Sembrerebbe, almeno da quello che vediamo dalle immagini, di no,
1: Di no.
2: che debba ancora esserci.
1: Forse la regia è andata sul particolare per farci vedere
0: Sì,
1: naturalmente lì,
0: esatto.
1: esatto. E questa invece è l'uscita dove.
2: E quindi viviamo tutta l'attesa concitante e emozionante al tempo stesso di conoscere quelli che sono stati i punteggi, anche perché non è semplice a occhio visivo più di tanto, insomma, interpretarli, quindi un po' di suspense c'è comunque.
0: Sì, per fortuna chi ci segue in televisione può vedere il dado un pochino più da vicino,
2: Più da
0: ma
2: vicino, per noi, sì.
1: Però
0: bisogna fare
1: non
0: attenzione.
1: credo che risolva proprio definitivamente la questione.
0: Eh sì, perché talvolta anche visivamente si sovrappongono, quindi non è.
2: Esatto, semplicissimo.
0: Ecco, credo che ora riescano gli sbandieratori un'altra volta. Eccole le bigordi bandierie. Quindi queste sono le famose bandiere con asta lunga, che appunto si
1: Quelle che
0: racconta.
1: attendevamo prima che non sono uscite.
0: Esatto, si racconta che proprio nella famosa cerimonia nuziale del 1397 furono usate ed è appunto, e anche nello statuto di Cortona del 300, 1327 se non ricordo male, sono nominate come parte, diciamo, dell'armamentario in qualche modo delle feste cortonesi.
1: Possiamo mandare magari un messaggio di servizio a Moriano Micheli, il regista appunto delle immagini, magari se potesse farci un primo piano del tabellone.
0: Sì, vedo che ancora
1: Anche
0: non
1: per
0: hanno
1: capire
0: collocato i
1: se,
0: punteggi.
1: anche per capire se sono stati appunto
3: No, ancora
1: enunciati.
3: non sono stati messi i
1: E
3: punteggi.
1: allora,
0: Eccolo lì, lì
1: ecco,
0: dietro ancora
1: eccolo lì,
0: non
1: sì,
0: l'hanno
1: vicino alla
0: messo.
1: porta sinistra, esatto. In effetti questi si torcono molto, le bandiere sono difficilmente manovrabili, mi sembra, no?
0: Sì, perché ovviamente più è alta l'asta, quindi più si distribuisce il peso e effettivamente diventano veramente impegnative.
1: I colori di queste bandiere riassumono comunque
0: Sono quelli
1: sempre
0: dei
1: quei
0: rioni,
1: quintieri.
0: esatto. Per esempio, si può vedere appunto il rosso e il verde è quella di San Marco, oppure il verde e il giallo quella di Sant'Andrea. Quindi c'è anche chi sbandiera sopra diciamo il baldacchino del tiratore, che è molto bello.
1: Però complessivamente le bandiere sono molte di più di quelle dei quintieri.
0: Sì, perché alcune, allora, quelle diciamo con la decorazione più complessa sono miste. Come vedete c'è il simbolo di Cortona. Sì,
1: Forse qualcuno rappresenta anche il comune di Cortona
0: in un certo
1: o
0: senso.
1: qualche realtà locale, quindi
0: Ecco, questa è la parte forse più carina, che è quella dove si mettono in quattro a croce e appunto e si muovono all'unisono.
1: Ecco, complessivamente, diciamo i tiri, quanti sono e quanto è stimabile la durata della giostra dell'Archidado in tempo?
0: Allora, come abbiamo detto, sono due balestrieri che effettueranno due tiri ciascuno, quindi indicativamente le manche sono quattro, però poi dipende, perché appunto se non c'è il il vincitore, nel senso, se non emerge una superiorità, bisogna andare a spareggio e lì si può andare, è come le partite di tennis.
1: Sì, sì, no, ma no, io mi riferivo ai tempi regolamentari.
0: No, però come vedete, allora, il tempo del tiro della manche in sé è molto breve, insomma, sono...

0: Stanno rientrando, si dovrebbe andare sulla seconda manche. Siamo alle 5 e mezzo. Solitamente per le 6, 6 e mezzo i giochi sono fatti, però appunto dipende anche perché poi quando c'è lo spareggio spesso si creano anche situazioni appunto un po' più di competizione in cui magari insomma i giudici si devono esprimere su un punteggio rispetto a un altro e quindi questo magari ci sono le contestazioni, insomma questo può richiedere del tempo e questo tempo quindi inevitabilmente insomma incide sulla durata della manifestazione. Certo, ringraziamo appunto Idea Plus TV così come Radio Incontri perché noi abbiamo tutto il tempo per trasmettere l'iniziativa come anche Tele San Domenico, probabilmente la Rai farebbe fatica. So che appunto con il Saracino non ci sono riusciti proprio esatto. Perché è troppo lungo per i loro gusti, esatto. Preferiscono il Palio che è molto più sintetico.
1: Veloce. Anche se qualche volta hanno tagliato anche loro, forse hanno rimandato addirittura dei telegiornali per quello. Per esatto. Quando la mossa si è allungata, loro hanno rimandato anche i TG, ma lì e torniamo nuovamente dove? Sul lato economico della manifestazione.
2: Sì, peraltro anche la stessa...
1: No, ma è brutto, cioè, tu parli di rievocazioni storiche, però quando arrivi al fulcro e torni sempre lì.
2: Qui no, si inserisce anche un'altra tematica, io parlo sempre in questo caso per la giostra del Saracino di Arezzo, che c'è questa proprio tentativo di... intanto vediamo che si stanno dando i punteggi, quindi forse è meglio stare ora qui sul pezzo. Sant'Andrea, 3 punti.
1: Tre punti
2: per il quintiere di Sant'Andrea, 3 anche per Santa Maria. Arriviamo.
1: Adesso vediamo quello di San Marco.
2: Vediamo adesso anche quello di San Marco, così...
1: Perfetto, la regia adesso ci ha proprio sentito.
2: Ecco, siamo a 3 punti anche per San Marco Poggio. E quindi per ora si manifesta una parità fra tutti
1: vediamo
2: i
1: San Vincenzo.
2: Quintieri. Però vediamo gli ultimi ancora, gli ultimi due, San Vincenzo e Peccio Verardi. Vediamo quanto hanno totalizzato.
1: Sempre
2: qui
1: 3.
2: Siamo a 2 invece, sembra. 2
1: sì.
2: Punti per San Vincenzo. E quindi San Vincenzo dovrà nelle prossimi tiri cercare di recuperare questo piccolo svantaggio in realtà di un punto che ha, e invece 4 punti per Peccio Verardi, che quindi qualifica come quello
1: dopo che ha effettuato il miglior tiro.
2: Peccio Verardi 4 punti, dunque poi seguono Sant'Andrea, Santa Maria e San Marco Poggio con 3 punti e chiude San Vincenzo con 2 punti.
1: Allora, riepilogo, abbiamo detto Sant'Andrea, Santa Maria, San Marco 3 punti,
2: esatto.
1: San Vincenzo 2 e Poggio Verardi 4.
2: Adesso...
3: Peccio Verardi,
2: Peccio
3: se non
2: Verardi.
3: Ci
2: Peccio Verardi,
1: Peccio
2: sì.
1: Verardi. Allora, adesso dovrebbe naturalmente, ecco, la parola tornare alle urne per l'estrazione del secondo tiro, in quel punto là dove ci stanno appunto le autorità.
2: E anche questo è interessante perché appunto anche l'ordine con cui uno tira in qualche modo un po' di vantaggio o svantaggio lo può dare, perché in qualche modo uno può conoscere un po' diciamo il risultato, il punteggio che ha totalizzato l'altro.
3: Esattamente, l'estrazione non è moltissimo che viene effettuata, perché prima chi veniva estratto tirava sempre o per primo, per secondo, per terzo, però per movimentare giustamente la giostra, quindi per dare l'imprevedibilità del risultato, vengono fatte le estrazioni.
1: Però mi sembra che si stia procedendo già a un tiro.
2: Ecco, quindi si sta
3: sì, l'estrazione è stata fatta prima.
1: È stata prima,
3: di dare
1: questa
3: risultati.
0: Questa è San Vincenzo.
1: San Vincenzo, quelli che purtroppo hanno totalizzato...
0: Che hanno il punteggio più basso.
2: Il punteggio più basso, 2 punti.
1: Esatto. 2 punti.
3: E questo li facilita in qualche modo, no? Il primo che tira di solito
0: con meno pressione.
3: non ci sono dardi sul dado,
2: È vero, questo è un elemento interessante, quindi vediamo se riuscirà a migliorare quello che è stato, ecco, il tiro che ha realizzato invece nella prima.
0: Invece è un tiro da 2 sempre, sembrerebbe.
2: Qui vediamo, potrebbe sembrare nuovamente un tiro non troppo esaltante anche per anche questo secondo per il quintiere di San Vincenzo.
1: Anche se ci sono, mi sembra di capire, degli applausi
0: Di circostanza.
1: Di circostanza.
0: No, poi appunto, dato che noi siamo comunque molto vicini alla piazza, per esempio prima quando ha tirato Paccio Verardi effettivamente c'è stata un'ovazione che si sentiva dalla finestra, quindi questo ci ha fatto

0: fatto capire che comunque il punteggio era più alto rispetto agli altri.
1: Adesso vediamo appunto dopo
0: Peccio Verardi.
2: Ah, proprio ora. Peccio Verardi adesso.
0: Sì, appunto, ora l'estrazione appunto viene comunicata di momento in momento.
2: E quindi
0: Peccio Verardi, che invece rispetto a San Vincenzo è quello che al momento è più avanti.
2: Si trova in testa con 4 punti e quindi vediamo adesso se riuscirà a riconfermarsi. Anche
0: ora è Carlo Maria Cavalli a tirare. Carlo Maria è anche appunto uno dei protagonisti degli arcieri della Civetta, un grandissimo appassionato di arco, l'ho anche intervistato più volte, anche qui in radio, insomma, veramente ci passa tanto tempo a realizzare, non solo per la balestra ma anche per l'arco.
1: Una delle colonne portanti dell'archidado.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Allora, si pone la veretta, vedete che operazione... quanto sia delicata, perché il balestriere non può toccare, ripeto, no, la veretta.
0: Assolutamente no, soltanto il maestro
1: lì,
0: d'armi.
1: Esatto, a questo punto siamo pronti per il tiro. Che è molto alto, mi sembra.
0: Allora, sembrerebbe all'incrocio fra il 3 e il 4. Però ora vedo bene anche quello di San Vincenzo, che in realtà anche quello era sul 3, mi sa. È molto vicino, in realtà. Perché prima, dall'inquadratura di prima, si notava meno.
1: Allora, giochiamo a pronostici. Dunque, tu dici che San Vincenzo ha realizzato il primo tiro...
0: Io direi che sono... Allora, secondo me San Vincenzo 3 e Peccio Verardi 4. Poi ora verrò smentito.
1: Va bene.
0: Allora, arriva San Marco Poggio, terzo quintiere a tirare in questo secondo turno. Appunto, ora viene presa la verretta, che è appunto di quelle, diciamo, autorizzate. Maestro d'armi, Tattanelli, che tra l'altro ha anche tirato, ha anche vinto delle edizioni, se non ricordo male.
1: Vedi come la balestra... abbia un meccanismo di alzata e di calata,
0: esatto.
1: Quindi tutto dipende dall'altezza, da qual è il fisico del balestriere, ineccepibile, no? Perché la balestra l'appoggiano nel braccio destro, nella spalla destra, e quindi suppongo che debba avere poca degradazione di altitudine, di azimut,
0: sì. Ecco, ora il maestro d'armi posiziona la freccia al tiratore Luca Meattini.
1: Qui.
0: Ecco, tirato.
1: Tirato.
0: Allora, secondo me potremmo essere anche abbastanza in alto. Infatti si sente un'ovazione della piazza.
1: Sì. Un 4 d'ufficio, dai.
0: 4 d'ufficio. Sembra evidente, se non di più. No, di più di 4 no, però...
1: No, perché sennò sarebbe stato
0: sarebbe stato il centro. Quindi...
1: quel tempo che intercorre tra quando poni la veretta e il tiro è calcolato in...
0: Allora, tu hai in tutto 2 minuti per fare il tiro. I famosi 2 minuti di
1: glissidra. Cioè, tra colocare la
0: veretta tra... Esatto. Mm. Però in realtà è molto breve. Quindi vediamo che è stato estratto, credo Sant'Andrea, suppongo...
1: Eh sì, la pallina era di colore giallo, però ce ne stanno 2 gialli, probabilmente uno è giallo-bianco però.
0: Ecco i fratelli Ferranti, anzi Umberto, Marco Ferranti ora tirerà. Marco.
1: Giallo-verde, giusta?
0: Sì.
1: Sì, però adesso c'è un bel fitto, quel dado.
0: Il maestro d'armi Vincenzo Attoniti.
1: Abbiamo visto l'inquadratura precedente che adesso c'è un bel fitto in quel dado, Sono ben 3 le verette, quindi
2: serve maggiore maestria, diciamo,
1: sì.
2: In questi ultimi
1: anche
2: tiri
1: se
2: di
1: sarebbe
2: balestra.
1: Interessante vedere colpire una veretta precedentemente collocata che cade in terra.
2: Quello sarebbe vero, un altro aspetto.
0: Può succedere, può succedere.
3: Sì, è molto pericoloso.
1: Tutto fa spettacolo, quindi io non è che auspico che succeda.
2: Sì.
1: Potrebbe usiamo il condizionale, potrebbe succedere.
2: E poi qui peraltro, come veniva ricordato, siamo con il quintiere di Sant'Andrea, che è quello che ha più vinto, e proprio con questi balestrieri che quindi hanno anche una bravura non da poco, nonostante la minore fortuna di tirare tra gli ultimi, diciamo, in questo caso.
1: Posso no, aspettiamo il tiro, poi dopo magari dico una cosa, racconto una cosa che naturalmente è anche uno sport locale molto sentito in questa zona, specialmente alle Tavarnelle.
0: Le bocce.
1: Bravo, vedi? Ecco, perché io conosco dei giocatori di bocce, ho giocato con loro, mi hanno insegnato a giocare con loro, però io ogni volta che mi avvicinavo al pallino e questo prendeva, puh! E mi mandava la pallina fuori. Cioè, capisci?
2: Anche sì,
1: quindi, quindi è un confronto che forse regge.
2: Può reggere in questo caso, è vero, sì.
0: In un certo senso sì. Allora, c'è Marco Ferranti che sta...
2: vediamo anche interessante la concentrazione con cui ci si avvicina al tiro.
0: Ha tirato, ora...
2: Adesso con la concentrazione delle verrette sì, diventa più difficile.
1: Dunque, mentre il nostro Ferri studia quello che potrebbe essere il punteggio, a me viene in mente un'altra cosa, ne voglio parlare con Franca Lanci, con Michele.
2: Certo.
1: Michele, allora, io credo che la fisica abbia una sua logica, quindi da dove è collocato?
0: No, secondo me è un 3.
1: Il tabellone in 3,
0: Ora ovviamente Santa Maria deve tirare.
1: Allora, questi erano Sant'Andrea.
2: E in effetti non abbiamo visto neanche troppa esultanza tra, quindi anche questo potrebbe confermare.
1: Riprendo quanto dicevo. Allora, la fisica ha una sua logica. Se uno tira con un laser una retta tra il centro e dove collochi la balestra e collochi la verretta, io credo che dovrebbe stabilire la fisica, mettendo anche lo strumento necessario, qual è l'azimut del tiro? O sbaglio?
0: Allora, io a scuola insegno italiano, non, insegno fisica.
2: Anch'io sulla fisica mi trovo un po' in difficoltà,
1: io ho aperto una discussione sperando che voi riceviate questa
0: La balistica non è esattamente il mio...
1: Capisci?
3: Sì, comunque è vero, ma se punti con un laser non troverai mai il punto di tiro perché in realtà le verrette non sono dello stesso peso, non possono esserlo.
0: Scusami, un secondo, Marco. Si vede appunto Matteo Pelucchini, che è il maestro d'armi di Santa Maria, e Daniele Panfili, che si sta concentrando per il lancio. Poi proseguiamo una volta che ha tirato Santa Maria.
3: Sì, attendiamo il tiro.
0: Ecco, ha tirato. Ora non ho fatto in tempo a vedere dove si posizionava, quindi al momento il dado è troppo pieno. Però il nostro applausometro ci fa pensare che insomma non sia andata benissimo.
1: Che è un tiro di normalità.
0: Benissimo. Ma questo, ragazzi, è inevitabile. Spero di non offendervi dicendovi ragazzi.
2: No, anzi.
0: È inevitabile perché quando tiri per ultimo anche il tiratore non vede, cioè fai fatica a inquadrare il punto migliore, sempre per evitare magari di rimanere incastrato addirittura. E quindi effettivamente l'estrazione è il lato più utile.
1: Però non so se è l'effetto delle immagini, però a me ha dato la sensazione che la balestra adesso fosse inclinata, cioè avesse una pendenza verso il balestiere.
2: E anche questo potrebbe essere un altro elemento di situazione che va a diciamo confermare quanto effettivamente i balestrieri devono stare sempre più concentrati e attenti di fronte anche a queste situazioni che si possono creare. E bello comunque anche da un certo punto di vista, qui dalle immagini intanto vediamo anche la bellezza di Cortona, ma anche dal cielo comprendiamo anche quanto la giornata
0: è una giornata serena,
2: una
0: proprio
2: giornata serena veramente.
3: Comunque, completamente... per rispondere a Fanelli, perché lancia le pillole e poi dopo muoiono lì, allora
1: ti spiego
3: il lancio del dardo è un lancio praticamente detto elastico. No? Dal lancio elastico l'energia si trasforma, questa è proprio accendete pure,
0: ma sempre chat GPT
3: no questa la so da solo, in modo parabolico, quindi la parabola dipende dalla pesantezza del dardo, più è peso più rimarrà stabile e dritto il moto in questi 20 metri, siccome come dicevo c'è il vento che influisce anche se non sembra, perché dietro sono le penne che guidano il dardo. Il peso che non è esattamente quello in tutte le verrette, l'elastico che non è detto che sia la stessa trazione in tutte le verrette, in tutte le balestre perché sono fatte a mano, quindi questo è più o meno che arriva a determinare che è il chi tira che in realtà sa dove puntare il dardo per farlo andare nel punto desiderato. Quindi un laser indicherebbe una direzione diritta assoluta, ma che non è poi quella che ci permette di identificare la parabola.
1: Io non mi riferivo all'uso del laser durante la gara, mi riferivo che precedentemente potrebbero appunto essere prese delle misure per collocare la balestra ad una certa altezza,
3: in assoluto con strumenti di misurazione, certo che sarebbe possibile prendere anche il 2 mm e mezzo con gli strumenti. È chiaro che il bello è che lo fa il balestriere con la sua vista, con il suo sentimento, con il vento, con il peso.
1: Sono tutte osservazioni, Marco, che aiutano a passare la serata.
3: Poi c'è la traiettoria, capito? C'è l'aria, la resistenza dell'aria da considerare.
0: Quella è importantissima.
3: È importantissima anche quella, quindi non è solo l'umidità, esatto. Ora siamo
1: aprite col
3: la musica di Piero Algera, per favore. Ecco.
0: E intanto ci sono, come è avvenuto nel turno precedente, tra un turno e l'altro abbiamo l'esibizione, appunto in questo momento ci sono giocolerie e appunto stiamo aspettando che vengano annunciati i punteggi, poi come è successo prima verranno estratti diciamo tiro per tiro i vari quintieri per la terza manche, quindi torna a tirare il primo balestriere per la seconda e ultima volta, a meno che non ci siano spareggi. Intanto appunto sentiamo la musica, ringraziamo appunto il nostro staff tecnico per le inquadrature anche sul pubblico, ci fanno vedere anche la piazza, ci hanno fatto vedere appunto l'edificio del Palazzo Comunale.
2: E anche l'impegno tecnico in queste manifestazioni è...
1: Pieroni ha garantito che il prossimo anno avremo anche il drone.
2: Addirittura, quindi... Ancora un ulteriore.
1: Vedremo il tiro.
3: Sì, il drone.
1: Dall'alto della torre.
3: Attenti, c'è il drone.
0: No, effettivamente devo dire che l'impegno è notevole, perché comunque da questa mattina che abbiamo soprattutto hanno appunto lavorato ad allestire la nostra struttura. Ringraziamo ovviamente il consiglio dei terziari, in particolare Elina Casetti, per averci aiutato, averci sostenuto nell'organizzare tutta la diretta, che comunque ha richiesto un certo impegno e soprattutto perché veramente in piazza,
1: ecco i risultati, ecco.
0: Eccoli. Allora, 3 punti Sant'Andrea, io avevo detto
1: 3 punti,
0: bravo.
1: Allora, torna. Abbiamo un totale di 6.
0: Quindi a Sant'Andrea sale a 6 punti. Credo anche per Cioverardi 3. Vediamo.
3: 3.
0: Io avevo detto 4, però era sul bordo, quindi 3. Sono esentato. Da...
1: Errore.
0: 4 invece San Marco.
3: Esatto.
0: L'avevo preso?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Sì. Allora, Peccio Verardi 7, San Marco 7.
0: Sì, mentre invece San Vincenzo... ok, San Vincenzo abbiamo già detto. 4 anche San Vincenzo, credo. Sì.
2: 4 anche San Vincenzo.
1: E quindi 6 invece San Vincenzo, giusto? Abbiamo... Sì. Manca Santa Maria? No.
2: No, Peccio Verardi.
0: Peccio Verardi, sì, perché ora vengono detti punti. nell'ordine alfabetico, in realtà. No, allora, non è l'ordine alfabetico, però quello del tabellone.
1: Allora, Peccio Verardi 7, San Vincenzo 6.
0: Sì.
1: San Marco in Poggio
2: 7.
1: Santa Maria
2: 6 punti dovrebbe essere.
0: È uscito Sant'Andrea, intanto, se ho visto bene.
2: E Sant'Andrea 6 punti.
1: Quindi, ipoteticamente, adesso San Marco in Poggio e Peccio Verardi hanno il punteggio maggiore, con 7 punti.
0: Ok.
1: Mentre le altre 3 ex-equo 6.
0: Sì. Ora tira Sant'Andrea, quindi di nuovo Umberto Ferranti come nella prima manche, primo tiro, quindi è il suo secondo tiro. L'altra volta aveva preso 3, se non ricordo male,
1: sì,
0: al primo turno.
1: Tre.
0: Quindi vediamo se ora riuscirà a migliorarsi, perché appunto il primo turno di solito è quello che ti dovrebbe, insomma, permettere di raggiungere punteggi più alti. Questa volta San Vincenzo quanto ha preso al primo turno?
1: 2.
0: 2. Mm. Allora, qui ora si sta appunto preparando, sta tirando l'elastico.
1: Anche questa è un'operazione mica facile, eh?
0: No, no, anzi, è la più delicata.
1: Marco sa anche come si chiama quel tenditore.
3: Tenditore, è un carichino, si chiama carichino. Carichino.
0: No, io mi ricordo che quando abbiamo fatto la prima diretta siamo stati insultati perché non sapevamo il nome del carichino. E quindi...
1: Che poi è abbastanza semplice, no?
0: Appunto, sì, noi immaginavamo altri nomi.
3: Anche quelli sono fatti a mano, ferro battuto, su indicazione del balestriere, quindi sono tutte praticamente rituali, ma anche quello fa parte del tiro. Il come riesco a caricare la molla, no? Che poi scaturisce il moto.
0: Allora, Vincenzo Attoniti, maestro d'armi, ha collocato la verretta di Sant'Andrea nella balestra di Umberto Ferranti e quindi siamo al primo tiro della terza manche.
1: Vediamo un po'.
0: Molto alto, dovremmo essere sul 4.
1: 4, è probabile che siano 4. Dunque, però, una domanda. Io ho visto il balestriere collocare la balestra, prendere la balestra con le due mani, come se la pressione nella spalla ne garantisse la stabilità. Sbaglio?
0: Assolutamente, sì, sì, perché poi sono balestre veramente molto pesanti, impegnative.
1: Esatto. No, il fatto che lui la abbracci con le due braccia tese, incrociate... e l'appoggi nella spalla, ho l'impressione che appunto le mani facciano la pressione necessaria perché la balestra resti immobile.
0: Intanto è stata estratta Santa Maria per il prossimo, credo sia Santa Maria, vediamo se ho visto bene per il prossimo lancio. Sì, sì, ho visto bene
2: Santa Maria, che dunque riparte da un punteggio totale di 6 punti e vediamo se riuscirà in qualche modo.
0: Quindi deve tentare un 4
2: assolutamente,
0: per rimanere in gara.
2: Eh sì, perché
0: Sant'Andrea ci è riuscito, Santa Maria deve confermare. No, in realtà è San Marco, scusatemi.
2: San Marco, quindi San Marco, diciamo,
0: sono
2: che già...
0: Sono stato ingannato dalle ombre, ho visto il rosso. Invece è San Marco, se sempre Alberto che... Tattanelli, e ora c'è Beniamino Maringola al tiro.
2: Quindi qui si parte da una situazione migliore perché 7 punti totali, 3 esatto. Il primo tiro e 4 il secondo.
1: Ecco, il carichino.
0: Il famoso carichino. Chiaramente gli occhiali nei tiratori sono autorizzati.
1: Se sono nei cronisti,
0: non sono anacronistici, quindi li possono usare.
1: Ecco, questo invece non l'appoggia, guarda nella spalla. Sono particolari,
2: è vero,
1: che vanno via. No, sono dettagli, potrebbero sembrare dettagli, invece sono delle certezze, vedi? Questo invece l'appoggiata nel panno. Nel costume,
0: ma non si vede secondo me. Probabilmente
1: potrebbe essere addirittura diretto nella carne?
0: Sì, perché comunque entra dentro
1: il costume.
0: Esatto.
1: Però sono tutti dettagli che.
0: Dentro il cappuccio, quindi è probabile che riesca ad arrivare all'altezza.
1: All'altezza, sì, della spalla. Magari il tessuto potrebbe in qualche modo falsare anche nelle misure.
0: Allora vediamo, perché appunto il tiro sta. Ecco, è avvenuto, no, il tiro è andato molto fuori. Siamo su un punto.
1: Mi sembra di capire, sì, perché qui la verretta è la prima a destra, giusta?
2: Sì.
1: L'ultima,
2: sì,
1: è tirata, sì.
0: Quella più a destra, quindi credo sia un punto, al massimo potrebbe essere sul bordo del 2, però...
1: Ricordiamolo che è il tiro di...
0: Questo era San Marco Poggio.
1: San Marco Poggio. Peccato perché con questo tiro compromette...
0: Sì, probabilmente. Tra l'altro sono il rione, insomma... vincente dell'anno precedente, quindi sono i campioni in carica, però effettivamente questo tiro
1: preclude.
0: Azzoppa molto.
1: Sì, preclude, perché 7 punti qui magari
0: è stato
1: minimo,
0: estratto Peccio Verardi, intanto
1: minimo ne occorrevano 3 per fare una cosa tranquilla.
3: Dico questa cosa per Alessandro Ferri, ma anche per chi ci ascolta: carichino deriva da crank can, o Kran Quinn, quindi radici nelle lingue germaniche medievali, e fa riferimento alla forma e alla struttura dell'attrezzo.
0: Cioè, no, al fatto che carica?
3: No, Kranken.
0: Kranken in tedesco vuol dire malato, però.
3: Vabbè, Krane Quinn è scritto, ve lo dico per
2: Kran-Kong.
3: La francese, esatto. Okay. Comunque è composta da due parti, Kren, che significa gru, e Kin, che è un diminutivo equivalente al nostro etto, quindi carichetto, carichino.
1: Anche questa è una solita tecnica, guarda. Si è spostato...
0: Allora, Peccio Verardi, appunto, sta per tirare Marco Cini.
1: È importante questo tiro.
0: Era l'unico a aver preso 4 nel primo tiro,
1: sì.
0: Quindi nella prima manche. Quindi.
1: Ed è il secondo quintiere che ha 7 punti. Perché questa potrebbe essere una fase decisiva.
0: Diciamo di solito la terza manche. È andato molto molto bene. Siamo sempre sui 4, secondo me. Infatti sì, anche dalla piazza sentiamo l'entusiasmo.
1: Se fosse 4... Credo che...
0: E ci sono abbracci addirittura, quindi notiamo...
1: Se fosse 4 potrebbe essere vincolante,
0: Perché insomma 4-4-3 è giusto?
2: Sì, 4-4-3 sarebbe.
0: Come
2: sì,
0: quindi, gli schemi di gioco.
2: Sì, è vero, sì.
1: Qui non siamo una palla di calcio, dai. Che poi è uno schema, non è uno schieramento, poi un modo di...
0: Allora è stato estratto San Vincenzo.
2: Se fosse confermato quel punteggio, in effetti andrebbe, balzerebbe in testa.
1: Sì. Sì, perché tutti gli altri non hanno hanno 6, hanno uno meno.
2: Esatto.
0: Ora c'è Paolo Petrucci.
2: Anche San Vincenzo a questo punto deve cercare come minimo il 4, insomma.
1: Per sperare sì,
2: per sperare.
1: Rimani comunque attardato comunque rispetto
2: rimarrebbe
1: a
2: comunque
1: Verardi,
2: attardato. Dovrebbe cercare
0: sì, poi, poi voi non considerate mai il 5, ma prima
2: dovrebbe
0: o poi
2: addirittura
1: ma noi li consideriamo cercare... Ma a me pare quasi
0: non,
1: una
0: non
1: cosa...
0: crediamo nei miracoli.
1: Quasi una cosa futuristica.
3: Per Michele è una chimera.
2: Sì, una chimera, rimandando proprio anche al simbolo aretino, vero?
0: Allora, vediamo quindi questo tiro di San Vincenzo, le quintiere di San Vincenzo. Soprattutto vediamo se anche noi riusciamo a
1: carpire,
0: a riconoscerlo, perché ora già il dado a 3.
2: Attenzione però. Mamma mia,
1: questo bisogna.
0: Secondo me siamo sul 4, però sinceramente andrebbe visto da sopra.
1: Comunque no. Lo abbiamo visto andare verso il dritto, verso i 2,5 mm.
0: Chiaramente ora ci è rimasto.
1: Che non sono vedibili, però.
0: Santa Maria.
2: Sì, diventa difficile capire. Però sì, è stato veramente...
1: La prossima giostra metteremo un cannocchiale elettronico.
0: Ma dobbiamo avere la vista 3D sul dado, perché devi vederlo da sopra, da sotto.
3: Sì, sì, comunque riguardandolo effettivamente è parecchio in centro, quindi...
1: Però devi dire, Michele, che il tabellone del Buratto è molto più facile
2: è
1: da
2: molto
1: leggere.
2: Decisamente più facile da reggere, quindi lì riusciamo anche quando facciamo i commenti della giostra del Saracino
1: anche dalla distanza più considerevole
2: a interpretarli prima, sì, anche prima che venga letto il punteggio,
3: anche perché la punta della è colorata comunque,
2: è anche
3: no?
2: colorata, e quindi rimane,
3: lascia
2: rimane,
3: il segno.
2: Rimane il segno
3: blu,
2: sì.
3: Impresso,
2: mi sembra di sì, e peraltro c'è anche un replay solitamente della regia dal quale si riesce anche a comprendere
1: con il fermo immagine,
2: con il fermo immagine si comprende abbastanza.
0: Allora,
2: bene.
0: Per Santa Maria il maestro d'armi è Matteo Pelucchini, a tirare è Andrea Petrucci.
3: Ricordiamo per coloro che
1: Andrea ha una passione ormai storica per la balestra, lo conosco io.
3: Ci stanno ascoltando in radio, che stiamo anche in diretta su ideaplustv.com.
0: Io non riesco a vederlo, ve lo dico. Siamo sopra nella parte alta, però non si capisce di preciso da che parte siamo.
1: Va bene, adesso i giudici che vanno a ritirare i punteggi e poi vedremo, perché qui... potrebbe anche essersi quasi deciso l'archidato. Il prossimo potrebbe essere anche un tiro tecnico di sostegno, perché dipende da quel, quanto appunto ha totalizzato quello che appunto c'è stato baci e abbracci. Abbiamo visto lì nel pubblico
2: di Peccio Velardi,
1: sì. Sì, perché se fosse un 4 quello,
0: ecco, vedi, allora... che viene posizionato il dado pulito.
1: In questo momento stanno discutendo sulla sul punteggio.
0: I giudici, sì, stanno analizzando, studiando il vecchio dado.
1: Il vecchio dado, sì.
0: Togliendo una freccia per volta dopo, certo, aver stabilito la posizione esatta.
1: Esatto.
3: Sì, i magistrati rilevano il punteggio. Quindi, c'è da dire, scusa, sì, sì, c'è da dire anche per la potenza che viene erogata dalla balestra, che le verrette vengono tolte con un paio di tenaglie. In realtà a mano è quasi impossibile estrarle dal dado.
0: È chiaro, in quei 20 metri, quanto abbiamo detto prima, 300 metri, 300...
3: sui 250-300 km l'ora la velocità.
0: Appunto, quella velocità, la freccia, la punta della freccia entra abbastanza...
3: Sì.
0: Diciamo, l'unica cosa
1: comunque
0: sicura...
1: c'è qualcosa che non torna, mi sembra che ci sia qualche discussione,
2: c'è un po' di discussione,
0: probabilmente qualcosa è sul bordo, sì, diciamo, sì. Però la cosa sicura è che San Marco è piuttosto all'esterno, questo lo posso confermare.
2: Quello è vero, era quello più evidente come tiro, sì.
1: Ferri, esiste una riprova del punteggio? Si può contestare?
0: No, allora, loro hanno diritto comunque, i vari maestri d'armi hanno diritto a farlo. Poi appunto si appellano alla decisione dei giudici, che è insindacabile.
3: E quindi dopo l'archidado non possono fare
0: ricorso?
3: No,
0: deve essere fatta nel corso.
1: No, io domando in quel momento. Prima che venga deciso ufficialmente.
3: Sì, sì, assolutamente. Sì, sì.
1: Quindi esiste uno strumento di conferma, di convalida.
0: Esatto.
3: Sì, i magistrati comandano, punto, insomma, alla fine questo è, cioè, è insindacabile, quindi, però tu puoi dire come all'arbitro, no, non è rigore, e lui dirà, no, è rigore, e così via.
1: Vabbè, ma qui ora non entriamo su, qui non
0: sì,
1: c'è...
0: Sì,
1: non
0: vediamo c'è... che effettivamente ci sono i vari maestri d'armi che stanno...
1: No, per dire che non, qui non c'è mica il VAR, quindi voglio dire...
0: Lì... Vabbè, più VAR del dado con le frecce incastrate non c'è. Esiste. Poi è chiaro che quando arrivi sul bordo, lì insomma effettivamente...
1: io sono un po' impaziente per vedere appunto questo Peccio Velardi quanto ha totalizzato. Io faccio il tipo per Peccio Velardi.
0: Ecco, dopo Marco che ha messo il cappellino di Sant'Andrea, invece io e Michele, vabbè, rimaniamo imparziali.
3: Io lo dico perché neutrali. Radio Incontri è nel quartiere, anzi nel quintiere di Sant'Andrea. Ah, ecco. Dietro di noi poco fa c'erano le donzelle che si stavano vestendo,
0: sì, letteralmente
3: acconciando.
0: Accanto alla nostra sede,
3: sì, storica,
0: come dice Don Ottorino, accanto c'è proprio la sede di Sant'Andrea, però nello stesso identico palazzo c'è anche la sede del gruppo storico, quindi noi rimaniamo sempre
3: assolutamente.
1: Per vero. Fare un'altra battuta, all'interno degli studi 1 di Radio Incontri,
0: sì, lo studio 1,
3: esatto, lo studio 1, sì,
0: come
3: sì,
0: la RAI, sì. Al Teatro delle Vittorie,
1: sì. Allora, siamo in trepida attesa di conoscere quelli che sono i risultati di quello che era il penultimo, giusto? Tiro, perché poi ci sarà il quarto. Che
0: sì,
1: sarà,
0: sì, sì, che è quindi quello che teoricamente, esatto, sarebbe decisivo, quindi, al a meno che non ci siano pareggi.
1: Sì, al prossimo tiro quindi conosceremo, tranne pareggi, il vincitore della 31esima edizione della giostra dell'archidado. Vedo che c'è impazienza anche tra giudici, vedo che è impaziente anche lo sposo.
0: Sì, sì, vuole andare a casa forse. Sì, poi ricordiamoci anche, vabbè, sicuramente l'adrenalina, ma io sono arrivato in piazza alle 8, sempre per gli allestimenti, e quelli del gruppo storico erano già lì, quindi ci sono persone che sono sveglie da stamattina per...
1: Aguzziamo gli occhi, ecco, la vediamo. Discussione è finita.
0: Allora, ora il banditore annuncia i punteggi.
1: Quindi i giudici hanno trovato la quadra. Qualche ultimo ritocco, vedo che il giudice banditore forse che sta ancora prendendo visione. Scusate, ma vediamo un po'. Riprendono i loro posti probabilmente anche chi è andato a controllare di persona. perché
0: musici e sbandieratori. Ah, ora ci saranno nuovamente musici e sbandieratori, quindi...
1: ancora prima di conoscere i
0: punteggi.
2: Ci tengono ancora.
1: Ah, ho capito. È la solita logica. Ve lo dico dopo se è giusto la risposta.
2: Un momento di suspense ancora, sì.
0: Tra l'altro si sono alzati in piedi tutti, insomma, tutti coloro che sono vestiti, tutti i componenti dei cortei.
1: Eccoli.
0: Ecco, ok, ora ci sono gli sbandieratori.
3: Come dicono in TV, ve lo diremo fra una manciata di secondi.
0: Sì. Golden minute.
1: Vabbè, ma tutto sommato questa sbandierata rimette le cose e l'adrenalina a posto, quindi uno adesso si concentra su quella che è la sbandierata in piazza, i colori delle bandiere, che tra l'altro sono anche molto belli, molto colorata, la piazza, tutto, e quindi l'attesa può aspettare.
2: Assolutamente, sì, può attendere con questi momenti che sono veramente spettacolari, allietano il pubblico ma anche coloro che lo seguono, lo possono seguire da casa tramite la televisione oppure appunto chi magari è in viaggio tramite la diretta radiofonica, e veramente una meraviglia di colori ma anche di bravura tecnica che hanno questi questi sbandieratori appunto e gruppo musici, che ci danno veramente un qualcosa di emozionante e quindi rendono l'attesa comunque importante e vivace.
1: Allora, sarebbe interessante che qualcuno di noi si affacciasse alle finestre di Via Dardano, da dove stiamo trasmettendo, per vedere l'entità di quella che è la coda che appunto si snoda nella salita che viene in via appunto che porta al Teatro Signorelli, perché credo che la piazza la possiamo ammirare attraverso le immagini televisive, mentre lì magari qualche anno io ho visto tanto pubblico che si accalcava proprio lì in quella direzione là, dove ho detto prima in precedenza che diventava una tribuna naturale.
2: Anche questo è il senso, il segno di quanto veramente c'è affezione verso questa manifestazione, perché lo vediamo già dalle immagini della piazza, la platea è completamente piena, sì. Appunto non ci sono assolutamente...
1: D'altra parte abbiamo detto, le manifestazioni a Cortona, Piazza Signorelli è la location, il luogo in cui si svolge, il comune grandissimo con un, credo, un numero di popolazione che supera i 25.000 o rotti del genere, sarebbe impossibile ospitare
2: certo, tutti.
1: Un pubblico, sì. No, magari anche se potessero venire dalle frazioni di Terontola, di Bergo, della Fratta Santa Caterina, di Montecchio, adesso quelle che mi vengono in mente così velocemente, questa locazione da dove si svolge naturalmente la giostra non sarebbe più perseguibile, no? Lo voglio dire, sì. Dove metti la gente?
2: Intanto qui? Eccoci, vediamo i punteggi.
1: Allora, 4,
2: sì,
1: 4. Chi è 4?
0: Sant'Andrea.
1: Sant'Andrea, 4. E allora?
2: Ah, no, beh, quindi insomma.
3: Non pensavo 5.
2: Sembrava, sì, è vero.
1: Marco, fa il tifoso, eh? Ammoniscilo, cartellino giallo.
0: Santa Maria 3 invece.
1: Poi vediamo un po'. Questo Sant'Andrea, insomma, ha tentato un ritorno non indifferente. 1.
2: A 1 addirittura. Conferma le impressioni, è vero? San Marco Poggio 1.
1: Sì, aveva visto bene.
2: Aveva visto bene Alessandro.
1: 4
2: per San Vincenzo?
1: Sì.
0: 4 anche per Peccio Verardi.
2: 4 anche per Peccio Verardi, quindi...
1: Allora, Michele, la situazione...
2: Quindi, allora, la situazione, 11 punti totali per Peccio Verardi. Si riavvicina un po' San Vincenzo, che avendo totalizzato 4 punti va a un totale di 10 punti. Abbiamo Sant'Andrea sempre a 10. Poi Santa Maria a 9 punti e dovrebbe chiudere 8. Appunto San Marco Poggio con 8 punti.
0: Quindi al momento Peccio Verardi è in pole position, diciamo, e invece San Vincenzo e Sant'Andrea
3: la
0: tallonando.
3: La giocano.
0: Allora,
1: in termini tecnici c'ha il match point.
0: Ora, l'ultima manche, diciamo, regolamentare, è stato estratto il quintiere di San Marco, se vedo bene.
2: Eh sì, in questo caso diciamo che Peccio Verardi, se riuscisse a realizzare un 4, di fatto potrebbe... Era salvo incredibile.
1: Altrimenti sì. Potrebbe essere probabile uno spareggio.
2: Altrimenti sì, si potrebbe andare verso uno spareggio.
1: A 2 o anche a 3?
2: Anche a 3 sì, perché ci sono 3 quintieri che esatto. Effettivamente sono tutti abbastanza vicini.
1: A 2 o a 3 addirittura.
2: A 2 o a 3.
0: Allora, per San Marco tira nuovamente Luca Meattini.
1: Adesso si può schierare il mio.
0: Che prima aveva fatto 4, quindi...
1: Eccolo.
0: Ecco, Alberto Tattanelli sta posizionando la verretta sulla balestra. Momento di tensione, perché questo è l'ultimo tiro tecnicamente, quindi. Ed è andato. Allora, secondo me è un 4, perché siamo sul... è tra il 3 e il 4, però dovremmo essere dentro il 4.
1: Allora, questi erano...
0: San Marco.
2: San Marco.
1: San Marco, quindi... Però servirebbe un po' a poco questo tiro.
0: Oddio, un 5. sì. Diciamo, secondo me è un 4 comunque.
1: Sì, vabbè. Porterebbe a un allora, totale di 12.
0: Allora, il giallo sì, e di verde, fatto, quindi sì. Sant'Andrea.
2: Serviva un po' un miracolo.
1: Ecco, questo va tenuto in considerazione perché
2: sì.
1: È già uno che è un quintiere che ha già 10 punti, quindi...
2: Potrebbe lasciare ambire...
1: Un 4 metterebbe in serie difficoltà anche poi Peccio Verardi, il tiro.
2: Sì.
0: Quindi nuovamente Marco Ferranti... Vincenzo Attoniti e il maestro d'armi.
3: Anche riguardando il replay vedo anch'io un 4, confermo quello che le vostre sensazioni, poi vediamo.
0: Allora aspettiamo appunto che salgano.
1: Il carichino. Questo denota la pericolosità della balestra che deve essere trasportata scarica, giusta?
0: Sì, sì, chiaramente, perché...
1: Si carica lì...
0: Solo quando sei...
1: Quando sei in posizione di tiro.
0: Quindi immaginiamo, ora, a parte l'uso ludico comunque dei giochi, immaginiamo quando veniva veramente usata per motivi di guerra, insomma, la velocità...
1: Nel caricare significa.
0: Noi siamo abituati anche nei film a vedere gli arcieri che sono molto veloci. La balestra era un'altra cosa in realtà. Perché
1: esatto.
0: Sì, la molto più precisa, forse.
3: Sì,
0: però.
3: Era un po' come,
1: ti faccio notare un altro
3: come
1: particolare.
3: La postazione, che ne so, la mia...
0: Il mirino?
1: Un altro particolare. Come non sia per nulla uguale il piazzamento della balestra per i tiratori. Guarda.
0: Sì.
3: L'altezza stai parlando?
1: Sì, sto parlando di altezza.
3: Assolutamente.
1: Alcuni se l'appoggiano qua su nella spalla, quell'altro ha aperto appunto il costume che ha.
3: Non facendoci... Sì, ma è anche l'altezza del palo viene regolata anche rispetto al balestriere spesso.
1: Vedi?
3: Quindi.
1: Appoggiata sulla guancia, la balestra, nella faccia. Allora, faccelo vedere, partita?
0: No, ancora no. Questo è un 4 sicuro.
1: Un 4. Sì, potrebbe essere un 4.
0: Sì, questo è un 4 sicuro.
1: Allora, trattavasi di Sant'Andrea.
2: Sant'Andrea,
0: Sant'Andrea che nel caso appunto sale a 14.
1: Esatto. Questa mette un po' di pressione.
0: Più che altro Peccio Verardi ha l'onore e l'onere.
1: Per vincere deve fare necessariamente 4.
0: Può vincere, ma può anche perdere.
1: Esatto, bravo. Sì. Esatto.
2: Diciamo che è vero, Sant'Andrea ha messo una certa pressione sicuramente.
0: Ora sta avvenendo l'estrazione della del terzo quintiere. Ecco qua, blu e rosso, quindi Santa Maria.
2: Ah, Santa Maria. Santa Maria riparte da un punteggio totale di 9 punti.
1: Di 9. L'unica cosa che la potrebbe salvare fa 5.
2: A questo punto sì.
1: L'unico esatto, sì. Risultato utile è 5.
0: Sì, con 9 punti, come del resto era prima appunto San Marco. Allora, Daniele Panfili.
1: Perché poi, gentili gli ascoltatori o telespettatori, noi ci divertiamo a diagnosticare, pronosticare quelli che sono i punteggi. Potrebbero anche essere smentiti,
2: Certo,
1: ma poi... voglio dire, non prendete per buono tutto quello che diciamo, perché poi magari i giudici sono coloro che sindacalmente...
0: No, notate anche la bellezza di questa balestra. Non so se appunto chi segue in televisione può vedere che la parte finale, quella che è appoggiata sulla spalla, è tutta decorata. Vedete, c'è anche una figura femminile incisa nel legno. Quindi sono anche un po' delle opere d'arte in realtà.
1: È partita.
0: Allora... qui è un po' difficile. Vedo che è più in alto. Quindi probabilmente il punteggio credo sia più basso in realtà. Però, come abbiamo detto, tanto non si potevano aspettare molto di più. Credo che in realtà siamo sul 2, sul 3, però. Mi sa sul 2. Ora sta per essere estratto il penultimo rione.
1: Quindi se è nel
0: di
1: 2,
0: questa quarta manche
1: Santa Maria la escludiamo da una ipotetica vittoria.
0: Allora è stato estratto, è Peccio Verardi, ecco. Questo è il tiro, è il match point,
1: è il match point, sì.
2: È quello da seguire con più trepidazione,
1: esatto,
2: con attenzione.
0: Carlo Maria Cavalli,
3: che tira anche con l'arco, fra l'altro.
0: Sì, l'abbiamo detto prima, infatti. Vedete che è stato alzato il sostegno della balestra, perché appunto è in base all'altezza del tiratore.
1: Certo.
3: Se si vengono proprio contati fuori esattamente quello nel viene posizionato.
1: Allora, ricordiamo che Sant'Andrea ipoteticamente avrebbe 14, secondo i nostri pronostici, punti totali.
0: Sì.
1: Giusta? Questo tiro è più che determinante di Peccio Verardi, perché in totale ha 11 punti senza tirare, per cui se facesse 4 la giostra dell'archidato termina qua.
0: Ora purtroppo sono molto ravvicinate però credo che siamo sui 4, perché
1: anche
0: festeggiamenti sono
2: festeggiamenti. Sì, anche
0: sono piuttosto eloquenti.
1: Sì. Però insomma manca sempre l'ufficialità, vediamola.
0: Ora resta chiaramente San Vincenzo.
1: San Vincenzo ha un totale di 10 punti, per cui se fosse un 4 quello di Peccio Verardi
0: dovrebbe farne 5. Tra l'altro ha dado pieno, quindi un dado già con 4, esatto,
1: con 4 verette,
2: un'ulteriore difficoltà
0: la
2: in
0: vedo
2: più.
0: Dura, però quindi
3: si butta nel mezzo, le scansa tutte.
1: Il carichino che nuovamente rimette la balestra in condizioni di tirare. Come si chiama, è difficile, quel nastro che tende, il tenditore, praticamente che poi spinge la balestra, quello che il carichino...
0: L'elastico, va, diciamo.
1: L'elastico, io non volevo usare questo termine perché non credo che si chiama elastico.
0: Lì sentiamo Marco, magari lui è più...
3: Cioè pratico. Parliamo della molla?
0: Sì, la parte che viene tesa.
3: La molla,
0: diciamo.
3: Si chiama la molla.
0: Ah, la molla.
1: Okay. Ecco, è partito il tiro.
0: No, è andato fuori, no, è un 2, questo è un 2.
1: È 2.
0: Secondo me Peccio Verardi ha vinto, però aspettiamo, l'annuncio.
2: Aspettiamo l'annuncio della giuria.
0: Quindi ora appunto i maestri d'armi si stanno recando al dado insieme ai giudici per dare l'annuncio dell'ultima manche, ma non credo che si vada a spareggio. sono già partiti.
1: Vogliamo controllare le vittorie di Pecci Verardi?
0: Ok, ve le dico subito.
1: No, esatto, siamo qua così magari facciamo prima anche ad aggiornare, no?
2: È vero, sì, sì.
1: Aggiorniamo
0: il libretto.
1: Anche se credo che comunque Sant'Andrea non sia per niente insidiabile la sua leadership nelle vittorie, giusto?
0: Sì, Sant'Andrea, ecco, allora
1: ha un numero di vittorie, mi sembra di capire 17 o roba del genere.
0: Allora,
1: adesso lo controlliamo,
0: Ve lo dico subito. Pecci Verardi al momento ha 7 vittorie.
1: 7 vittorie.
0: 7 verrette d'oro, perché poi la vittoria viene celebrata con la verretta d'oro. L'ultima di Pecci Verardi è avvenuta nel 2019 con Carla Falomi e Leo Falomi. E tra l'altro Carlo Maria Cavalli, che quest'anno è balestriere, quella volta era maestro d'armi.
1: Ancora, quindi... ancora un attimo, vedi? Prima del risultato, Giocolieri con il fuoco questa volta.
0: Esatto.
1: Mentre i giudici vanno comunque a consultarsi sui tiri, li vediamo di spalla.
0: Sant'Andrea sono 3, 6, 9, 12, 13 vittorie.
1: 13 vittorie, ah, 13. Sì, mi sbagliavo, 13 vittorie. 7 sono, 13 e 7 sono le maggiori vittorie, giusto?
0: Eh sì. La prima vittoria di Pecci Verardi è avvenuta nel 1996, mentre invece la prima di Sant'Andrea nel 1995.
1: Sì, perché poi la rimessa in gioco della giostra dell'Archidato è avvenuta nel 94, giusto?
0: Sì, il 94 è la famosa edizione zero, come diceva Marco, che era la grande prova sostanzialmente.
1: Ma comunque la verretta d'oro fu assegnata.
0: Sì, sì, è comunque stata assegnata, o meglio, non era verretta d'oro. Quell'anno era il Palio, che tra l'altro ora è dentro la chiesa di Sant'Agostino.
1: Ah, si chiamava male. Modo diverso.
0: No, era proprio un Palio, cioè quindi proprio lo stendardo dipinto da Enzo Livastri, che era un artista cortonese che non c'è da qualche anno, e un importante artista cortonese che appunto aveva realizzato questo Palio, che poi rappresenta un po' tutto l'Archidato, in realtà ora è un po' un simbolo di tutti.
3: Dicevamo che la puntata zero poi quell'anno fu dopo Ferragosto, quindi non di giugno, ma proprio dopo il Ferragosto.
1: Un modo per salutare anche i turisti.
0: Esatto. Dopo la Sagra della Bistecca, che è un altro evento cortonese importante. E poi dall'anno dopo si è decisa invece di fare la giostra a inizio giugno, indicativamente attorno alla fine delle scuole, più o meno il periodo è sempre quello.
1: Come al solito, comunque, questi giocolieri o magari musici di una musica, certo tipo di musica, non sono di Cortona, ma diciamo che sono prestati da altre manifestazioni, con magari, che ne so, la giostra dell'Archidato che ricambia nella loro occasione. Almeno a Castiglio Fiorentino succede così.
0: Sì, è proprio una professione in realtà. Anche quando si fanno... Ecco, credo che ora stiano annunciando i punteggi.
1: Allora.
0: Sant'Andrea 5, eh?
1: 5.
3: Attenzione.
1: 5.
0: Allora mi sa che si va a spareggio invece.
2: Attenzione.
1: Caro Michele, senti, abbiamo visto un 5.
2: Abbiamo visto un 5, incredibile. Possiamo,
0: Santa Maria 3.
2: Santa Maria costante nei punteggi, sempre 3.
0: San Marco 4.
1: L'avevamo pronosticato.
0: San Vincenzo 2.
1: Quindi 12. E Pecci Verardi 15.
0: Spareggio
1: tra Sant'Andrea e Pecci Verardi.
0: Sinceramente non ero riuscito a vedere quel 5.
2: Incredibile, quindi.
1: Anche perché in 2 mm e mezzo non è facile vedere un 5.
2: Quindi uno spareggio con 15 punti per entrambi.
1: Allora,
2: quindi...
1: qual è il regolamento dello spareggio? Adesso si dovrà nuovamente sorteggiare chi tira per primo, giusto?
0: Sì.
1: E quindi sono due tiri. Quanti tiri si andranno ad effettuare?
0: Dobbiamo un attimo
1: vedere il regolamento. A me pare che abbiamo assistito già un'altra volta ad uno spareggio.
0: Sì, il primo anno.
1: Sì, il primo anno, Michele. Il primo anno che l'abbiamo trasmesso insieme. Io credo che ci siano due tiri, entrambi i due balestieri che prendono una veretta per uno e tirano.
2: Sì, ci dovrebbero essere anche... Allora.
1: Credo che l'unica cosa...
2: Andando a memoria, sì.
1: Esatto. Credo che l'unica cosa sia la come dire, chi tira per primo.
2: Sì,
1: credo che vada stabilito questo.
2: Che infatti forse stanno probabilmente già sorteggiando per, esatto, per vedere.
3: Sì, comunque i tiri di spareggio dovrebbero essere ad oltranza, se non sbaglio.
1: Sì, vabbè, qualcuno non vince, prima si procede con due. Sì, sì, sì, prima si procede con due tiri. Mi sembra di ricordare che prima si procede con due tiri e poi...
0: Allora, ora tira Peccio Verardi.
1: Ecco, quindi c'è stato già un sorteggio. E il primo, quindi, Peccio Verardi probabilmente tirerà quello che ritengono il miglior balestriere.
0: Sì.
1: Poi tirerà l'altro dello spareggio, cioè Sant'Andrea, e anche lì useranno la stessa tecnica e poi saranno a decidere il risultato finale l'altro balestriere, il secondo balestriere. Un film già visto, dai, nel due anni fa.
2: Due anni fa, sì, ricordo anch'io questo spareggio, infatti si prolungò, esatto, un po' il questa giostra dell'Archidado, e vediamo, comunque, proviamo a seguire proprio quindi chi andrà ad aggiudicarsi questa edizione, se appunto...
1: Questa la balestra invece, come vedi, c'ha un'intagliatura che non viene appoggiata, ma viene soltanto collocata qui... E spinta, vero, dalla spalla.
2: Qui notiamo, è vero, anche una differenza proprio nella composizione della balestra. Vediamo se sarà il quintiere più vincente, cioè quello di Sant'Andrea, oppure quello di Peccio Verardi, che comunque lo segue, come abbiamo ricordato, nell'Albo
1: d'Oro. Ma la distanza è notevole.
2: La distanza è notevole, certo, sì, sì.
1: Eccolo. Questo, troppo laterale.
0: Questo è un 3. No, questo è un 3.
1: È un 3. Peccato per Peccio Verardi, primo tiro, insomma, non è che le cose siano messe molto bene.
3: Peccato per Peccio Verardi.
0: Marco.
1: Senti come gufa.
3: Io ripetevo quello che avete detto, non è che perché devo gufare. Certo?
0: Comunque sono le 16:23, come pronosticato, ve l'avevo detto, 6 e mezzo più o meno.
1: 18:23, non
2: 18:23.
0: Sì, sì, 18, scusate.
3: Sì, sono 2:22 che stiamo andando in diretta, siete su Radio Incontri, in Blu Cortona, siete anche su Idea Plus TV o anche nel canale 112 del digitale terrestre, dove vedete la televisione.
0: E ci potrete vedere e ascoltare anche su Tele San Domenico in differita.
3: In differita.
2: Questo è il canale 85.
0: Allora, il maestro d'armi di Sant'Andrea, abbiamo Marco Ferranti che farà il suo tiro.
1: Io ho qualche dubbio che sia un 3 quello, il primo tiro.
2: Comunque qui in questo caso una buona occasione per Sant'Andrea per cercare di capitalizzare questa giostra.
0: Certo, è chiaro che...
1: Anche... dal lato da come si erano messe le cose,
0: il 5 è stato clamoroso. Io sinceramente non l'avevo notato. Ma
2: 5 è incredibile.
1: No, ma poi io non credo che nelle tre giostre che sono stato presente sia stato mai realizzato.
2: Mi sembra di no. Anch'io non lo ricordo. Quindi abbiamo assistito.
1: Affidiamo alle statistiche, soprattutto di coloro che partecipano con la balestra.
0: Però va detto che i fratelli Ferranti sono, diciamo, bravi, non solo abituati, sì, alle vittorie, ma anche tra i balestrieri più competenti, anche fuori da Cortona, anche quando vanno a fare le gare nazionali.
1: Che poi, in definitiva, la patria della balestra, Gubbio,
2: Già, sì,
1: poi Foligno.
2: C'è anche Sansepolcro.
1: Sansepolcro, bravo.
2: Il palio della balestra.
1: Sì. Esatto. Lì proprio c'è il palio della balestra.
2: C'è proprio,
1: bravo,
2: il palio della balestra.
1: Esatto. Vediamo questo tiro, dai. È certo che Sant'Andrea adesso ha un buon vantaggio. Anche per quello che è stato con questo tiro non molto, diciamo, non molto...
0: Eccolo. Questo è un 4.
1: Questo è un 4, sì.
0: Ma potrebbe essere anche un 5, ragazzi.
2: Attenzione.
0: A sto punto...
1: Sì, a sto punto potrebbe essere anche un 5, sì.
2: Potrebbe sembrare, vero, sì.
0: E appunto...
2: E qui c'è l'esultanza.
0: La piazza, l'esultanza della piazza.
1: Esulta, sì. Però sportivamente credo che dobbiamo riconoscere, applaudire la bravura di chi a quella distanza, ripeto, da 20 metri, con una balestra alla velocità compresa fra 200 e 300 km all'ora, si piazza lì una birretta su 2,5 mm.
2: Incredibile, sì.
1: No, voglio dire. Quindi, siamo... allora, il, è stato già tirato giù.
0: Ora Romano Scaramucci, giudice, sta annunciando i punteggi.
2: Siamo.
1: No, un 5 non può essere troppo laterale, non è centrale però, eh.

0: Quindi noi ci conviene dopo uscire veloce qui dalla sede, perché sennò ci ritroviamo in mezzo a festeggiamenti.
1: E vabbè, ma io credo di non avere così tanta fretta.
0: Allora, vedo persone anche veramente con gli occhi lucidi, quindi insomma una bella soddisfazione per questa...
1: Va detto che per come si erano messe le cose hanno saputo ribaltare un risultato che sembrava quasi scritto.
2: In effetti per è vero per Peciovelari, perché erano partiti con 6 punti, con 2 tiri da 3 all'inizio a Sant'Andrea, quindi un recupero notevole.
1: Ma noi l'avevamo anche detto, guarda Ferri, che l'unica possibilità era che facessero un 5.
2: E alla fine ci sono riusciti. Sì.
1: Quindi siamo stati profeti, brutti profeti per Percio Verardi, ma per Sant'Andrea siamo stati dei profeti, perché avevamo detto, anche se fanno un 4, credo che manca un tiro ordinario per Percio Verardi. Invece la straordinarietà del 5 ha fatto sì che si capovolgesse anche il risultato finale.
2: È vero, perché sembrava, per come erano partiti i giochi, che Peccio Verardi fosse difficile da superare. Appunto, serviva un 5, che quindi era un punteggio.
1: Allora, chiedo istruzioni alla regia. Quando dobbiamo terminare, chiudere e salutare? Ancora vedo i festeggiamenti, vedo che comunque le autorità e soprattutto la sposa in questo momento...
0: Sì, credo, perché ora dovrà essere consegnata la verretta d'oro.
1: La verretta, almeno quello, vediamolo.
3: Sì, guardiamo l'ultimo, osserviamo e raccontiamo l'ultimo atto della giostra dell'Archidado 2026, poi ovviamente salutiamo il nostro pubblico.
0: Ad ogni modo, intanto vorrei già cominciare un po' a ringraziare tutti coloro che hanno permesso questa diretta, quindi ovviamente... ringrazio le emittenti, Idea Plus TV, poi Radio Incontri in Blu e Tele San Domenico, i miei compagni diciamo di telecronaca. Stavolta parto da Marco Pieroni, che prima ho colpevolmente dimenticato, Michele Francalanci, Giorgio Fanelli.
1: Pensavo compagni di sventura.
0: Di sventura. No, devo dire che è stata anche piacevole. Molto. E io pensavo fosse più calda, come, nel senso, il clima qua in studio è abbastanza caldo ma sopportabile, o forse ancora mi devo riprendere dall'inaugurazione di ieri, dove il clima era ancora più caldo. E poi ovviamente tutto il nostro staff tecnico. Giorgio, ci ricordi i nomi?
1: Beh, dunque, Moriano Micheli naturalmente è il regista della trasmissione, poi c'è Sabrina Poggiani, che è la Deus Machina, in pratica è quella che addetta la logistica e quindi è già venuta un paio di volte qui a Cortona per, come dire, organizzare questa nostra trasmissione. Moriano Micheli è venuto l'altro giorno, effettivamente c'ero anch'io, abbiamo con le attrezzature provato, fatte le prove, perché non possiamo andare, come dire, in onda senza aver provato tutto quello che funziona. Fortunatamente è andato tutto liscio, a parte qualche minuto che si è interrotto naturalmente fisiologicamente il segnale, tutto ha funzionato.
0: E ovviamente anche Fabiola Berretta, che ci ha aiutato sempre con le notizie dalla piazza. Quindi.
1: Sì, soprattutto quando abbiamo avuto un blackout. Bene, comunque naturalmente è secondo me un'esperienza da ripetere anche in altri campi. Lo dico a Marco Pieroni, perché lui scrolla in questo momento la testa, come dire, ma sì, se lo fate voi.
0: Se lo fate voi. Ecco Marco Pieroni, ora lo potete vedere anche nella diretta, inquadrato,
1: sì,
0: con la maglietta di Radio Incontri.
1: Però un grandissimo, dai, Moriano Micheli, perché alla prima esperienza di una manifestazione che non conosci, credo di poterlo dire, è difficile anche essere regista.
2: No, io guarda, posso confermare, perché lavorando in televisione. E dovendo insomma spesso coordinare diversi eventi, la bravura tecnica è fondamentale, e quindi da questo punto di vista sono stati bravissimi, perché sono riusciti a tenere le inquadrature giuste in tutti i momenti, e in queste manifestazioni soprattutto emerge la bravura dei tecnici, perché sono quelle più complicate, perché veramente...
1: Sì, perché devi conoscere a mano dito il regolamento.
2: Conoscere il regolamento e sono stati veramente bravissimi. Quindi complimenti a tutti.
1: Credo che l'esperienza Moriano Micheli non manchi, no?
2: Certo, però ogni manifestazione, ogni evento che uno copre, c'è sempre un'attenzione ai dettagli importanti.
1: C'è una televisione di Idea Plus, non per sottovalutare San Domenico, che copre il calcio, copre la corsa con carretti, il Palio dei Somari di Torrita.
0: Insomma, il bravio.
1: Ne fa il bravio.
2: L'esperienza è importante.
1: L'esperienza è importante, quindi ne fanno moltissime delle manifestazioni, e è un plauso, perché io mi rendo conto che anche seguire per esempio il bravio, questa roba qua,

0: diventi una cosa molto difficile. C'è una, complimenti
1: c'è
0: una, a loro.
1: Complimenti perché c'è una preparazione esatto, dietro imponente.
0: Sì, complimenti
1: non
0: anche alla
1: poco.
0: Sabrina che è praticamente il Deus Machina che calcola quelli che sono i tempi tecnici, quelli che sono le inquadrature, come organizzarsi. Allora, chiudiamo qua? Salutiamo?
2: Sì.
0: Bene, allora, gentili telespettatori di Idea Plus, gentili radioascoltatori di Radio Incontri, siamo giunti così alla conclusione di quello che è la 31esima edizione del Palio.
1: No, della,
0: la giostra,
3: giostra
0: dell'archivio. E chi ha vinto?
3: E ha vinto il quintiere di Sant'Andrea, che si è confermato con la coppia di Marco e Umberto Ferranti, i fratelli terribili.
1: Anche nel cappello.
0: Sì. Michele, e la giostra del Saracino sabato notte chi la vince?
1: Ah no, lì non, ecco, non, posso assolutamente, non posso assolutamente sbilanciarmi, lì vediamo, lì la situazione è sempre molto combattuta e quindi posso fare solo l'in bocca al lupo a tutti i quartieri.
0: Bene, grazie a tutti, buona serata, buon fine di domenica a tutti.
1: Vediamo anche il sindaco, ecco, il sindaco di Cortona.
0: Eh sì, sarà lui che prende.
4: Tre, due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici di Radio Fama un Sangue, eccoci qua di nuovo insieme. Quando si parla di donazione del sangue spesso si pensa subito a un gesto semplice, ma dietro questo gesto c'è, come sempre, come diciamo da tanti anni, un mondo fatto di volontari, storie, associazioni e persone che ogni giorno lavorano in silenzio per salvare vite. In Italia ci sono tre grandi realtà che rappresentano questo impegno straordinario. Una è l'AVIS, che conosciamo bene, la FIDAS e poi la FRATRES. Tre sigle diverse, ma un unico grande obiettivo: promuovere la cultura del dono e garantire sangue e plasma a chi ne ha bisogno. E per questa volta, questa prima volta con la Frates, faremo tappa in una realtà che proprio in questi giorni sta vivendo un momento storico: i 70 anni del gruppo Frates di Pontremoli. Abbiamo qui il presidente Armando Mastroviti. Ciao Armando.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, intanto presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Grazie Enrico, per me è un onore. Poi in questa prima della Fratres è veramente sono particolarmente emozionato e felice di rappresentare la mia sigla del dono.
0: Noi siamo molto contenti di avere come Fratres Pontremoli la prima volta. Beh, spiegaci un po', poi magari parleremo anche col presidente nazionale più avanti, ma intanto la Fratres cosa significa?
1: Tanto hai scelto bene, perché comunque noi dei Pontremoli, che poi dopo magari mi chiederai qualche cosa, siamo uno dei gruppi più storici, più vecchi della Fratres, quindi siamo dei soci, diciamo, fondatori. La Fratres è un'associazione del dono di ispirazione cristiana che cerca di fare proselitismo e cultura di dono nella nostra popolazione. Dal 1971, che è da quando è nata, si è poi propagata in quasi tutte le regioni d'Italia e cerchiamo, insieme anche in collaborazione con altre sigle che tu prima hai citato, il fine è il solito, quindi promuovere la donazione del sangue e del plasma, perché in Italia ce n'è sempre certo, più bisogno, certo. Bisogna sempre cercare recuperare il fabbisogno.
0: Dicevi 70 anni che non si compiono tutti i giorni, insomma. È un'emozione che si prova a guidare il gruppo Fratres proprio nell'anno di questo importante anniversario, no?
1: Sì, è stato un impegno per tutto il nostro consiglio direttivo, ma anche un onore da parte mia, un onore personale, perché io ero proprio stato nominato presidente 10 anni fa, quando avevo compiuto 60 anni, quindi ho percorso proprio gli ultimi 10 anni della vita del gruppo di Pontremoli. Ho avuto una maturazione.
0: Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: Non lo so neanch'io, non lo so. Però...
0: Io lo chiedo sempre, perché poi...
1: No, guarda, sono quelle esperienze che ti cambiano la vita. Io nella mia fattispecie sono entrato quando dei vecchi dirigenti del nostro gruppo di Pontremoli sono venuti nelle scuole a parlare di donazioni, cosa che noi tuttora facciamo adesso, e io stavo per compiere 18 anni, ho compiuto 18 anni, sono andato a fare la donazione e loro cosa mi hanno fatto? L'anno dopo c'erano le elezioni, mi sono venuti a cercare, mi hanno abbindolato letteralmente e mi hanno fatto entrare a 20 anni.
0: Ascolta,
1: dentro la Fratres.
0: Armando, adesso stai lì e non andare via, perché noi ci ascoltiamo della musica e poi torniamo con te ai nostri microfoni, va bene? Stai lì.
1: Molto volentieri.
0: Allora noi adesso andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Torniamo in diretta qui su Radio Fa Buon Sangue insieme alla prima volta della Fratres, la prima volta anche della Fratres di Pontremoli con Armando Mastroviti, il presidente del gruppo. Siamo molto contenti di averli insieme per la prima volta. Presidente, i numeri poi raccontano una realtà in crescita, oltre 1000 donazioni e un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Qual è il segreto poi di questo risultato a Pontremoli? È la tua grande esperienza?
2: No, non mi voglio prendere nessun merito, guarda.
1: Insomma,
2: Enrico,
1: sì, il gruppo, no?
2: Vabbè, diciamo che come una punta tutti fanno un grande lavoro dalle fasce centrali e poi crossano al centro e io facilmente ho insaccato la palla. Però proprio la storicità del nostro gruppo, che da 70 anni che siamo presenti nel tessuto sociale, incontriamo quotidianamente i nostri donatori. Io, come ho avuto modo di dire nel discorso ufficiale, abbiamo in ogni famiglia è presente da noi un donatore, e a volte più delle parole fanno l'esempio, e parlare in famiglia della donazione, vedere il nonno, il babbo, lo zio, il fratello che vanno a donare e vedere il braccio che vengono col cerotto al braccio, i bambini, i ragazzi, i giovani o anche i meno giovani si fanno delle domande e si avvicinano poi da soli a questo da questo gesto. Noi li accogliamo a braccia aperte, quindi però a volte l'esempio fa molto di più di tanta teoria, di tanta.
1: Tu hai ti ho dato del tu, mi sono permesso di darti del
2: certo,
1: tu all'inizio.
2: Enrico, assolutamente.
1: Hai più volte sottolineato l'importanza poi di coinvolgere i giovani. Oggi come si riesce poi a parlare con le nuove generazioni e a far comprendere soprattutto il valore della donazione, che non è così semplice ai giorni d'oggi?
2: Sì, noi soprattutto negli ultimi periodi, dell'ultimo anno e mezzo, due, abbiamo intanto sostituito praticamente la chiamata al donatore con un bel numero di WhatsApp, cui è molto più immediato e che poi i giovani magari lo usano più noi boomer che i giovani WhatsApp, lo usano un po' tutti, lo usano, quindi esatto. Non è proprio però quello facilita molto, diciamo, la nostra comunicazione. E inoltre siamo sbarcati sui social media, quindi siamo sui social network e facciamo ogni tanto dei video, cioè ogni tanto, spesso e volentieri, dei video dove ci mettiamo in gioco, ci mettiamo in gioco perché sono a volte di livello imbarazzante, no? Perché poi non siamo attori, però a volte anche quello, ci divertiamo più noi che il pubblico. Sì, e quello ha fatto modo di creare attenzione, di creare diciamo curiosità
1: e aggregazione.
2: Aggregazione, proprio per l'aggregazione, poi sui giovani, ma anche su tutta la nostra popolazione, organizziamo poi degli aperifratres, certo. Si chiamano, quindi aperitivi aperti a tutti, aperti alla popolazione, donatori, potenziali donatori.
1: Non dire tutto che poi abbiamo ancora altre situazioni da parlarne. Tra poco poi parleremo anche della grande festa per i 70 anni dei Fratres di Pontremoli. È una settimana ricca di eventi, spettacoli, iniziative e momenti dedicati ai donatori, quindi con il presidente Armando Mastroviti ritorniamo tra poco, va bene?
2: Ok,
1: passiamo la parola ad Andrea Collalto con la musica Fa Buon Sangue, la sua classifica dei tormentoni estivi, e poi torneremo con il presidente e la Fratres di Pontremoli. A dopo, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio musicale tra i tormentoni estivi italiani più amati di sempre. Qui a Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il tempo si mescola. Un attimo siamo negli anni 60, davanti a un jukebox, quello dopo in una spiaggia anni 90 o dentro una hit che avete sentito in radio appena ieri. Canzoni che profumano di mare, libertà, amori estivi e notti infinite. Pronti? Allora partiamo subito, perché l'estate ha sempre una colonna sonora.

0: Apriamo questa seconda puntata con una canzone diventata un simbolo della musica italiana. Nel 1987 Raff e Umberto Tozzi portano a Sanremo Gente di mare, un brano potente e malinconico che parla di libertà, viaggi, orizzonti lontani. La canzone rappresentò anche l'Italia all'Eurovision Song Contest e conquistò moltissimi paesi europei. E ancora oggi quel ritornello riesce a dare la sensazione di vento in faccia e sale sulla pelle. Raff e Umberto Tozzi, Gente di mare.
1: A noi

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Cambiamo completamente atmosfera. Nel 2018 lo stato sociale trasforma Vado al mare in un tormentone ironico e leggerissimo. Una canzone che prende in giro le pose social, le estati perfette e quella voglia di apparire sempre felici. Il videoclip diventò virale online in pochissimo tempo e proprio per il suo stile volutamente esagerato. E diciamolo, almeno una volta tutti abbiamo avuto voglia di mollare tutto e dire semplicemente: vado al mare. Lo stato sociale, vado al mare.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo elegantemente negli anni 60. Una rotonda sul mare di Fred Bongusto è una di quelle canzoni che sembrano uscite direttamente da una notte d'estate italiana in bianco e nero. Pubblicata nel 1964, racconta romanticismo, spiagge illuminate, amori delicati. Il brano diventò così famoso da trasformare la vera rotonda di Senigallia in un luogo simbolico della musica italiana. Fred Bongusto, Una rotonda sul mare.

apriamo questa puntata con un classico assoluto dell'estate italiana. Nel 1983 i Righeira pubblicano Vamos a la Playa e il brano diventa immediatamente un successo internazionale. Nonostante il ritmo allegro, il testo originale aveva riferimenti molto più profondi e perfino apocalittici, ma alla fine una cosa è certa: appena parte questo pezzo è subito estate. Righeira, Vamos a la Playa!

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Anche questa seconda puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition si chiude qui. Abbiamo attraversato decenni di musica italiana tra onde, jukebox, spiagge e tormentoni che continuano a farci cantare ogni estate. E il bello è che siamo solo all'inizio. Io sono Andrea Collalto, grazie per essere rimasti con noi su Radio Fa Buon Sangue. Ci ritroviamo nelle prossime puntate con nuove storie, nuove curiosità e naturalmente altra musica che sa di estate, perché la musica fa buon sangue. Ciao a tutti!

0: Crisi fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Amici, rieccovi qui di nuovo insieme. Scusate il ritardo, ho appena passato mezz'ora a sentire i tormentoni di Andrea Collalto con la sua musica Fa buon sangue in loop. E niente, mi si è incastrando in testa Vamos alla playa, ma grazie Andrea Collalto. Ora sono un jukebox umano, vamos alla playa, ma vabbè, questa è musica fa buon sangue. Grazie ancora Andrea, se ci ascolti mi devi un caffè e anche una lavanda della testa, ma ti voglio bene lo stesso. Comunque niente, dai, l'estate è ufficialmente esplosa, i tormentoni girano con il nostro amico Andrea come trottole impazzite, ma noi si vola alto. Ora però vi saluto e vi rimando a dopo, perché arriva una chiamata davvero importante, sta squillando il telefono e noi siamo molto contenti a far parlare i supereroi della donazione. E niente, qui, visto che noi facciamo del sangue buono anche musicalmente, è il momento di parlare di cose serie. Quindi niente tempo da perdere, niente cori da stadio, ma prima di lanciarmi nell'intervista devo proprio farvi sentire un pezzo che mi ha svoltato la domenica, letteralmente. Arriva in radio qui da noi il nuovo singolo di Saif, Buona Domenica. Questo è il primo brano che anticipa santissimo il primo progetto ufficiale. Va bene, comunque noi ce lo ascoltiamo e andiamo con Saif, musica!

0: proseguiamo, amici cari di Radio Fa Buon Sangue, con una bella sorpresa questa settimana con la Frates di Pontremoli, con il presidente Armando Mastroviti. Armando, noi stavamo parlando appunto un po' di tante cose, ma parliamo della festa. Durante la manifestazione per celebrare questo importante traguardo avete organizzato una vera festa della comunità, musica, teatro, mostre, scuole e anche la tradizionale mini marcia della solidarietà. Avete coinvolto un'intera città.
1: Praticamente sì, noi non ci siamo limitati a festeggiare un giorno, abbiamo detto facciamo la settimana del gruppo, la settimana della donazione, quindi riempiamo la nostra città che già è bellissima di suo, quindi invito tutti gli ascoltatori a venire a visitare Pontremoli perché è una città stupenda. Noi l'abbiamo resa ancora più bella, o quindi l'abbiamo addobbata a festa per i nostri donatori di sangue, per ringraziare chi ci ha aiutato negli anni, chi ha donato negli anni e chi ancora donerà. E nello specifico abbiamo organizzato, siamo partiti il sabato 23 che abbiamo organizzato un concerto di rock nel nostro teatro cittadino. A seguire abbiamo sempre in quel teatro lì, il venerdì, il sabato prima della festa, abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale che si chiama chiamato Angelo, di un nostro donatore, di un nostro concittadino Luca Veroni, con interpreti dei ragazzi delle scuole e qualche adulto, che è stato veramente uno spettacolo spettacolare, scusa il gioco di parole, però è stato veramente unico. E perché Luca è molto bravo, che riesce con la sua, diciamo, poliedricità a toccare elementi importanti del dono, della sensibilità umana, quindi e lì abbiamo fatto praticamente due serate di sold out. Poi abbiamo anche organizzato una cosa importante, abbiamo ospitato la mini marcia della solidarietà, perché noi donatori di sangue di tutta la provincia, di tutta la Lunigiana, perché Pontremoli fa parte della Lunigiana, della provincia di Massa Carrara, sì. Andiamo tutti gli anni attraverso il progetto donazione, entriamo nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi poi facciamo un concorso su degli elaborati e poi veniamo a premiarli, e questo progetto donazione culmina con la mini marcia la mini marcia della solidarietà. E noi, avendo il 70° abbiamo chiesto di ospitarla noi quest'anno qua, certo. E quindi diverse centinaia di ragazzi si sono riversati a fare questa mini marcia proprio con due fiaccole accese, che tutti i labari dietro, tutti i gonfaloni, labari, tutte le sigle delle associazioni del nostro territorio, abbiamo fatto questa marcia nella città per poi arrivare in Piazza della Repubblica, che è il centro, il cuore di Pontremoli, dove abbiamo acceso questo braciere, e poi lì abbiamo fatto la premiazione, abbiamo avuto modo ancora ulteriormente di contattare e di ringraziare i ragazzi, gli alunni che saranno poi un domani i nostri donatori.
0: Tanta roba, insomma,
1: tanta roba.
0: Beh, insomma, poi, è bello essere. Aspetta, che poi mi racconti. Ed è ancora pochi minuti insieme con Armando, che c'ha una lingua e veramente sei bravissimo. E naturalmente, no, ma sono contento perché poi averti anche come primo ospite della Fratres mi fa molto piacere. Quindi, adesso lanciamo una canzone e poi torniamo ai prossimi obiettivi del gruppo Fratres di Pontremoli. A tra poco,
1: ok.
0: Musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: Ma quanto è attuale questo messaggio?
1: È assolutamente quello che io volevo nel mio discorso ufficiale fare, sottolineare, perché noi io mi riferivo principalmente alla nostra comunità pontremolese, che da anni è ricca il tessuto sociale di associazioni di volontariato, dalla Misericordia alle protezioni civili, a associazioni artistiche, banda musicale, di tutto e di più. Tra l'altro associazioni con cui abbiamo collaborato anche all'organizzazione della nostra festa, delle nostre celebrazioni. Però diciamo che noi abbiamo festeggiato la nostra storia, però è un progetto della donazione del sangue dei fratres, che finché resterà viva la fiammella del dono, continuerà anche chi verrà dopo di noi, perché soprattutto da noi, nella nostra comunità pontremolese, è una fiammella che non penso proprio si spegnerà mai. Quindi quello è la nostra fortuna, che di vivere in una comunità, ma penso che tutti i donatori di sangue abbiano questa fiammella accesa dentro.
0: Molto molto bene, grazie ad Armando Mastroviti per essere stato con noi, grazie a tutti i volontari della Fratres che ogni giorno operano sul territorio, e grazie soprattutto naturalmente ai donatori veri, poi i protagonisti di questa grande catena di solidarietà dei 70 anni, no? A Pontremoli arriva un messaggio semplice ma potentissimo.
1: Certo, io Enrico ringrazio te che mi hai dato l'opportunità di far conoscere Pontremoli, la Fratres e comunque la bontà del gesto del dono, e quindi continua così, che abbiamo bisogno di collaborazione, di farci sentire, di farci conoscere sempre di più.
0: Beh, insomma, noi
1: persone come te ci aiutano nella nostra mission.
0: Io ti ringrazio, sono molto felice di avervi avuto, spero di avere altri tuoi colleghi italiani con Radio Fa Buon Sangue, magari sarai tu anche a parlarne di noi in giro, e così di riuscire anche ad agganciare altri gruppi fratres italiani, perché poi donare sangue significa poi regalare tempo, questo lo stiamo dando sempre tutti, la speranza della vita a chi ne ha bisogno, e questo non credo non passi mai di moda neanche a Pontremoli.
1: Assolutamente sì, questo è per noi il nostro mantra, quello che hai detto, quindi sì.
0: Noi ti ringraziamo.
1: Mi sveglio la mattina con questo dia in testa.
0: Noi ringraziamo veramente tutti, grazie, i volontari, Enrico. Grazie al presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli, e noi andiamo, grazie per averci seguito come sempre, e vi lasciamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci

0: Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri in

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: al telefono con me questa puntata abbiamo un'amica, questa naturalmente Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che ogni settimana racconta le storie, i volti e le emozioni. Quando si parla di donazione spesso si pensa subito all'associazione più grande in Italia, Avis, ma noi sappiamo che tra questo troviamo anche questa meravigliosa FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. In questa settimana andiamo a Torino, una città che ha appena celebrato un traguardo davvero importante, i 75 anni di attività, ma ne parliamo con la Presidente che è qui con me al telefono, Floriana Pretto. Ciao Floriana, benvenuta su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te.
1: È un piacere per me e un onore essere con voi.
0: È un onore per noi. Allora, intanto partiamo subito nel dire che 75 anni sono veramente una vita intera, e se dovessi raccontarle in poche parole cosa rappresenta per te la FIDAS di Torino.
1: E per me la FIDAS di Torino rappresenta tutto il mondo donazioni sangue, perché sono nata da quando avevo 18 anni come donatrice FIDAS, e quindi poi ho deciso anche di impegnarmi sempre di più anche a livello dirigenziale, diciamo, dell'associazione.
0: Sì, io di solito chiedo a tutti, ma chi te l'ha fatto fare? Lo chiedo anche a te.
1: E viene spontaneo, cioè quando ho compiuto 18 anni la prima cosa che ho fatto sono andata a donare il sangue con le stampelle, perché all'epoca avevo il piede gessato, ma la prima cosa che ho fatto.
0: Beh, insomma, ti ricordi anche le stampelle, insomma. Beh,
1: ma sì, questo è... assolutamente.
0: Però diciamo che poi il percorso l'hai fatto e sei arrivata alla presidenza di FIDAS Torino, che non è poco, poi anche mi sembra vicepresidente a livello Nord Italia.
1: Sì, sono vicepresidente nazionale Nord-Ovest Italia e sono secondo mandato della presidenza FIDAS ADSP, che è l'associazione donatori sangue Piemonte, e raccoglie 130 gruppi zonali sparsi su tutto il Piemonte.
0: Non è poco. In questi decenni sono cambiate le città molto, tu ci vivi e quindi lo sai, le abitudini, persino il modo anche di comunicare è cambiato. Qual è invece che è il valore che è rimasto identico dal primo donatore, visto che tu hai esperienza?
1: E la cosa che è rimasta identica, secondo me, è la voglia di fare in modo che qualcuno, non sai chi, sia meglio e possa vivere e possa comunque avere, come dice mio amico Andrea Tetto, un giorno in più, un compleanno in più, un anniversario, certo, in più, uno stile di vita un attimo più normale rispetto alle persone che stanno bene.
0: In FIDAS Torino in quanti siete come soci donatori o soci?
1: Allora, siamo più o meno 57.000 come donatori iscritti, appunto, ripeto, sparsi su tutto il Piemonte.
0: È un bel numero da gestire.
1: Più o meno 37.000 donazioni tra sangue e plasma all'anno.
0: Non è poco, non è poco. Allora facciamo così, torniamo fra poco con Floriana Pretto, presidente della FIDAS di Torino, per continuare questo viaggio attraverso i 75 anni di solidarietà e promozione del dono. Prima però ci ascoltiamo un po' di musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio, da Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Siamo molto felici di essere in compagnia della presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Ci sei? Sì, sei ancora al telefono con noi? Sì,
2: sì, assolutamente. Grazie.
1: Allora, no, grazie a te. Le celebrazioni per il 75esimo anniversario sono state anche, come sempre, un'occasione per rendere omaggio a tantissimi donatori. Ma quanto è importante fermarsi ogni tanto a dire semplicemente grazie a chi dona, perché poi alla fine è così.
2: Sì, assolutamente. E poi il gruppo Torino è un fiore all'occhiello di tutta la DSP, perché è il primo gruppo nato come FIDAS e dal gruppo Torino, e poi dalla nascita di FIDAS DSP, che il prossimo anno fa 70 anni, e la nascita di FIDAS nazionale, cioè diciamo da Torino è partita FIDAS, e quindi riconoscere a tutti coloro che donano nel gruppo Torino le benemerenze è una cosa veramente bella. Sabato scorso che c'è stata la festa è stato premiato un donatore con 200 donazioni e sono veramente notevoli.
1: Sì, perché poi si pensa alla donazione come un gesto individuale, questo è certo, ma dietro c'è una grande comunità fatta di volontari, famiglie e associazioni. Conta tantissimo questo spirito di squadra, no? Soprattutto anche in FIDAS.
2: Assolutamente sì, se non ci fossero i volontari non si potrebbe far niente. ADSP ha un UDR, quindi fa la raccolta in autonomia del sangue, ma se non ci fosse la schiera di volontari che prepara i prelievi, assiste i donatori quando arrivano le donazioni prima e dopo, non sarebbe veramente fattibile e non sarebbe neanche sostenibile a livello economico tutta la raccolta.
1: Avete fatto una grande festa quindi.
2: Sì, sì, sì, è stata celebrata proprio questo primo traguardo dei 75 anni del gruppo Torino.
1: Che poi si pensa a 75, sono veramente tanti anni.
2: Sì, il gruppo Torino nasce dall'intuizione del professor Chialdo, chirurgo, professor Dogliotti, che ha visto molto lungo, molto lontano, nel senso che ha visto la necessità di avere un sistema di raccolta sangue un attimo più organizzato rispetto a come era precedentemente, ovvero quando serviva sangue c'era un pool di donatori che venivano di volta in volta chiamati per poter andare a donare, e invece in questo modo è partito tutto quello che è il sistema di raccolta, che poi si è evoluto ed è l'attuale sistema di raccolta organizzato a livello nazionale, quindi comunque c'è sempre quello che serve quando serve e giustamente a chi serve.
1: Certo, Floriana, tra poco, beh, io ti do del tu perché non ci conosciamo di persona, ma facciamo finta che ci siamo visti, tra poco parleremo di presente e soprattutto anche di futuro, perché poi la sfida più importante è coinvolgere le nuove generazioni, quindi tra un po' ne parleremo di nuovo con la FIDAS di Torino e la presidente Floriana Pretto. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: di nuovo insieme, Radio Favonsangue. Oggi una speciale puntata dedicata alla FIDAS di Torino con la presidente Floriana Pretto qui con me al telefono. Floriana, una delle sfide di tutte le associazioni del dono in generale è avvicinarsi ai giovani. I ragazzi di oggi, e io dopo 300 puntate ne so qualcosa, rispondono quando, come rispondono da voi quando sentono parlare di donazione di sangue?
1: Tendenzialmente rispondono abbastanza, è chiaro che devono essere raggiunti non con i metodi consolidati che si sono portati avanti negli anni precedenti. Noi arriviamo alle scuole, partiamo dalle scuole elementari, dove comunque iniziamo a fare un'attività di conoscenza di che cos'è il dono, di che cos'è il dono del sangue, eccetera. Alle scuole medie un attimino più specifico, però comunque solo sempre a livello informativo e comunque a livello di conoscenza, con l'idea che se ne sentono parlare per tanto tempo, poi prima o poi entra dentro di loro questo fatto di donare il sangue, per poi arrivare alle scuole superiori, dove facciamo dei veri e propri corsi di formazione e organizziamo dei prelievi collettivi. E poi chiaramente andiamo a raffica su tutti i social, certo. Cercando il più possibile di raggiungere quanta più gente. Ma i vari gruppi fanno degli eventi, si vengono fatti anche eventi proprio specifici per giovani. A livello regionale abbiamo organizzato l'evento Pulsazione a Cuneo il 13 di giugno, che è un evento aperto a tutti i giovani, donatori e non, evento ludico e sportivo, proprio in ottica della promozione del dono e dell'allargamento della conoscenza a tutti i giovani.
0: Ascolta, già che parliamo di giovani, parliamo anche di te, nel senso, volevo dire, quando è stata la donazione che ti ricordi? Lascia stare la prima e l'ultima, quella è tua, personale. Una che ti ricordi in maniera particolare, così, un'esperienza personale.
1: Un'esperienza personale fortissima e una donazione di piastrine che ho fatto alla Banca del Sangue. Io avevo iniziato a donare le piastrine perché una mia cara amica malata di leucemia mi aveva chiesto se potevo donare delle piastrine, avevamo 20 anni all'epoca, e quindi ho donato. Poi lei purtroppo è mancata e io giustamente ho continuato a donare piastrine.
0: Però, però ti ricordi di lei e questo è bellissimo.
1: Assolutamente, eravamo molto amiche.
0: È importante ricordarsi anche delle persone che non ci sono più. Tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata con la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Non andate via, musica!
2: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: L'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con la nostra amica, la mia amica, poi la conoscerò anche personalmente prima o poi, la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Floriana, guardando i prossimi anni, quale obiettivo o sogno vorresti vedere realizzato per la FIDAS di Torino?
1: Assolutamente un incremento delle donazioni, perché adesso siamo un pochino stabili, stiamo puntando molto sulle donazioni di plasma per contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza a livello nazionale, e ovviamente mi piacerebbe molto che ci fosse questo ricambio generazionale che da anni ci stiamo dicendo sarà un problema, però effettivamente che ci sia, che arriviamo ad avere veramente tanti giovani donatori periodici e costanti, perché giovani ce ne sono tanti ma donano un po' poco, c'è cioè proprio un incremento
0: delle donazioni. Sono un po' altalenanti, così?
1: Sì, sono un po' altalenanti, ma penso che sia anche molto dovuto al lavoro, scuola, certo, all'estero, andata, ritorno, cioè meno stabilità rispetto magari a 20-30 anni fa, e quindi giustamente Floriana, ci sono un po' di meno.
0: Floriana, noi 30 anni fa andavamo a casa, in chiesa, uscivamo dal panificio e non è che facevamo tante cose,
1: ne facevamo,
0: io non volevo essere, stai zitta, dai, parliamo così a sottovoce io e te, perché sennò qui sveliamo tutte le cose, esatto, tutti i segreti. Ma per chiudere questa bellissima chiacchierata, è stato veramente un piacere, e ti lascio un po' di secondi se qualcosa non ti ho chiesto, magari non è che posso sapere tutto, quindi se hai qualcosa da dire, ti lascio i secondi per te.
1: Grazie, ringrazio molto per l'opportunità di poter parlare, per il programma che fai, che permette di parlare di sangue, di donazione di sangue costantemente, perché ritengo che essere sempre, diciamo, sulla bocca, nell'orecchio di tutti, aiuta a capire quanto importante è questo gesto.
0: Io ti ringrazio, lo estendo anche per le altre 20 radio che in tutta Italia ci danno la possibilità di far sentire in tutti i giorni, in tutti gli orari, questa trasmissione, e quindi noi li ringraziamo anche grazie al tuo messaggio. Floriana, grazie per essere stata con noi, complimenti veramente a tutta la FIDAS di Torino, avremo modo anche di parlare col presidente nazionale nelle prossime settimane Giovanni Musso, e questo traguardo, auguri ancora per i 75 anni.
1: Io credo. Grazie mille a te e grazie a tutti. Ma ciao.
0: Io credo che 75 anni di storia significano migliaia di donazioni e migliaia di vite aiutate. E allora grazie veramente a tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: A tutti i donatori, grazie, di ieri, di oggi e di domani. Noi continuate a seguirci sulle nostre radio, sui nostri podcast, e ricordate sempre una cosa: donare sangue non cambia soltanto la vita di chi lo riceve, ma anche di quella di chi lo dona. Adesso ci salutiamo con la musica. Ciao!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

stessa voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio. A cura di Marco Pieroni.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Lo schiavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Con questa bella introduzione, con la voce di Olimpia che vi annuncia che sta per cominciare Italian Groove, uno spazio dove sentirete per un'ora solo good vibes, sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben ritrovati anche quest'oggi, questa settimana, da parte mia, da parte di Sly. Anche durante questa playlist sentirete parecchie novità di quest'ultimo periodo e all'interno di questa playlist ci sono anche alcune cose che ho ripreso dal passato, molto belle da sentire durante il nostro viaggio nel territorio italiano, all'insegna sempre di Italian Groove. In apertura poi ci tengo subito a ricordarvi il mio contatto social, il mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY, per interagire anche quest'oggi, visto che da diversi mesi c'è questo modo di vivere la puntata, non solo ascoltando le good vibes ma commentando anche vari passaggi. Tutto questo grazie a Messenger, e siete in tanti voi special friends che mi contattate durante le varie dirette, quindi fatelo tranquillamente anche oggi, mentre ora cominciamo così la puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando la traccia Summer Town del producer italiano Lorenzo Nada, in arte God Bless Computers, che in questa circostanza ha collaborato con il beatmaker Coral. La traccia fa parte del suo EP dal titolo Dance Until Dawn. Saluto di nuovo tutti quanti voi, bentrovati all'ascolto di Italian Groove di questo inizio di puntata di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora proponendovi all'interno di questa programmazione musicale solo sonorità, good vibes, vibrazioni della scena italiana. Ora diamo spazio a questa bella produzione pubblicata nel mese di maggio, l'8 maggio, il disco Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due nomi importanti della scena italiana che di tanto in tanto ritroviamo all'interno delle playlist di Italian Groove. C'è il grande esperto di Good Vibes, produttore e chitarrista Nicola Conte, dall'altra parte c'è un suo caro amico collaboratore di musica elettronica, Nicolas. Questo album è un'evoluzione dei due precedenti EP che portano appunto il nome Tema 2, e all'interno di questa recente produzione ci sono Good Vibes che spaziano, c'è una fusione tra il jazz spirituale, la musica molto raffinata, elettronica da club, ritmi afroamericani, percussioni tribali. C'è la bellissima influenza di Nicola Conte che si mixa con il gusto appunto di Nicolas. Li sentiamo insieme questa parte iniziale di Italian Groove con questa traccia che fa parte appunto di questo loro disco, Universo Astratto.

siamo tornati con piacere a risentire qualcosa del passato, in particolar modo questa famosa traccia The Ghetto, che fa parte di quel capolavoro pubblicato un po' di tempo fa, nel 1994, Love in the Black Dimension, su etichetta Irma Records, da parte del collettivo dal nome Gesto Funk. In questa produzione poi c'era la presenza di due noti artisti internazionali, il trombonista Fred Wesley e il cantante, purtroppo scomparso un po' di tempo fa, C.C. Rogers. Restando come sempre in tema di sonorità della scena italiana, ora diamo spazio a quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, sempre su etichetta Irma Records. C'è questa bella produzione che ha visto collaborare insieme due nomi importanti della Irma, e non solo: Maurizio Belladonna e Cesare Cera, in arte Black Mighty Walks. Li sentiamo con Right Moves a Italian Groove.

Right on Me da Peaceful Sound for Broken Minds, l'album del debutto di Gosol Map e lo pseudonimo del musicista produttore catanese Salvo da Bruno. Un disco pubblicato qualche anno fa che ha messo in bella evidenza tutte le sue qualità, ci sono tracce molto belle, compresa quella che abbiamo appena sentito, e ci sono suoni che vanno dalla musica elettronica, nu soul, nu disco, atmosfere anche cinematiche all'interno di questo suo disco Peaceful Sound for Broken Minds. Era Gosol Map a Italian Groove. Da un disco pubblicato qualche anno fa, invece, sentiamo qualcosa che fa parte del secondo album di Francesco Lo Giudice, il disco di Also Good 1000 Smiles. Pubblicato ad aprile, contiene 10 tracce e ho scelto di suonare questa settimana all'interno di questa playlist di Italian Groove la traccia che si intitola Retronotte, Also Good.

anche in questa puntata di Italian Groove di questa settimana ho pensato di sentire qualcosa contenuto all'interno del disco nuovo di Nugenea pubblicato all'inizio di maggio, People of the Moon. Ho scelto di inserire in questa playlist la traccia Polesa che ha visto collaborare Nugenea con la cantante dal nome Fabiana Martone. Ci sono tante collaborazioni con artisti italiani ma anche internazionali in molte tracce presenti appunto all'interno di People of the Moon. Ricordiamo anche la traccia On and On che ha visto collaborare con Nugenea il bravo cantante e chitarrista Tom Misch. State seguendo Italian Groove, solo good vibes, sonorità, vibrazioni italiane della scena italiana. E questo viaggio ora ci porta a sentire qualcosa di un progetto dal nome Max Paparella Organization. È un progetto eclettico fondato da Max Paparella, produttore, compositore e organista Hammond che arriva da Bologna. Lo sentiamo ora all'interno di questa nostra programmazione settimanale con la traccia Hey You, Italian Groove.

Abbiamo sentito la traccia Amy So Sister, che viene fuori dalla collaborazione di diversi progetti: The Funk Soul Brothers, Bebo Best, The Super Lounge Orchestra e Dusty. Ne approfitto ancora ora per salutare tutti voi che state seguendo le Good Vibes italiane Italian Groove. Ciao a tutti, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Vi do un riferimento importante: se vi va di approfondire questa programmazione musicale tutta al Made in Italy, c'è un gruppo Facebook di riferimento che prende il nome dalla trasmissione stessa, Italian Groove, dove ci sono tutte le varie messe in onda di questa nostra programmazione musicale, le varie messe in onda giornaliere e poi tutte le playlist di tutte le puntate che vanno in onda, per così approfondire, conoscere, sapere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente all'interno di ogni playlist di Italian Groove. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio va avanti all'insegna ora di questo collettivo che arriva da Bologna, quello dal nome Erin Collective. È un collettivo che propone suoni funk afrobeat e in questa circostanza questa formazione è stata accompagnata dall'artista cantante nigeriano Devon Miles in questa traccia che sentiamo ora Italian Groove, Freedom Calling, Erin Collective.

Siamo arrivati in fondo al termine di questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove con questa produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop, Africa Freedom nella versione remix firmata da Jazz Invaders. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, siete stati in tanti perché molti di voi avete contattato su Messenger grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly. È stato bello vivere anche durante questa puntata una bellissima interazione. Se vi va di approfondire tutti i contenuti di Italian Groove, c'è il gruppo Facebook dove trovate tutte le varie messe in onda giornaliere di questa programmazione musicale e tutte le playlist per conoscere per bene gli artisti che passiamo. E in attesa della prossima diretta, durante i prossimi giorni si possono tranquillamente riascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono già andate in onda. Tutto questo grazie alla versione podcast. C'è un archivio corposo sulla piattaforma streaming Mixcloud, basta ricercare me come Sly Mixcloud e lì vi ritroverete tantissime puntate di Italian Groove da riascoltare a vostro piacimento. Chiudiamo questa nostra puntata di questa settimana ascoltando questa traccia che dà il titolo all'album pubblicato lo scorso anno da parte di Tommaso Cappellato, Alberto Lincetto e Nicolò Massetto. Sto parlando del Collettivo Immaginario, la traccia si intitola Oltreoceano. Noi torniamo la prossima settimana puntuali per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.
1: Stiamo per partire con un altro viaggio, musicalmente parlando, attraverso la musica di ogni angolo del pianeta, a sentire le vibrazioni della notte con sola musica selezionata. Stiamo per cominciare un'altra puntata di The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi do il benvenuto. Se volete partecipare a questa trasmissione, fatelo pure inviando le vostre frasi, i vostri aforismi,

le guance sul cuscino, le mani sui fianchi e il corpo disteso sul letto, ma il cavallo alato che c'è in me non vuole dormire. Nel buio si accende di lontananza, vuole fare come il vento e partire, scoprire cose grandiose. Gli dico di accucciarsi e acquietarsi nella spirale del mio corpo, ma la notte è piena di sentieri e precipizi da esplorare, e il

0: Io fuggo dagli standard abituali, quelli convenzionali, quelli che fanno dire che sei simpatico, estroverso, spigliato, disinvolto. Io fuggo dalle parole facili, accomodanti, che dicono sì a tutti quanti astrattamente, per non apparire ostile. Non si sa mai. Io fuggo dai rumori inutili, dalle cose futili, dalle esternazioni, dalle competizioni, dalle prepotenze, dalle soverchierie, dalle ricche cene, dai dimagrimenti, dai finti eroi, dai pentimenti. Solo in quei momenti, poi, tutto abbiura. Io fuggo per coraggio, non certo per paura.
1: The Night Life.
2: Después de las 12 de la noche y a la 1.02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión, 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo de la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 160.

Beh, ci sono due tipologie di pensieri che possono vorticare nella testa di una persona a quest'ora e anche dopo una nottata insonne. Quelli che si protendono nei progetti o nelle aspettative del futuro e quelli che si perdono nei ricordi del passato. I secondi sono

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: fall. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.